0: Il suo bagaglio davvero rockers malandra, il giovane Metallers se lo imbastisce solitamente andando a studiare i lasciti dei grandi del passato, quindi passetti particolari, pose plastiche, sbattimenti variegate, tutto quanto torni utile per venire sfoggiato poi sulle assi di un palco. Lo fanno tutti, state tranquilli, non è che dovete sentirvi in colpa. Angus Young, per esempio, all'inizio della sua carriera con gli AC/DC, si era studiato il passo dell'oca di Chuck Berry. Poi è vero, ha aggiunto di suo cose che nessuno mai fece prima. Per esempio, il rotolarsi a terra continuando a suonare come preda di un attacco di convulsione, grande espediente divenuto un classico nei live degli AC/DC praticamente da sempre. Ma di tutte le mosse sceniche, occhio, perché questa è probabilmente l'unica che Angus Young non si è studiato d'amblè. Risale addirittura a prima della formazione degli AC/DC, quando il non ancora adolescente Angus suonava con il suo primo complessino in qualche cantina di fortuna. Mentre era lì che performava davanti a quattro amici e un paio di fanciulle su cui tentava anche di fare colpo, il nostro inciampa nel cavo della chitarra e stramazza a terra. Per evitare di fare la figura del Jebba completo, tenta di salvare il salvabile fingendo di averlo fatto apposta e inizia quindi a rotolarsi come avesse il fuoco alle chiappe, continuando imperterrito a tirare fuori un marasma sonico dalla sua chitarra. Gli amici e le fanciulle, con gli occhi fuori dalle orbite, applaudono a scena aperta alla performance. Quando la sera Angus racconta l'accaduto al fratello Malcolm, questo interessatissimo gli risponde:
1: figata, ehi, ma perché non vieni a farlo nella mia band?
0: Il resto è storia.

0: paghette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico,

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed.
2: Roger, ready to move out.
3: Cities, da Gotham a LA con Federico Buffa.
4: Per Cities, ancora in giro nel sud degli Stati Uniti. Mississippi, uno stato molto particolare. Gli abitanti hanno una strana saudade, una sorta di nostalgia. Sono neri, per lo più, hanno a che fare con i razzisti bianchi, per cui la guerra civile non è mai terminata, e vivono in un modo particolare. Se però volete far bella figura in Mississippi, gli dite che lo sport nazionale sia il football. E se proprio volete farla bellissima quando siete a Mississippi State, fategli sapere che sapete che il più famoso bulldog, cioè la mascotte dell'università, è sepolto alla linea delle 40 yard. Ma per veramente conquistare il cuore di questa gente, ditegli che siete dei pescatori. Sì, in Mississippi il vero sport nazionale è la pesca. Tanto è vero che da 57 anni c'è The Fishing Rodeo. Adesso qui immagino che alcuni degli ascoltatori non ci crederanno. 22 categorie, pesci d'acqua salata, d'acqua dolce, $50,000 di premio per essere eletti o King Fisherman, re pescatore, o Queen Fisherette, e qua la traduzione fatevela da voi. È una gara micidiale, 5.000 partecipanti in tutto lo stato del Mississippi, che è grande praticamente come la Svizzera e parte della Germania, controllati da 10.000 inservienti, perché non si sa quanti siano, che conoscono tutti i trucchi del mestiere. Tipo, il pesce dovete averlo pescato nel giorno della gara, non due giorni prima. E non potete usare il vecchio trucchetto di mettere succo di mirtillo palustre negli occhi del pesce per farlo sembrare più fresco, perché questi trucchi li hanno inventati loro molti anni prima. Oh, a proposito, molti anni prima, volete sapere quando è nato il Fishing Rodeo? Dice 57 anni, vado indietro con la memoria, siamo in periodo della prima guerra mondiale, no, seconda guerra mondiale, esatto. Dovete sapere che gli americani, che hanno inventato film tipo quello dei perfidi Barcelloni, l'invasione degli ultracorpi, erano ossessionati che nel golfo del Mississippi arrivassero i sottomarini tedeschi. Praticamente non sono mai arrivati. Però avevano assoldato decine e decine di persone che dovevano controllare la costa. I sottomarini non arrivarono mai, finché uno disse: oh ragazzi, siccome qua non è che succede granché, perché non facciamo una gara di pesca? E cioè, alla fine scommettiamo su chi pesca il pesce più grosso. A 57 anni di distanza il rodeo è diventata la vera attività dello stato del Mississippi. Poi dice che hanno la saudade.

perché voi siete i protagonisti. Il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione, indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento culturale, gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza di grazie, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, la crisi, la crisi, la crisi, parole, parole, che sono rumore, parole, parole, che sono rumore, rumore, silenzio. E allora zitti, zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: ABC Session.
1: Lightning Seeds. Il nome sembra quello di una band, ma fondamentalmente dietro a Lightning Seeds c'è un uomo, Ian Browdy, un talento, uno che ha iniziato a 16 anni e prima dei 20 faceva già il produttore. Ha lavorato tra gli altri per Eco and the Bunnymen. Crea il progetto Lightning Seeds per veicolare altre sue capacità, quelle di autore di canzoni. Molto popolare in Inghilterra dal 96, quando scrive l'inno per la nazionale di calcio agli europei. Nell'agosto di quello stesso anno la BBC lo raggiunge al festival V96 e registra tra le altre cose questa Lucky You.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Carina, sempre carina, Paul Russell con Meghan Trainor in Slippin'.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 6 in punto, buongiorno, buon giovedì.
1: Rete 3.
0: Le previsioni del tempo. Per la giornata di oggi, un po' come ieri, coperto e nebbioso con rovesci sparsi alternati a qualche breve pausa asciutta. Nel sottoceneri invece possibili temporali. Verso sera, passaggio a tempo asciutto e ventoso. E per quanto riguarda le temperature massime, oggi saremo sui 17 gradi. E attenzione, perché si inizia a parlare di neve. Sì, molto in alto, però si sta iniziando a parlare di neve nei bollettini di Meteo Svizzera, quindi in Engadina nella notte al di sopra dei 2200 metri cadranno fino a 5 centimetri di neve fresca e già rabbrividisco.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione in questo momento, stando ai colleghi di Via Swiss, è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Doveste incappare in un disagio in questo momento, ditecelo, scrivetecelo, siamo sempre raggiungibili allo 079 873 8073. Buon viaggio.
1: 3 news.
0: Governo ticinese di nuovo al completo con l'UDC Piero Marchesi entrato ieri ufficialmente in carica. A lui è andato il Dipartimento del Territorio, in precedenza diretto dall'uscente leghista Claudio Zali. Gli altri dipartimenti continueranno a essere condotti dai precedenti responsabili, con il consigliere di Stato Norman Gobbi, al quale ritornano magistratura e polizia cantonale. Delusa la Lega dei Ticinesi che, come ammesso dal coordinatore Piccaluga, sperava di mantenere la guida del Dipartimento del Territorio. 6 anni prima dell'incendio di Capodanno a Cramontana, il titolare del Constellation scrisse ai suoi dipendenti che le candeline scintillanti avrebbero potuto incendiare il locale. Un messaggio in base al quale, secondo gli avvocati delle vittime, Jacques Moretti andrebbe incriminato per omicidio con dolo eventuale. Infine, in Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa, che hanno portato poi alla crisi di governo e alle conseguenti elezioni anticipate indette per fine novembre. Ne ha dato notizia il sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato la donna nella lotta contro lo sfratto.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato.
0: Anche oggi. Le 6 e 3 minuti, io sono Tiki. Come va? È giovedì. Si inizia a intravedere forse la luce alla fine del tunnel. Noi saremo qui per cercare di alleggerire e colorare la vostra mattinata insieme fino alle 8:30.
5: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings.

con Pharrell Williams, con Nile Rodgers in Get Lucky. E parliamo di fortune che capitano sempre agli altri, guarda un po'. Allora, pensate di andare a un normalissimo e insospettabile mercatino dell'usato. La scena è quella, spesso è il sabato mattina, ma sabato in giornata, nelle nostre piazze, nella Svizzera italiana, si trovano i mercatini dell'usato. Ecco, pensate di andare a uno di questi, di vedere una tela lì piazzata anche male, con altre tele appoggiate contro. Vi piace? Decidete di comprarla e di portarvela a casa. La pagate 30 franchi. 30 franchi. Bene. Quel quadro poi è stato fatto valutare, vedere da un amico che guarda caso è un esperto di opere e ti dice: ma serio? Ma seria? Ecco, quel quadro lì si è rivelato un autentico capolavoro surrealista perduto di una celebre pittrice americana, Gertrude Abercrombie. Chi è? Vabbè, ci basti sapere che dopo tutte le, come si chiamano, le perizie di rito, la tela è finita all'asta ed è stata battuta per la cifra di 1.350.000 dollari. Cioè, capito, tu eri lì magari al mercatino con un bicchierino di carta di caffè annacquato e qualche giorno dopo ti risvegli in una villa con piscina. Ecco. Sempre agli altri.

come fa una a non inacidirsi quando legge storie come quella del Fortunello che al mercatino dell'usato del suo paesello ha comprato per 30 franchi un quadro che poi è stato battuto all'asta per $1.350.000. Come fai a restare impassibile, indifferente? Che poi questo genere di fortune capitano sempre agli altri, come le vincite alle lotterie, gratta e vinci e via dicendo. Mai capitato a nessuno che io conosca, cioè sto parlando chiaramente di cifre importanti, è vero che i 50 franchi guadagnati alla lotteria comunque fanno felici, però ecco, diciamo che non cambiano la vita. Allora, eventualmente smentitemi se a qualcuno di voi è capitato di fare di riuscire a fare l'affare, perdonate il bisticcio di parole, più incredibile della sua personale storia, magari rovistando nella soffitta della nonna o al mercatino delle punci. Ditemelo. Poi indicatemi anche che cos'è, quanto vale, dove lo conservate e la via di casa vostra.

Bella idea, Dave. Scrive: facciamo così, si fa un gruppo, ci si scambia dei disegni. Il primo del gruppo che diventa famoso remunera tutti gli altri poi. E via sulla strada degli accumulatori seriali. La rovina. Però potrebbe essere un'idea, cioè potrebbe funzionare. Chissà quante idee magari inizialmente nel gruppo che si è confrontato e che poi ha partorito quell'idea ci sarà stato un qualche scettico, ma sì, ma figurati se funziona una roba del genere. E poi si sono ritrovati sullo yacht di uno di questi. Andiamo avanti con le fortune degli altri. Allora, immaginate di essere su TikTok a trasmettere una diretta noiosissima mentre sciacquate fango in un secchio, perché la scena è questa, e all'improvviso boom, diventate milionari. È successo settimana scorsa al Crater of Diamond State Park in Arkansas, come ci piace dire da queste parti, quindi Stati Uniti. Chiunque lì, pagando un biglietto d'ingresso di $15, può prendere un secchio, una paletta, setacciare la terra vulcanica e tenersi tutto quello che trova. Allora, è successo. Ovviamente a nessuno, non lo conosciamo. È un appassionato di pietre preziose, lui appunto era in diretta streaming su TikTok mentre sciacquava della ghiaia, poi all'improvviso è spuntato un gigantesco diamante giallo, grande quanto un'unghia. Vabbè che le unghie non sono grosse, però comunque è un diamante, già se è grande come l'unghia del mignolo vale tantissimo, brillava tantissimo. E gli esperti stimano che quel diamante lì, ribattezzato American Dream, quella diamante, quella pietra, quella gemma, possa valere fino a $1,000,000. Sono 6,03 carati.

0: Io non riesco a vincere proprio niente. Sfortunato nel gioco, fortunato in amore.
1: Fortunato in amore, che tu sappia. No, dai, sto scherzando. Ok, buongiorno. Dobbiamo iniziare bene la giornata. Abbiamo iniziato all'insegna dell'invidia per le fortune degli altri. No, adesso, scherzi a parte, ma ci pensi? Io una riflessione che faccio quando capita di sentire, di leggere la notizia dell'ennesimo vincitore dell'Euro Millions, mi dico: il momento in cui tu guardi i numeri e vedi che ce li hai tutti e combaciano, ricontrolli sicuramente una seconda volta, perché non ci credi, ti dici: avrò sicuramente sbagliato a guardare, mi saranno incrociati gli occhi, che ne so. Ricontrolli una terza, quarta, quinta volta e capisci in quel momento di essere diventato improvvisamente ricchissimo. Cos'è che pensi? Cosa pensi? Chi chiami? Chiami? Cosa fai? Non so, se voi. Facciamo un esempio più legato alle notizie, magari, che di cui abbiamo parlato. Se voi trovaste improvvisamente una pietra preziosa, una valigetta piena di soldi, un quadro che voi sapete valere tantissimo, portato via dal mercatino delle pulci, qual è il primo sfizio, magari anche senza senso, che vi togliereste? Ma entro sera, cioè nel momento in cui ti consegnano le cose, entro sera, tu che cosa fai? Noi ovviamente, questo è importante dirlo, siamo felici per il tizio del quadro al mercatino delle pulci, siamo felici per il tizio del diamante, insomma siamo felici per tutti i nuovi e improvvisi milionari che vincono cose incredibili, però il resto lo dice Lily Allen.

0: Buongiorno Tiki. Beh, io se diventassi milionario, il primo sfizio che mi toglierei prima di sera è comprare 2 chili di ciliegie. Cioè, ma sai quanti soldi sono?
1: Hai ragione! Hai assolutamente ragione. Anche i pistacchi, devo dire che sono roba da ricchi. Ciliegie e pistacchi. Guarda caso, quegli alimenti lì che inizi a mangiarne uno e poi non riesci a fermarti e poi ne vuoi ancora. Hai capito come ci tirano per il naso? Poi qualcun altro scrive: io comprerei l'auto al mio capo e gli direi au revoir, ciao ciao, ciaone, gesto dell'ombrello. Quindi Lily Allen, il brano comunque era anche appropriato, vedo. Qualcun altro direbbe, penserebbe: ciao mondo, io oggi stacco. Mi prendo un bel giorno sabbatico. Tanto sono ricco, che mi importa di lavorare? Magari detesto pure il mio lavoro, quindi sarebbe una liberazione veramente importante. E poi questo messaggio di Alan dice: se dovessi vincere un sacco di soldi, la mia sequenza degli eventi sarebbe questa. Mi licenzio con effetto immediato, regalo un po' di soldi a tutti i miei amici più cari, prenoto un volo per Bangkok per me e tutti i miei amici più cari e andiamo a festeggiare per bene. Poi, quando rientro, penserò a tutto il resto. Come si

0: Cesare Cremonini con Paparazzi. Qualcuno mi scrive dicendo di avere due conoscenti che hanno vinto somme importanti. Stiamo parlando, ora non riesco neanche a parlare ed è lunga la mattinata insieme, devo darmi un tono. Allora, dicevo, una persona ci scrive, chiaramente mantengo l'anonimato, dice: io conosco delle persone, due persone che hanno vinto 6 milioni e mezzo a testa a una lotteria. Ecco, poi è vero, ognuno gestisce il patrimonio come meglio crede. Io penso che quando diventi ricco, ricco, ricco da un giorno all'altro, devi avere intorno a te un'ottima rete di supporto, perché le possibilità sono due, anzi tre. Una è che ti smangi via tutto nel giro di poco tempo, la seconda è che fai degli investimenti, roba mirata, e quindi, come dicono quelli che ne sanno, fai lavorare i soldi per te. E la terza via è quella più discreta, quella che ti fa continuare a vivere serenamente con molte preoccupazioni in meno, però non è che sei lì a strafare, investire, disfare e via dicendo. Il giorno, se dovesse capitare, io posso garantirvi una cosa: comunque mi sentirete ancora in onda, perché io da qua
1: Radio Pirata
0: non me ne voglio andare. È il momento, sono le 6:31, è giovedì, ci stiamo avvicinando al weekend. Il brano pirata più molesto lo lasciamo chiaramente per domani, sarà venerdì, quindi vi preparerò eventualmente alla disco. Però ci dobbiamo avvicinare a quel momento lì, giovedì, e ancora la serata degli aperitivi, il giovedì. A un certo punto ho letto che iniziavano ad essere popolari i mercoledì, perché spezzano la settimana, ci si demolisce meno rispetto al giovedì, perché il giovedì quando esci poi dici: vabbè dai, lavoro ancora domani, cosa vuoi che sia? E poi la mattina capisci che cosa vuol dire. Comunque è giovedì e dunque iniziamo ad entrare in maniera molto molto morbida, però, dentro il weekend insieme alla coppia di DJ e produttori Chainsmokers.
2: I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty?

0: Eccomi. Beh, anch'io ho vinto una cifra importantissima ormai 400 anni fa dal Bigio in
1: Dai!
0: TSI.
1: Ma dai!
0: Non mi ricordo più neanche che gioco era, avevo vinto 7.000 franchi e ma eravamo in due.
1: Ho
0: Quindi ci
1: capito.
0: siamo dovuti spartire il bottino.
1: Che schifo, né? 3.500 franchi vinti così, eh? Beh, proprio non li vorrei io. No, no. Ma che bello! Quindi esiste la possibilità di vincere cifre che possono davvero far la differenza, se non per tutta la vita, anche solo per un mese, per qualche mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. Insomma, poi dipende da noi, dicevamo, dipende dal tipo di profilo che poi adottiamo una volta che vinciamo i soldi. Poi bello, bello questo messaggio di Herbie che sottoscrivo. Dice: lo sfizio che mi toglierei subito se vincessi all'Euromillions sarebbe licenziarmi. Ma attenzione, la vera vittoria non sono i soldi, ma il tempo che puoi guadagnare grazie a questi. Hai ragione. Ma tanto succede sempre agli altri, non a noi.

i vostri, ovviamente, se avete, se festeggiate il compleanno o conoscete, avete dei cari che oggi festeggiano, ditecelo, che così abbiamo modo di far arrivare i vostri messaggi fino alle loro orecchie. E poi ci sono i compleanni degli artisti in scaletta. Oggi festeggiamo il compleanno di Luca Henny. Lui è svizzero, è cantante, è autore, è conduttore, è entertainer. Probabilmente sa fare bene anche il bucato, cucinare, pulire bene le fughe. Ed è di Berna e il suo pop è arrivato un po' ovunque, in, soprattutto in Europa chiaramente, in Germania in particolare, oltre al paese natale che è la Svizzera. Ha vinto dei talent, ha portato la Svizzera ai vertici dell'Eurovision 2019, fissandosi al quarto posto in finale. Insomma, è un artista completo, perché canta, va bene, balla, ha imparato la batteria fin dall'infanzia, poi suona il pianoforte, la chitarra, produce. Che noia, che noia, lo ripeterò sempre, quelli che qualsiasi cosa facciano la fanno bene. Auguri Luca!

Lui è Luca Henny con She Got Me. Tanti auguri a Tiziana, la compagna di Dave che sta dormendo, quindi questo messaggio non lo sentirà mai. Però ricordati, Dave, che abbiamo sempre l'app Play RSI che consente di tornare indietro rispetto al momento presente sulla diretta fino a 6 ore. Se si sveglierà entro mezzogiorno e 42 potrei farglielo sentire, altrimenti ditemi come fa a non avere le sveglie. Ah, magari lavora tardi. Vabbè, comunque hai un sacco di tempo ancora, hai 6 ore per farglielo sentire, quindi nessun problema. E poi abbiamo un altro compleanno. Ci scrive Elda e dice: auguri al mio caro nipotino Seba che oggi compie 12 anni. Ti voglio un mondo di bene dalla nonna in montagna.

Ecco, quando in radio succedono queste cose, per noi vuol dire tanto. Non sto qua a spiegare perché non voglio fare la smielatona. Magari un giorno in cui sarò un po' più fragile lo farò, non oggi, non mi avrete. Ci ha risposto Seba, abbiamo portato gli auguri di buon compleanno a Seba che oggi compie 12 anni, da parte, gli auguri da parte di nonna Elda, e Seba risponde, scrive: ciao Tiki, sono il Seba, puoi ringraziare la nonna Elda per gli auguri? Grazie, le voglio bene anche io. Dove sono i fazzoletti? Li avevo qua, non so più dove sono. Bello, molto molto carino. E poi molto molto carino anche il messaggio di Sebastien, che scrive: l'unico punto negativo nel diventare milionario è che ascolterò meno parzialmente scremato live.

0: I Negrita con Rotolando verso sud. Mentre voi rotolate fuori dal letto, rotolate in bagno, rotolate in cucina, rotolate in auto, rotolate fino al lavoro, fino all'impegno che vi ha imposto di essere svegli già a quest'ora, noi vi diciamo a che cosa badare con particolare attenzione oggi.
1: L'oroscopo.
0: Ariete, la seconda metà della settimana inizia con una ventata di freschezza e novità. Accogliete i cambiamenti in arrivo con curiosità e senza alcun timore del futuro. Toro, sarete particolarmente attenti alla gestione della vostra quotidianità. Ottimo momento per fare programmi a lungo termine o per stabilire nuove sane abitudini. Mi dà sempre fastidio quel sane in mezzo, ma fa niente. Gemelli, la vostra parlantina vi salverà da una situazione imbarazzante o da un piccolo malinteso. Usate l'ironia per alleggerire l'atmosfera intorno a voi. Cancro, sentite il bisogno di sicurezza e di stabilità affettiva. Passare del tempo di qualità in un ambiente familiare vi farà sentire protetti e coccolati. Leone, sarete al centro dell'attenzione per le vostre indubbie capacità pratiche. Accettate i complimenti con orgoglio senza falsa modestia. Vergine, una notizia positiva riguardo a un progetto che vi sta a cuore vi darà la giusta carica per affrontare la giornata con un grande sorriso. Bilancia, la vostra naturale diplomazia vi permetterà di risolvere una piccola tensione tra colleghi o amici. Il vostro intervento sarà fondamentale. Scorpione, sentite il desiderio di mettervi alla prova in qualcosa di completamente nuovo. Non ponetevi limiti e lasciate spazio alla vostra curiosità. Sagittario, un incontro fortuito potrebbe regalarvi spunti di riflessione molto interessanti per il vostro percorso personale. Rimanete aperti al dialogo. Capricorno, la vostra determinazione vi permetterà di superare un piccolo ostacolo burocratico. La vostra precisione farà la differenza anche oggi. Acquario, una proposta inaspettata risveglierà il vostro entusiasmo. Valutatela con attenzione, ma non lasciatevela sfuggire per paura di cambiare rotta. E Pesci, la vostra sensibilità vi renderà particolarmente ricettivi alla bellezza. Dedicate la serata a un'attività che possa nutrire la vostra mente e la vostra anima. Lo diciamo anche a Bruno Mars, che compie gli anni oggi, quindi di che segno è? È ancora vergine? No. Che segno è? Che segno sono i nati l'8 di ottobre? Beh, se non è vergine, allora dovrebbe essere bilancia? Forse scorpio? Vabbè.

Bruno Mars con The Lazy Song. Oggi è il suo compleanno, ma è anche il compleanno di Laura. Oggi 31 anni, mammina in dolce attesa da 7 mesi di una bimba che nascerà a fine novembre. Ce lo scrive Marco da Gordola. Auguri Laura. Oh mamma mia, quindi a che punto sei? Siete pronto tutto? Fine novembre, un mese e mezzo abbondante, se non decide di fare sorprese prima la piccolina. Auguri! Oh che bello, quindi beh, è il primo compleanno da mamma. Questo rimarrà negli annali. Grazie Marco per avercelo scritto. E poi ho verificato, sì, i nati oggi sono del segno della bilancia. Stavo anche pensando quant'è bello nascere l'8 ottobre, perché è più efficace 8 ottobre di 7 settembre o di 9 novembre o di 10 dicembre. 8 ottobre sei già speciale. Tra poco ci raggiungerà anche Joas Balmelli. Intanto New Genea con Tom Misch.

0: Beti Fortunelli, nati l'8 ottobre.
1: Davvero?
0: Mi piace un sacco 8 ottobre.
1: Perché hai ricevuto cosa? Ah, c'è il compleanno di Bruno Mars anche oggi.
0: Anche sì, ma che ci importa di Bruno Mars quando abbiamo il papà di Isa?
1: No, dai, è vero, il papà di Isa.
2: Papà Tiki, fa 69 anni.
0: L'8
2: anche
0: ottobre.
2: Se mi fa ogni tanto disperare, voglio dirgli che li voglio tanto bene.
0: Oh,
2: basta spera. Guardare i Beatles e mio papà è uno di quelli. Lui è fermo a quegli anni lì, con la capigliatura e i vestiti.
0: Ma beato lui. E poi ancora c'è Maria Teresa da Bien che ci scrive e dice: per favore, fate gli auguri a mio marito Francesco, nato anche lui l'8 ottobre.
1: Sì.
0: Una persona eccezionale. Oggi è il suo compleanno, ogni mattina vi seguiamo, ci fate divertire tanto, siete fantastici. Ma buon compleanno,
1: Evviva!
0: Francesco!
1: Una meravigliosa giornata a te, caro Francesco.
0: Che essendo l'8 ottobre non può che essere diversamente.
1: Certo. Sai com'è? Dimmi.
0: Io vorrei trovare qualcuno nato l'8 ottobre 88.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Quindi oggi dovrebbe compiere 38 anni.
1: Poi chiediamo a Rosy di fare uno speciale sulla numerologia dell'8 ottobre
0: volentieri.
1: dell'88.
0: L'8, l'infinito su
1: esatto,
0: in piedi, non ribalta, che bello.
1: Sì, sì. No, io esco. Maria io esco.
0: Anche perché, attenzione, uscendo dovresti coprirti, Joss.
1: Perché?
0: Perché oggi il tempo è bizzarro, perché questa mattina coperto, nebbioso, e poi le precipitazioni arriveranno a sorpresa, quando han voglia loro. E dunque devi essere munito di ombrellino, oppure kiwi o mantellina, o quello che riesci.
1: Infatti tra Bellinzona e Lugano ho attraversato quattro climi diversi,
0: ecco,
1: praticamente.
0: Voilà.
1: Cioè, belli pioveva, qua no, adesso si piove, insomma.
0: E sarà così un po' per tutta la giornata. Nel pomeriggio, nel sottoceneri, potrebbero esserci proprio dei temporali, belli, molesti, violenti. Verso sera invece passaggio a tempo asciutto e arriverà il vento.
1: Ecco, che spazza via tutto, perché poi per i prossimi giorni, se non sbaglio, per la prossima settimana di acqua non ne vedremo più. Quindi godiamoci quella che cade oggi.
0: Ma potremmo vedere neve sulle nostre cime. Nevicate dai 1900 metri, ragazzi.
1: Esiste ancora.
0: L'8 ottobre, vedi, succede anche questo.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
1: E per quanto riguarda il traffico, sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Anio. Al momento questo è quanto per quel che riguarda il traffico. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
4: 3 News. Buongiorno a tutti. Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti. Il governo ticinese sceglie la stabilità, lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Soddisfatta quindi l'UDC, delusa la Lega. Frustrate anche le ambizioni del centro e di De Rosa, che ancora però non ha comunicato se si ricandiderà. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento, è diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Infine, lo zoo di Zurigo non ospiterà più cammelli e foche, la priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione della specie a rischio.
0: E per quanto riguarda lo sport, ci aggiorniamo con a breve o Rosy, oppure
5: posso
0: se vuoi
5: farla io?
0: Volentieri,
5: ecco,
0: dai.
5: Vuoi mettere la sigla?
0: Certo, ecco. Ho preparato tutto per te.
6: Rete 3 Sport.
4: Per l'hockey i primi punti stagionali del Lugano fuori casa, convincente la vittoria dei bianconeri per 5-2 a Losanna con doppietta di Innala.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno, freschezze.
8: Svegliato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sì.
8: Parzialmente scremato.
0: Ciao Joss.
1: Ciao Tiki, buongiorno. Finalmente, ufficialmente, buon 8 ottobre a te, Karin. Da quant'è che la stai tirando avanti?
0: No, in realtà sono gli ultimi minuti dopo l'oroscopo.
1: Sì, ti è venuto in mente che col compleanno di questo e di quello,
0: sì,
1: insomma, oggi è l'8 ottobre.
0: Oggi è l'8 ottobre ed è deve essere una giornata pazzesca. Dovrà essere la migliore dell'anno, dai, diciamolo.
1: Allora, diciamo che è la prima giornata di pioggia, più o meno, l'hai detto tu prima, più o meno intensa, qua e là a macchia di leopardo. traguardo, quindi godiamocela questa cosa strana che cade dal cielo, questa prima frescura autunnale e questi primi raffreddori che ci stanno colpendo. Tra poco facciamo un caro saluto a un nuovo entrato nel consesso di governo.

0: Rick James con Super Freak. Abbiamo un messaggio da ascoltare, Joas.
1: Eccolo, vedi che mi hai chiamato. Io sono nato l'8 ottobre. No. Ah no, aspetta, 8 ottobre 88.
2: Sì.
1: Ah no, ma io sono il 14 giugno del 72. È uguale, no?
2: No, no? Dai. No, ma dai, ma dai, hai spezzato i sogni di della Tiki.
0: Abbiamo un altro compleanno.
2: Vai tu col tuo.
0: Allora, Claudia ci scrive: auguri a mia figlia Dalia che compie 14 anni. Buon compleanno!
2: Tanti auguri! Che bella età! E tanti auguri anche a Agata, nostra collega.
0: Auguri,
2: Aghi. Okay. Ho visto che l'Agata Galfetti fa il compleanno. Aghi, mi raccomandi, festeggia.
0: Bello, in ordine. I nati dell'8 ottobre sono frutto più o meno dei bagordi di Capodanno.
2: Dai, ma non far sempre
0: prima,
2: sti calcoli,
0: un po' dopo.
2: Ma non far sempre sti calcoli.
0: Eh sì, è ottobre, novembre, dicembre, gennaio. Beh sì, inizio gennaio.
2: No, ma non è possibile.
0: Dicembre-gennaio.
2: Sì, ma chi se ne frega, oh, Tiki, non voglio pensare a quei momenti.
0: Chissà quanto amore c'è stato.
2: Ma smettila. Senti, Tiki, per oggi no, ci scuseranno gli amici grigionesi all'ascolto.
0: Perché?
2: Perché apriamo parlando di Ticino. Allora, perché è stato investito ieri Piero Marchesi della carica di consigliere di Stato e si è preso il Dipartimento del Territorio, quello che per tanti anni, prima che si iniziasse a giocare a scacchi, fu di Zali. È stato accolto tra l'altro ieri sempre Marchesi dal suo comune di Tresa, che gli ha reso omaggio all'urlo di dai Piero. E allora, da parte del team di Rete 3, buon lavoro a tutto il Consiglio di Stato e che il Parlamento vi sia lieve. Tra poco le reazioni dei partiti.
3: Eravamo giovani

0: descrivere, a parte il fatto che dovrei evidentemente farmi la ceretta, ma
1: pelle di gallina è venuta, pelle di gallina la Tiki, per questa nuova canzone di Max Pezzali che lancia la seconda parte della serie a lui dedicata. Hanno ucciso l'uomo ragno, giusto?
0: Sì,
1: ecco,
0: seconda.
1: Dici qualcosa di più su questo brano, Tiki, che hai visto, hai guardato il testo, ti sei emozionata sinceramente, occhi lucidi la
0: Tiki. Sì, occhi assolutamente lucidi, sì, e non è una questione di amarcord, nostalgia e via dicendo, è proprio perché come sempre c'è un testo molto semplice che parla di tutti e arriva esattamente lì dove deve arrivare. Non fare battute volgari.
1: Allora, ecco. No, ma figurati, le metafore che usa sono molto forti, giusto?
0: Ma sì, questa del ritornello, per esempio, dice: c'è una storia che si sente raccontare di quegli insetti che si ostinano a volare nonostante in teoria non lo potrebbero fare. Perché? Non lo sanno, perché loro hanno le ali nel cuore.
1: Wow, Max.
0: Ma anche l'inizio, senti qua, eravamo giovani troppo per la nostra età, incasinati e stupidi, sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare, bisogno di scappare per non sentirci piccoli e dar la vinta alla città.
1: Ma che meraviglia, Tiki, è tornato Max Pezzali, davvero. E in tanti scrive Ro, ad esempio: mamma mia, con questa canzone ho di nuovo 15 anni.
0: Ecco.
1: Si fa un po' tornare indietro nel tempo quando ascoltavamo la regola dell'amico e quelle robe lì. E insomma tutti ci vedevamo un nostro film personale, più
0: esatto.
1: O meno, più o meno andava così. Vabbè, così è ufficialmente lanciata la nuova serie
0: in arrivo,
1: serie.
0: Tra l'altro domani la seconda stagione di Hanno ucciso l'uomo ragno, la leggendaria storia degli 883.

0: John Fogerty insieme ai Foo Fighters in questa versione di Fortunate Son. Tra l'altro Mitch scrive: mio papà ascoltava Fortunate Son dei Creedence Clearwater Revival mentre correva in ospedale per assistere mia mamma in travaglio.
1: Era una musicassetta blu di plastica trasparente. Dice: beh, prendi insomma una canzone sensazionale dei Creedence Clearwater Revival e falla suonare ai Foo Fighters, esce sta roba potentissima. Potentissimo è anche la giocata di stamattina, secondo me, di ABC. Oggi si gioca con la lettera F di Foo Fighters.
0: Bravissimo.
1: Ho sputtato nel microfono, chiedo scusa
0: non
1: a chi ascolta se è uscito qualcosa dalla radio. Vabbè, con la F, e il numero da comporre è sempre lo 0848 030503.
0: Linee aperte da questo momento. Chiamate.
1: In bocca al lupo.

0: cose a caso, eh.
1: Invece c'è un testo anche per questa The Wave.
0: Come canti le canzoni sotto la doccia.
1: Più o meno. Sembri quasi Mario Biondi con quella. Prova un po'. Siamo lì.
0: Vero? Dai, che si gioca. Tu hai la citazione importantissima. Guarda, dello tra sponsor.
1: Poco, tra poco diciamo cosa si vince. Mettiamola così. Vai.
0: Ok.
2: Parzialmente scremato presenta con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
1: E oggi si vince un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi.
0: 100? Vai 100. Giù di stampa, manetta.
1: 100, no, è illegale stampare 100 franchi. È quello no. Ah, le foto.
0: Foto, okay. Tappetini, mouse, tazze. Okay, tutto, okay. Con cose.
1: Allora ci sto.
0: Sì, sentiamo che abbiamo in linea pronto.
3: Ciao.
0: Ciao, presentati.
3: Sono Axel, ho 12 anni e sono con mio papà in macchina.
0: Okay. In macchina, quindi stai andando a scuola già?
3: Sì, devo fare mezz'ora di macchina.
1: Ah, vero? Ma dici dove? Tutto, infatti. Da dove a dove?
4: Non è proprio mezz'ora, ma è da Gnosca a Biasca.
1: Da Gnosca a Biasca? Ok,
4: sì.
1: Avete un'utilitaria piccola che va piano, allora. No, scherzo, sì. Dai. No, ma so scherzo, ragazzi. Allora, Axel, 12 anni da Gnosca. Da Gnosca, ho capito bene?
4: Sì.
1: Ecco, cosa. Voi c'è un posto a Gnosca? Sto facendo una sorta di sondaggio. C'è un posto del cuore per voi a Gnosca? Non so, io il campo di calcio giù verso il fiume, è bello fare le passeggiate. O c'avete dei monti? Quinta su.
4: Non abbiamo nessun monte, io ho giocato a calcio nel Gnosca e poi sono venuto da te Press a Cavorino.
1: Ah, bene, ottima scelta.
0: Cos'è successo? Perché?
1: Perché i grandi calciatori poi andavano a Cavorino. Non parliamo, non facciamo persone. Comunque Gnosca è...
4: Per il presidente, Gnosca, ci siamo trasferiti, certo, per il presidente.
1: Certo, il presidente. Gnosca, ridente località della Riviera, lo ricordiamo, però comune di Bellinzona, quindi siamo compatrioti. Comunque, ragazzi, allora esatto. Axel, se sei pronto con papà a rispondere alle nostre domande, oggi giochiamo con la lettera F. Di non mi viene in mente nessuna parola con la F, pensa a te.
4: Ti... Firenze.
0: Margherita.
1: No, Firenze. Dai,
0: Firenze,
1: no,
0: va
1: sconfondiamo.
0: Bene.
1: Allora, 3, 2, 1, vai.
0: Gatti, leoni e ghepardi sono?
3: Felini.
0: Re dell'antico Egitto.
3: Faraone.
0: Città svizzera bilingue.
3: Siborgo.
0: Farfallona notturna.
3: Falena.
0: Non debole.
3: Forte.
0: Un rapace.
3: Falco.
0: Legumi di Bud Spencer.
3: Passo.
4: Fagioli.
0: Sì, fagioli. Piccolo fuoco acceso, sì.
3: Falò.
0: Frutto rosso.
3: Fragola.
0: Copertura per il letto.
3: Fodera.
0: Contenitore per vino. Strumento per tagliare?
4: Forbice.
1: Posata?
0: Posata?
3: Ah.
0: Una posata?
4: Forchetta.
1: Sì, giusto! È sul gong! È sul gong, ci arriviamo!
0: Sì, che avete vinto!
1: Grande Axel! Fai un po' di casino! Fantastico, anche la sirena.
0: Andiamo.
1: Grande giabo.
0: Riuscite a farci sentire una claxonata? Riuscite a farci sentire una claxonata così a caso dentro?
1: Non
0: dai.
1: So se è legale.
0: Ma
1: siete,
0: sì, dai.
1: Fermi, siete fermi in un garage, vai. Ok, ci scusiamo con tutti i selvatici che girano per Gnosca e non parlo per forza di animali. No, vai, scherzo.
4: No, gli abitanti di Lodrino non saranno felici.
1: Ah,
4: alle 7:25.
0: Ma siete, vedi, in zona Lodrino. Se sono sintonizzati in questo momento su Rete 3, sanno che sei stato tu.
1: Esatto.
0: Se sei dalle parti di Lodrino,
4: esatto,
0: ho sentito claxonare.
1: E noi,
0: bello,
1: tra poco conosceremo anche il tuo indirizzo, nome, cognome, indirizzo, perché
4: esatto,
1: ce l'abbiamo bisogno per mandarvi questo meraviglioso premio. Grazie mille Axel e Babbo per aver giocato con noi e complimenti.
4: Grazie a voi.
3: Grazie.
1: Volete salutare qualcuno per chiudere?
4: Compagni di scuola.
3: Okay, chi?
4: tutti.
3: Tutti i compagni di scuola loro.
1: Ok, bravo. Tutti i compagni di scuola. Axel, mi raccomando, prima cosa che fai quando vai a scuola questa mattina, tirartela perché hai vinto con rette 3, ok?
4: Esatto.
1: Bravo.
4: Grazie. Bravo. Mille.
1: Ciao ragazzi.
0: Ottimo. Ciao.
4: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Con Ifolor, calendari fotografici. Ifolor.ch.
0: Che famiglia spettacolare, quanta energia c'era in questa telefonata. Cosa stai
1: No, ma l'esultanza così, ma hanno pompato un casino.

0: il nostro caro vecchio Ska, sentili qua gli statuto.
1: Funziona sempre molto bene.
0: È vero, è vero. Mette sempre di buon umore. Come hanno messo di buon umore, insomma, Fabio e Axel, che hanno vinto questa mattina.
1: E tra l'altro non potevano che vincere proprio oggi.
0: L'8-8.
1: Perché vorrei dire una cosa. Sì. Sarà un caso.
0: Sì, però.
1: Però fa sorridere. Le ultime quattro cifre, gli ultimi quattro numeri del numero di telefono.
0: Ah, spalmiamo così.
1: Vabbè, mancano altre sei cifre.
0: No, sì,
1: però
0: sì.
1: È 8888. Ovviamente quando chiama e vince l'8 ottobre.
0: Allora, secondo me chi ti sta ascoltando da mezz'ora dice: ma questa sta inventando tutto. Invece è,
1: no,
0: vero,
1: è vero,
0: invece è vero.
1: Giuro.
0: Adesso giura anche che smetteremo di parlare del numero 8.
1: Certo.
0: Allora, prima di tutto, no, sei tu la prima a dirlo, mi sono rotta le scatole da sola.
1: Sì.
0: Però torniamo alla risposta mancante del gioco di prima. C'è il notaio fuori che mi fa dei segnacci. L'ottava domanda, insomma l'ottava definizione era, no scherzo, l'undicesima, contenitore per vino, comincia con la F la risposta. Forse non era così diretta, anche perché oggigiorno non son più tanti a mettere il vino nel fiasco.
1: Giusto?
0: Oppure a toglierlo dal fiasco.
1: Giusto.
0: Per berne un gotin, per assaggiarne un gotin, per fare un tasting. Quindi il contenitore per vino inizia con la F, era fiasco. Avrei potuto usare tante altre definizioni con fiasco come
1: vero.
0: Risposta, anche
1: invece
0: autobiografiche.
1: Il vino.
0: Invece
1: ma perché
0: il vino.
1: Siamo nel periodo.
0: Vabbè, adesso stiamo andando troppo a fondo. Ricordiamo anche, chiudiamo ricordando che domani, attorno alle 7:20, si giocherà ancora dei BC. Quindi non disperate. Le linee questa mattina erano impazzite.
1: Sì,
0: state chiamando in tantissimi. Avete visto che vincere è facile. Okay?
1: No, allora non è facile, ma è assolutamente molto possibile.
0: Possibile, soprattutto
1: ecco.
0: Ci si diverte e si può celebrare la vittoria con versi come

Di nuovo buongiorno Svizzera Italiana, grazie per averci fatto compagnia anche per ABC. Siete davvero in tanti anche a giocare da casa come si faceva ai tempi d'oro con la ruota della fortuna e quelle robe là. Allora, in vostra compagnia ancora per un oretto, poco meno, la Tiki e Joas, il sottoscritto, poi arriverà Rosy Nervi. Io devo raccontarvi un momento retroscena. La Tiki ha avuto dei problemi così improvvisi, non capivo perché. Praticamente stava giochicchiando, io la vedevo che giochicchiava con un piccolo oggetto per magari 10 minuti, si è resa conto che stava giochicchiando con una cicca messa tra due fogli. Che schifo, l'abbiamo detto tutti in coro, ci dispiace che il vostro risveglio debba comprendere anche questo aneddoto. Comunque la Tiki torna tra poco, non preoccupatevi, non ha subito altro tipo di insomma di brutte cose. Allora, noi continuiamo intanto con Jennifer Lopez e Tiki poi ci dà il suo feedback. State lì perché la freschissima non è sempre freschissima di lucidità.

0: had my gum, if you had my gum, è la versione. Dai! No, non far versi, però dai, hai aperto il microfono, non far versi.
1: Capito, adesso lo chiudo ogni volta. Allora.
0: Vabbè, ragazzi.
1: No, ma io questa cosa non
0: feedback.
1: L'ho vista, non la vedevo da. Allora, ho 38
0: cicca,
1: anni.
0: Scusa.
1: No, la cicca
0: sotto il banco.
1: Praticamente appiccicata tipo
0: no,
1: sotto
0: non era
1: il banco.
0: Appiccicata.
1: Ho capito, era qua sotto. E io già era ma no, basta.
0: No. Vabbè, Tiki, senti, evitiamo
1: avanti,
0: di raccontare l'aneddoto se ti vengono. Vabbè, no, non andiamo avanti, Tiki, di raccontare che tu stavi giocando con
1: no,
0: questa
1: basta,
0: cosa e poi
1: favore.
0: Ti sei senza conto. Ti sei resa conto che era una cosa con cui non si doveva giocare, ma è capitato a tutti prima o poi, sai, può capitare, Tiki, niente da dire. Allora, ti ricordi i tempi delle medie, andava di moda quella roba lì? Io ti giuro che non l'ho mai fatto, non ho mai messo una che io mi ricordi sotto il banco, quelle robe lì sotto il banco. Adesso io tra l'altro oggi sul mezzogiorno vado a parlare a una classe di, o meglio a un gruppo di allievi delle scuole medie.
1: Cosa vai a dire?
0: Che niente, vado a parlare della radio, che le robe
1: ah,
0: lì.
1: Bello.
0: Sì, proprio, hanno preso quello che non capisce niente di radio per parlare di radio, vabbè. Comunque vado a parlare di radio e farò un piccolo test, perché è un po' che non entro più in una scuola media, che è anche forse l'unica scuola che ho frequentato.
1: No,
0: e niente, andrò lì a fare il test, a mettere le mani sotto il tavolo e vedere se.
1: Mamma mia.
0: Ancora così. Ai tempi si attaccavano le cicche sotto, ti ricordi? Tiki, mando brano, per carità!

0: Yes. Noi ci eravamo dati alla politica.
1: Ah, vuoi cambiare discorso, ok. No, perché mi chiedevo se volessi. Ok, cambiamo discorso. Vabbè. Allora, no, avevo lasciato lì le reazioni dei partiti riassunte da Ticino News, le reazioni dei partiti alla ripartizione dei dipartimenti in seguito al nuovo arrivo di Piero Marchesi. Dai, Piero! In Consiglio di Stato. Allora, Dadò ha detto, per farla breve, la soluzione migliore, Alain Bühler dell'UDC una piacevole sorpresa, Speziali dice vedremo cosa porteranno Dipartimento delle Istituzioni e Dipartimento del Territorio e Sirica dice saremo vigili e attenti del
0: Bene.
1: PS, mentre la Lega non è contentissima, infatti no. Il Picca, popolarmente conosciuto come il Picca, Piccaluga, coordinatore della Lega, ha detto che non possono assolutamente ritenersi soddisfatti i leghisti perché Norman Gobbi aveva già fatto palesare la sua chiara volontà di prendere il Dipartimento del Territorio. Invece a quanto pare hanno deciso assieme, si decidono assieme queste cose, l'assemblea governativa ha deciso altrimenti. Il risultato lo giudicheremo nei prossimi mesi, ma non siamo assolutamente soddisfatti. Poi praticamente questo tema verrà approfondito, perdonami la marchetta, sabato mattina in occasione della seconda puntata di Sabato Mat, quindi mentre andate a fare la spesa, ma Sara Comandi, sintonizzatevi sul 3, ma già a partire dalle 8 perché ci sarà la Tiki prima
0: e poi soprattutto a partire sabato dalle 10:30.
1: No, soprattutto no, cioè per la Tiki e poi Sabato Mat, quindi mentre fate la spesa sentiamo un po' come va d'accordo ancora il governo ticinese.
0: Noi comunque vogliamo sempre solo sperare bene,
1: certo,
0: ci auguriamo sempre solo il meglio,
1: fiducia sempre.

0: Salutiamo anche il Mao, scrive: chissà in assemblea parlamentare quante cicche ci sono sotto i tavoli.
1: Dai, ma no, dai, non
0: è penso
1: vero.
0: Che abbiano mai ribaltato i banchi, come si chiamano?
1: No, c'è qualcuno che ha tirato un colpo a un tavolo qualche mese fa, non mi ricordo bene chi fosse, però ricordo la scena di, forse era un consigliere di Stato, ma non ricordo bene, che uscendo arrabbiato ha tirato un colpo a un tavolo.
0: Però non penso fosse per vedere quante cicche fossero appiccicate sotto e farle togliere col grattino.
1: Perché le medie si facevano anche quelle.
0: C'erano le sessioni di pulizia.
1: Però sì. Sai che piacerebbe una volta vedere com'è in Parlamento, sedersi in Parlamento, vedere.
0: Vero, anche a me. Anche a me.
1: Vabbè,
0: magari chissà un giorno.
1: Quello grigionese, ovviamente, quello grigionese, non quello ticinese. Allora, spostiamoci in Ghana.
0: Sì?
1: Io non so se tu hai in mente quelle tradizioni soprattutto legate alla cultura anglosassone, ma che sta arrivando anche qui, del baby shower.
0: Sì.
1: Si fanno dei regali tipo delle torte con i patouche messi
0: assieme.
1: Variate
0: cose per il futuro bebè che verrà al
1: mondo.
0: Esatto,
1: però io parlo proprio di quelle torte di patouche che si fanno,
0: sì.
1: No? In mente si
0: Ho
1: fanno.
0: Presente.
1: O delle piccole sculturine fatte con i patouche messi assieme,
0: sì.
1: O dei buchi di fiori fatte con i patouche messi assieme. Bene, in Ghana le autorità hanno arrestato 7 donne ad Accra perché usavano le banconote locali, queste torte le facevano non con i patouche ma con le banconote vere, per creare dei bouquet di denaro. È una tradizione che si usa a fare in Ghana, da quel che capisco, e si decoravano appunto, si decorano le torte con questi bouquet di soldi, di denaro vero.
0: E qual è il problema?
1: E non è, allora, si tratta di una violazione della legge, perché la banca del Ghana vieta l'uso del cedi, che è la moneta nazionale, per creare bouquet, torte o decorazioni, perché piegare, alterare, sporcare o danneggiare le banconote è considerato un uso improprio della valuta. Quindi tu non
0: capito,
1: puoi stare
0: lì a
1: fare...
0: girano con le banconote nelle mappette sigillate dentro.
1: Ma sai che c'è chi ci tiene? Conosco delle persone che dicono: no, ma anch'io adesso cerco di non fare dei cigni di carta con le banconote,
0: certo.
1: Però non sono così preciso, magari c'è chi ha l'abitudine di tenere le banconote in maniera ordinata, che
0: è bello.
1: Però qua abbiamo raggiunto, cioè facendo delle vere e proprie sculture con le banconote, e la cosa è vietata per legge. Risposta: arresto di 7 donne. Ho piegato le banconote.

0: qualche banconota, dico io.
1: E possibilmente non rotta.
0: Perché tu ti chiedi questa roba, allora.
1: Io ho questo grande fastidio della banconota che vedi che
0: si sta spezzettinando.
1: Che allora, sia in mezzo oppure agli angoli.
0: Comunque per legge vale, anche se un po' sgualcita.
1: Sgualcita sì, ma la strappatura che ogni tanto ti capita alle banconote con lo scotch, no?
0: Sì, ma vale.
1: Cioè, vale ancora,
0: sì,
1: vale sempre.
0: Ancora, certo.
1: Io ho sempre paura che poi non me l'accetti.
0: Secondo me anche se è divisa, strappata in due però. Facciamo una cosa.
1: Come sa di no, Joa?
0: Ascoltiamo ancora l'anismo reset,
1: sì.
0: E poi torniamoci dopo il blocco informativo. Sta cosa. Adesso mi informo.
1: Okay?
0: Poi ti dico qualcosa. Se trovi due pezzi di una banconota da 1000, se vale 500, come funziona?

0: Salutiamo Alanis Morissette con Crazy, è arrivata qui per consegnarci le 8 e 2 minuti.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Eri buongiorno da Tiki
0: e da Joas.
2: Rosy con noi in studio.
3: Ribuongiorno.
1: Rete 3.
0: Andiamo a vedere che tempo farà oggi. Nebbioso e questa mattina ancora precipitazioni frequenti che nel pomeriggio diventeranno veri e propri rovesci, nel sottoceneri addirittura temporali. Questa è la gradazione per
2: ombrello
0: che sa mai.
2: No, ombrello tra l'altro, che proprio in questo periodo tu arrivi a destinazione, appoggi l'ombrello, poi esci, non piove più e l'ombrello lo lasci lì al 100%.
0: Lo prenderà qualcun altro, vedrai, alla prossima occasione. Certo. Poi dalla serata passaggio a tempo asciutto con arrivo di vento da nord, temperatura massima sui 17 gradi. Scendiamo in strada.
2: Sì, perché sulla A2 sono segnalati forti rallentamenti tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Il traffico è congestionato anche tra la dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, su più tratti tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, a partire da Gravesano nella direzione opposta e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona. Ricordiamo infine che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa oggi fino alle ore 18. Ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse. Adesso il microfono a Rosy Nervi per le ultime notizie.
1: 3 News.
4: Il Dipartimento del Territorio fa gola a tanti, il governo ticinese sceglie la stabilità, lo attribuisce al nuovo arrivato Marchesi. Frustrate le ambizioni della Lega e del Centro, De Rosa dovrebbe comunicare a breve se si ricandida. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa, è morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento e diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire, si è risvegliata e ha parlato coi suoi avvocati. Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 esecuzioni capitali in Tennessee.
0: Ultima mezz'ora insieme. Sembra mi ricordassi di accendere il microfono.
2: Ma che bei sorrisi l'8 ottobre.
0: Basta!
2: Sì, ultima mezz'ora insieme, dicevi, poi Rosy Nervi.
0: La regina ad accompagnarci alle 10:30.
2: Oh, cool.

0: Funky Cold Medina, Capolavoro. Salutiamo Angelo che sta apprezzando.
1: Che chicca.
0: E poi c'è.
1: Beh, ascoltiamo un vocalino prima, poi torniamo a parlare di soldi come piace fare a noi. Vai, pronto? Alice?
2: Oh mio Dio, tra tre minuti, tra due minuti sono le 8:08 dell'8 ottobre.
0: Non usciremo mai più da questa in questo momento. No, vedi, sono già scattate le 8:09.
1: È stato solo un minuto, ma ce lo siamo goduto. Vero.
0: Tutti gli anni, Torna tutti gli anni. Le 8:08 dell'8 ottobre.
1: Ma l'8 agosto alle 8:08 cosa fai invece?
0: 8 agosto.
1: Sarebbe l'8:08, vero?
0: Sì, ma non suona, non è efficace. Però aspettiamo l'anno prossimo, 8 ottobre 2027, le 8:08 del mattino.
1: Tiki, se andiamo avanti così, chiederai alla Banca Nazionale di coniare la banconota da 8 franchi o la moneta da 8 franchi.
0: Ma cosa ho scoperto? Facendo un viaggio sul sito della Banca Nazionale Svizzera, che c'è stato a un certo punto, c'è stata anche la banconota da 5 franchi.
1: Sì,
0: quello dal 1914 a.
1: Pochi anni fa,
0: richiamata nel 1980.
1: Ah, ok, scusa.
0: L'80 sembra dietro l'angolo.
1: Invece sono 50 anni fa quasi. Senti, e poi c'era anche una banconota bella grossa, mi dicevi. Il millone esiste?
0: C'era il millone dal 1907.
1: Cioè, considerando l'inflazione, 1000 franchi nel 1907 valevano 100.000 franchi.
0: Incredibile. No, allora, in circolazione dal giugno del 1907, richiamata nel luglio del 1925 ed è senza valore dal 45, però giravano già i 1000, che tra l'altro
1: 1000 nel 1907.
0: Tra l'altro leggevo che siamo il paese con la banconota più alta per potere d'acquisto.
1: Il famoso, quello che chiamavamo Furmigon fino
0: è
1: a
0: lui,
1: qualche anno fa.
0: È lui, il 1000. Non ci sono altri, ci sono
1: non
0: altri
1: esiste?
0: Paesi che hanno un 1000, ma sono spiccioli, cioè
1: no, beh, certo,
0: anche
1: poi
0: quel paese col
1: il
0: 1000 compri il pane, per dire.
1: Se fai il cambio, insomma,
0: valore.
1: Cioè, tu mi stai dicendo che la banconota da 1000 franchi svizzeri è la banconota più alta, di più alto valore assoluto.
0: Non c'è un altro paese che abbia il millone che valga quanto quello svizzero.
1: Adesso comincio a capire perché non ho mai visto un 1000 franchi con i miei
0: infatti
1: occhi.
0: Ci stavo pensando, non
1: mai visto
0: un 1000 euro non esiste,
1: no, cioè arriva a 200 forse o 500
0: forse, 500. Ma che ne so, chi
1: vabbè,
0: anche lì che non li ho visti.
1: Comunque tra poco sveleremo anche che se trovate una banconota spezzata, cara Tiki, potete riportarla e venite rimborsati.

0: comunque no, un mio amico ha compiuto gli anni, l'88, 88, ha fatto 8 anni.
1: Andiamo avanti.
2: La banconota da 8 franchi, scusa, la banconota, una banconota di 10 o 20 franchi o quel che volete voi, può essere sostituita anche se è rotta, ma a precise condizioni, condizioni ovviamente stabilite dalla Banca Nazionale Svizzera. Quindi praticamente se tu apri di tutto i commercianti o i privati, cioè se io ti voglio dare 20 franchi non sei obbligata ad accettarlo se è spezzato a metà. Ok, quindi se ho in mano questo 20 franchi spezzato e voglio farmelo rimborsare, di sicuro devo andare alla Banca Nazionale direttamente. So che ci sono degli sportelli, sembra incredibile, non lo sapevo, aprendo dal sito, degli sportelli della BNS a Berna o Zurigo.
1: Ti vale il viaggio?
2: No, dico, sto pensando, strano che non c'è uno sportello della BNS tipo Agnosca, non lo so, invento,
1: per esempio,
2: per dire uno.
1: Ma quindi
2: comunque,
1: scusa, allora spezzato intendi non semplicemente rotto, allora, tu che, devi, che però ancora no, si tiene,
2: allora,
1: da un lembo.
2: Spiego. Tu devi possedere e presentare un frammento di banconota che sia maggiore della metà, quindi più del 50% del biglietto originale. Se la banconota è spezzata esattamente in due parti uguali, devi possedere entrambe le metà, e che mostrano ovviamente lo stesso numero di serie, non è che devi star lì a giocare a fare gli arrocchi, come, vabbè, e quindi il numero di serie è sempre, deve essere chiaramente sempre leggibile.
1: Quindi basta avere la metà più uno, loro sono lì col righello, misurano sulla lunghezza totale la banconota, e se tu hai il 51%
2: puoi ricevere il valore di quella banconota lì, esatto, e te la sostituiscono in pratica. Allora, le cose che vi stiamo dicendo, noi stiamo facendo la consulenza su Rete 1, quindi consigliamo comunque di avvalervi di un buon giurista, un buon avvocato per certezza.
1: Qualcuno scrive: la banconota spezzata deve avere il filo, se no non è valida.
2: Ecco il filo. Perché sai che se tu guardi così la banconota contro luce, vedi il famoso filo. Niente.
1: Va bene.
2: Ti faremo sapere dai nostri avvocati.
1: Perfetto.
2: Va bene.
3: Pensa a giocare all'8, l'8-8, alle 8 e 8.

0: Tiki, non so se posso dire qualcosa sul... perché tra poco dobbiamo salutare.
1: Sì, abbiamo poco tempo.
0: Io volevo ancora dire qualcosa sullo zoo di Zurigo, posso? Se sai che ho l'aggiornamento mensile sullo
1: zoo
0: di... O volevamo dire ancora qualcosa delle banconote?
1: No, beh,
0: giusto.
1: A
0: parte quella richiesta che abbiamo già inoltrato di creare la banconota a 8 franchi. No, aggiornamento mensile sullo zoo di Zurigo, perché l'avrete sentito anche nelle notizie. Allo zoo di Zurigo si punta sulle specie minacciate. Allora, lo zoo di Zurigo ha deciso di separarsi, ad esempio, dei suoi 4 cammelli, che sono animali che non sono in pericolo, una specie che non è in pericolo. Il cammello, no? Quanto fa ridere il cammello quando mangia, che muove il labbro sopra da una parte e il labbro sotto dall'altro. Sembra che stia ciccando una cicca.
1: Vero.
0: Allora, abbiamo detto, Zoo di Zurigo sostituirà i cammelli domestici con i tacchini dorati. Cosa sono i tacchini dorati?
1: Adesso vado a cercarli
0: Non sono tacchini. Sono una specie a rischio di estinzione proveniente dalla regione dell'Himalaya. E i visitatori, allora sappiatelo, se andate allo Zoo di Zurigo nei prossimi giorni potrete ancora osservare i cammelli per 2 settimane, poi verranno trasferiti al Kamelhof Olmersville in Canton Turgovia e praticamente ai nostri microfoni i colleghi dell'SRF, Severin Dressen, il direttore, ha detto che prenderanno dei tacking dorati e occuperanno il recinto appunto dei cammelli. Hai visto il tacchino dorato? Provi a descrivermelo.
1: Mi sta facendo vedere dei nuggets, quindi lo vedo.
0: No, ma tacchino dorato,
1: spezzatino. Sì.
0: Vabbè, senti, un animale.
1: Bocconcini di tacchino dorato.
0: È un animale bellissimo, dal manto color oro e dal muso grande, simile a quello di un alce. È tipo una, non so, una mucca con la faccia da alce e le corna da bue. È un po' difficile da descrivere. Scrivi tacchino dorato animale. Insomma,
1: animale,
0: tiki.
1: Bravo.
0: Allora è sottoposto questo animale a rigorosa protezione statale in Cina, appunto proviene dall'Himalaya questo animaletto, che non è tanto etto perché è un bel bestione. Allora con l'accoglienza di questi animali, queste specie a rischio di estinzione, lo zoo di Zurigo vuole proprio sostenere la conservazione della specie e da ora in avanti avranno sempre più animali a rischio, insomma, se vogliamo, questo dal 2030 in avanti. In realtà adesso io, cercando poi qualche informazione su internet relativa al tacchino dorato, in effetti sono talmente rari che io non ho mai visti di tacchini dorati. Il nome completo giusto sarebbe Budorcas taxicolor bedfordi. È una delle quattro. Budorcas taxicolor bedfordi. Ora
1: ma
0: io non so chi abbia dato il nome, eh?
1: Ma non è vero, perché qua mi apre la, se scrivo così mi apre
0: il tacking dorato. Senti, lascia stare.
1: Ok.
0: Hai
1: adesso
0: capito?
1: Ho capito.
0: Mamma mia, tacking con la K, non con la
1: GH. Avevo scritto
0: con la CH, no, ma quello sono i nugget, ma devo dirtelo.
1: Ma capisci sapere. Perché mi sono usciti i nuggets?
0: Tra poco ti scrive il tacking dorato, quello giusto, l'animale. Ma quanto è carino?

0: AKIN dorato.
1: Tachin.
0: Ho capito. No, mi hai tratto in inganno con Tachin. Allora, è un ha il corpo di un toro.
1: Sì, più
0: robusto.
1: Sì.
0: Ha le corna curve di un ognu. Il muso un po' allungato, tipo l'alce.
1: Sì.
0: E dicono che abbia l'agilità sorprendente di una capra di montagna. Anche se è grande e pesante, può pesare quanto una piccola automobile, riesce a scalare le rocce più ripide senza scivolare mai. Ma la sua caratteristica più incredibile è il pelo.
1: No, ma il pelo. No, ma sembra un Maine Coon. Sai che c'è un vicino che c'è un Maine Coon col pelo così, solo che questo è grande come una mucca.
0: Sì, dicono che ha appunto queste sfumature dorate e sotto il sole, quando gli batte il sole contro, risplendono.
1: No, ma che meraviglia. Sì, da lì il nome Tachin dorato, che ricordiamo non è un tacchino, ma
0: esatto. E ci dicono è un tesoro da proteggere, come panda giganti con cui condivide le stesse montagne. Il Tachin dorato è un animale molto raro e prezioso. In natura ne rimangono pochi esemplari e per questo gli scienziati e le guardie forestali lo proteggono con grandissima cura.
1: Tachin scritto con la K, quindi non come tacchino.
0: Sì, sennò vi escono i nuggets. I bocconcini. Fritti, dorati e belli e buoni.
1: Tra poco Rosy Nervi, la regina in vostra compagnia, intanto da Tiki
0: e da Joss.
1: Una meravigliosa giornata.
0: Ciao freschezze, mantenetevi idratati, eh? E a domani, sempre a partire dalle 6 più o meno. Sì, lo

0: Allora, io volevo fare tantissimi auguri di buon compleanno a nostra figlia Lissa per i suoi 18 anni, nata l'8 ottobre 2008.
1: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
2: Allora, 18 anni l'8 ottobre 2008, 8 anni per un bellissimo ometto che si chiama Alberto e che ha già organizzato una super festa di compleanno. Allora, ecco qui i miei auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri, super Alberto. Adesso dice hai voglia, non va bene gli auguri così, ma fatti col cuore anche un bacio alla tua mamma Ilaria. 8 ottobre, 8 anni, il simbolo dell'infinito, come l'amore che provano i tuoi genitori per te. Tantissimi auguri con un abbraccio. Mi ha già risposto.
3: Ciao Rosy, grazie per l'auguri.
2: Prego amore. Ecco fatto. E allora partiamo subito, buongiorno, con E il mattino, lui è Vasco Rossi, appena insignito di una laurea honoris causa.

ne dà notizia La Repubblica di oggi. Da questa giornata Vasco Rossi è anche dottore honoris causa, professore, dice anch'io finalmente professore, non darò voti tranquilli, al massimo vi chiederò un bis. È dottore di ricerca in politica e comunicazione, e il riconoscimento a Vasco Rossi arriva dall'Università degli Studi di Salerno su iniziativa del rettore Virgilio D'Antonio, per i risultati che Vasco raggiunge nel corso della sua incredibile carriera e per la capacità di costruire nel tempo un linguaggio, una relazione con il pubblico diventati essi stessi fenomeno culturale. Per un giorno l'Ateneo di Salerno sembrava uno stadio, le parole sono armi potenti, ha detto Vasco davanti a una folta platea. C'erano 1500 studenti che seguivano la cerimonia grazie a un maxi schermo in un Ateneo chiaramente blindato da misure di sicurezza, entusiasmo tipo live, tipo concerto live, protocollo che però è stato molto rigido, tempi contingentati. Vasco ha comunque avuto la possibilità di infiammare i presenti. In prima fila c'era il sindaco Vincenzo De Luca, che ha detto che ha avuto conferma della sua eccezionale sensibilità, e Vasco non ha nascosto il rapporto particolare con Salerno, l'emozione di ricevere questo riconoscimento e anche la sua sorpresa, non se l'aspettava. È stato magari divisiva questa scelta, ma l'importante è l'esito finale. Quindi bravo Vasco, dottore honoris causa, la parola come arma potente, e questo l'avevamo già scoperto.

momento di difficoltà, perché dopo il brutto c'è sempre il bello. Questo è l'obiettivo dell'appuntamento del giovedì, che prima facevamo al venerdì, ma adesso abbiamo un po' riorganizzato le cose perché il venerdì arrivano i ragazzi di Spam. E quindi oggi giochiamo dalle 9 all'oggi Seren non è, domani Seren sarà, se non sarà Seren si rasserenerà, nel senso che si può sempre guardare le cose da un altro punto di vista e cercare le notizie belle della giornata. Dai, lo facciamo con un esercizio, come un mantra per trasformare le cose. Oggi ci sono anche delle ricorrenze curiose, quindi le mettiamo nel calderone. A me piace andare a rispolverare quello che è accaduto nella storia, così avete dei temi su cui discutere quando andate al bar con i vostri colleghi. Per quanto invece mi riguarda, volevo dirvi una cosa, me la sono già dimenticata, andiamo bene. Ah sì, che ieri, non so se succede anche a voi, quando arriva il brutto tempo, uno comincia a confrontarsi, dice: ma caspita, non ho ancora fatto rifornimento di gasolio per insomma la nafta, per organizzare il riscaldamento per la stagione invernale, non ho più la legna, non ho più il pellet, e allora giù tutti che partono. Allora io ieri ho chiamato il fornitore nostro della legna, fa: e la sa signorina che ormai mi aguscia un bombardamento da telefonate, perché praticamente ieri aveva il telefono rosso. Dice: perché ci organizziamo tutti all'ultimo per organizzare la legna? Poi dice: com'è che si dice già per le palette per avere il pellet, e come si dice quando vuoi i cosi di legna, lo stoccaggio di legna? Dai, vediamo il più veloce che me lo scrive. No vabbè, non ci vuole niente, eh. Uno dice: ma sì dai, si dice, si dice. Ieri non mi veniva. Poi devi scegliere i sciucchetti per capire la lunghezza, se ci stanno nel tuo camino, quindi ci sono tre misure dei pezzi di legno da ordinare. Questa è stata la mia grande conquista della giornata di ieri, va bene. E beh, si può essere contenti con poco. Peccato che era troppo inflazionato e non me li fornirà fino a settimana prossima.

0: Brava Mary, brava, e tutti quello mi hanno detto. Un Ster da legna, giusto? Perché è vero che anche il modo in cui ti esprimi ha già un approccio diverso sulla priorità in cui verrà, ti verrà fornita lo stero a casa, ti verrà fornito. E poi la descrizione tecnica, premurosamente Laura mi manda anche quella, Ster in dialetto, quindi lo stero è praticamente un metro cubo, praticamente un metro per un metro per un metro, quello lì è il volume, è uno stero. Ecco, anche la descrizione tecnica, cioè non ci facciamo mancare niente, interno 5 brava, ma tanto dice tra poco arriverà il Pisaguch. C'è qualche Pisaguch che ci spiega la definizione tecnica di Sterma, è giusto, è un metro per un metro per un metro, è un metro cubo. Allora Mary, anche lei dice Rosa in dialetto, si dice un Ster da legna. Alan, buongiorno, ecco lì Ster, perfetto, perfetto, figuriamoci. Josh dice buongiorno Rosy, ieri stavo seguendo il gioco dell'agenda, ho provato ad indovinare dopo il secondo indizio ma nessuno mi ha risposto. Ok, qual era la risposta? Peccato che non l'ho seguita, ma dopo te la recuperiamo. Abbiamo anche Domenico con tutte le vostre mille risposte su cui torniamo. Dome, buongiorno.
1: Buongiorno Rosy.
0: Ciao caro.
1: Ti risento tra un'oretta e mezza che vado in cella a caricare. Ciao, buona giornata.
0: Mi hai scaricata così, brutalmente, come un Ster da legna lasciato fuori dalla porta di casa. Luisa è sul pezzo, stero, vuol dire che lo ordina regolarmente, così come Carlo. Anche Estelle sul pezzo, e Christian dice steri. Allora io vi chiedo, Christian, complimenti, giusti, bravissime. Tutti quelli che hanno risposto, lo stero ha detto Fabio, stero di legna, giustissimo. E Andy, anche lui, Ster da legna, e da ieri mi manda anche lo scatto del suo caminetto che bruciacchiava meravigliosamente con delle fiamme che davano già quel senso di calore verso l'inverno. Anche noi abbiamo acceso il camino, bellissimo, poi starnutivo come una pazza perché poi rimani vicino al caldo e vai al freddo, però questo sbalzo climatico ci fa anche stare bene perché l'atmosfera dell'autunno ti fa venire voglia di fuocherelli e di camini, vero? E allora stavo un po' smanettando per cercare, no? Intanto per capire, ma scusa, ma quanti steri di legna uno ordina? Devi più o meno capire quanta ne consumi sulla stagione, no? La misura dei ciocchi di legno

chiamano shuk in dialetto, anche metaforicamente tu sei un shuk, non è propriamente un complimento. La misura del ciocco di legno ne trovi di tre misure: 25 cm per stufe e camini piccoli, 33 cm la misura più comune, poi 50 cm o 40. Noi avevamo ordinato il 40, poi non ci stavano per i camini grandi. E poi se vuoi proprio prenderti il metro, legna da tagliare ancora, voilà. Poi bisogna valutare se la legna è secca, se il legno è di faggio, che ha una resistenza calorica, come una performance calorica migliore, quindi bruciano più lentamente, rendono a livello calorico, tutto un mondo incredibile che ho scoperto in questi anni. Vabbè, se avete un camino domestico normale, dice chiedere dei ciocchi da 33 cm già spaccati e ben stagionati, cioè secchi, ecco. Vabbè, poi si dipende naturalmente quanto tempo si usa un camino e che tipo di legna devi scegliere. Consigliano il faggio, il frassino, la quercia e il rovere. Bisogna evitare troppo di prendere legna troppo verde, perché chiaramente pesando di più, però non è ben secca, e allora idealmente ti dicono un'umidità attorno al 20% o meno. Poi mi si apre il file, perché adesso ho il camino, prima avevo il pellet. E io, essendo stata famiglia monoparentale fino a un paio di anni fa, andavo a ordinarmi pellet, partivo col furgoncino che noleggiavo, mi caricavano il pellet e poi dovevo scaricarmelo a casa, fino a quando ho avuto a Biasca dei vicini meravigliosi che mi dicevano: ma scusa, te vuoi fare tutto da per te? Dicevo sì, perché volevate aiutarmi, e loro mi hanno detto: ti meggio una birra ogni tot e noi ci avviciniamo tipo Topino e veniamo a aiutarti a scaricare il pellet. Mi si era aperto un altro mondo meraviglioso. Avete il vostro racconto sulla legna? Io vi ascolto volentieri.

0: Ciao belle. Eh sì, proprio in stir da legna, dopo quando arriva a casa da ciappare la motosega, dan, dai alla la dimensione che mi senti. Comunque, buona giornata a tutti e mi partissi in vacanza.
1: Ma ciao, come? Belle. In vallese se ne va, Fortunello. Buongiorno anche a Simona.
2: E io ti rispondo in dialetto piemontese, al sovanenta. Che vuol dire non lo sapevo che Stero era un metro cubo, a parte che ho pizzato la radio adesso e quindi l'ho già aperta con queste perle di saggezza. Buona giornata anche se piove, baci.

0: Ma se io vi faccio sentire questo passaggio, ditemi un po' se riconoscete i personaggi. Bello Nero, ecco qua.
1: Ecco, vedi come ci siamo ridotti, già a terra peggio di prima. Ma che diavolo abbiamo noi due, dimmi? Non siamo mica peggiori degli altri, eppure non riusciamo mai a combinare niente e nemmeno a trovare un posto.
2: Oh, tu lo sai qual è il nostro guaio. Noi non abbiamo avuto un'istruzione. È questo che ci rovina. Non siamo abbastanza inalfabeti.
1: Forse hai ragione.
2: Sicuro che ho ragione. Vedi, se fossimo andati a scuola come gli altri e avessimo imparato le cose basilari, avremmo un posto di concetto nell'immondezza urbana. Vedilo pure.
1: Cosa sono le cose basilari?
0: Va bene, i due Galeotti, 1927, piccolo film che allora era muto. Questo è un altro film interpretato dalla coppia Stanlio e Ollio. Quel film invece era muto una ventina di minuti e aveva un'importanza enorme nella storia della comicità. Infatti fu il primo in cui Stan Laurel e Oliver Hardy vennero presentati ufficialmente come coppia del piccolo schermo. In realtà avevano già recitato insieme in altri film, ma qui cominciava la loro grande avventura e così prendeva forma quel meccanismo comico destinato a diventare leggendario. Stanlio, ingenuo, pasticcione, apparentemente indifeso, Ollio più sicuro di sé, più presente fisicamente, pomposo e convinto di aver sempre la soluzione, salvo combinare disastri. Quanti ricordi vi si associano a questi due qua, che poi hanno fatto parte della nostra infanzia? Intanto che magari vi si apre il file, io vi invito ad ascoltare questo bellissimo pezzo di Laura Dana, per te e con lei. Arriviamo alle 9 di questa mattina.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Buongiorno ancora a tutti, sono le 9 del mattino, uno sguardo al tempo. Giornata grigia, coperta, piovosa, rovesci soprattutto il mattino, qualche temporale possibile soprattutto nel sottoceneri. In serata migliorerà e arriverà vento da nord, le massime intorno ai 17 gradi. Domani è già venerdì, dopo qualche nube residua il mattino tornerà il sole con temperature in salita fino a 22 gradi, ancora qualche precipitazione in Engadina ma in esaurimento, nel senso non che si lascia andare ma proprio finiranno oggi, quindi ombrello e vento. Domani torna il sole e fa decisamente più caldo, quindi organizzatevi la passeggiata del weekend. Traffico. Sulla 2 rallentamenti tra Mendrisio e Melide verso Lugano, congestionato il traffico anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio verso Mendrisio, traffico rallentato tra Agno e Bioggio verso Manno e tra Paradiso e Lugano. Su Riva Paradiso in particolare lascio il numero 079 873 8073 se vi servisse. Noi siamo qui, è tornata Tiki, le lascio la parola per le ultime notizie. Oh, bello.
2: 3 News. Arrabbiata e confusa perché pensava di morire. Si è risvegliata e ha parlato con i suoi avvocati Krista Pike, la donna sopravvissuta a un'esecuzione capitale in Tennessee. Mari Carmen non è riuscita a tornare a casa. È morta l'anziana di Madrid, sfrattata dal suo appartamento, è diventata il simbolo della crisi dell'alloggio in Spagna. Lo zoo di Zurigo non ospiterà più cammelli e foche. La priorità andrà d'ora in avanti alla preservazione delle specie a rischio. E infine per l'hockey, primi punti stagionali del Lugano fuori casa, prova convincente senza cali. I bianconeri devono ancora lavorare per ridurre le penalità.

0: Boh, ma allora se è ricomparso Dome che ha finito di scaricare in magazzino, posso cominciare ufficialmente, se no senza di te non si poteva cominciare, Dome.
1: Presenta.
2: Se oggi Seren non è, domani Seren sarà, se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.
0: Che oggi potrebbe essere anche la parola di Krista Pike, che dopo due inizi nell'Italia e un ricovero in ospedale, magicamente è ancora in vita, addirittura si è svegliata arrabbiata. Allora vorrei dirle, intanto poteva andare peggio e quindi c'è sempre un buon motivo per sorridere. Poi bisogna trasformarla a tuo favore con qualche strategia e magari valutare, no? A che costo uno riesce a trasformare le cose. Non è sempre evidente, non volevo neanche fare delle battute, ma è un tema molto importante. Invece a volte la vita ti concede in modo quasi inimmaginabile una seconda o terza chance, facciamola fruttare. E allora approfittiamo di questo spazio per fare questo lavoro qui, in modo stoico, in modo filosofico, un po' buddista, perché no? Trasformare le notizie in qualcosa di positivo. Cominciamo quindi dallo spirituale che ci mette lì sul plateau, dal suo nuovo album Mustang, Biagio Antonacci con Saif.

Clash, Train in Vain, 1980, sound assolutamente riconoscibile in questa giornata di pioggia e anche bella nera, bella scura, così un po' inquietante, un po' che ci riporta indietro nella storia. E dopo vi ci voglio riportare indietro nella storia, mentre faccio i saluti a Claude che ci manda un video dal suo, dalla sua cabina del camion, da dove insomma si vede pioggia, è così, è un po' in tutta la Svizzera oggi. C'è anche un messaggio, solo il video? Niente, sta ascoltando la radio. che bello il tuo viaggio che condividi con noi. Buongiorno anche Antonello, dice che bello staglio olio, faceva parte della nostra infanzia, dice anche Cristina, quanti ricordi, quante risate insieme a Jerry Lewis, altro personaggio fantastico. E poi c'è chi ricorda anche Tre nipoti e un maggiordomo, che credo si vedevano, no, forse si vedevano sulla Rai, non mi ricordo nemmeno più. Sì, com'è che si chiamavano? Jody, Bill, lo zio Bill. Jody, come si chiamava l'altro fratellino? Non mi ricordo più. O lei era, non mi ricordo, avevano le lentiggini, e il signor, il maggiordomo, era proprio bello. E poi lei aveva un bambolotto che sembrava il maggiordomo, vero? Sì, ci sono tanti ricordi che state condividendo. Volevo riportarvi in un'altra dimensione, tra poco lo facciamo. Nel frattempo fatemi anche salutare Mario, che anche per oggi in modo disciplinato stacca il calendario, la sua pagina 8 ottobre, e che dice, citando Marco Tullio Cicerone, nessuno può darti consigli più saggi di quelli che puoi dare tu a te stesso.

0: esatto, c'era anche Sissi, Katia, bravissima. Gli altri li avete recuperati, siete bravissimi. Buffy, Jody, lo zio Bill. E c'era anche Sissi e il signor French. Ma Loretta lo sa bene, vero Loretta?
1: Buffy, Jody, i bambini, il signor French, il maggiordomo, lo zio Bill e la signora Beasley, era il pupazzo.
0: Ecco, la signora Beasley, non era un pupazzo maschio, era la signora Beasley. Guarda, siete bravissimi e adesso naturalmente mi è venuto in aiuto il web, assolutamente sì, quindi tre nipoti, un maggiordomo, perché tre già? Allora, la storia era del signor Bill Davis, che era questo ricco ingegnere civile scapolo che viveva a New York e si ritrova improvvisamente ad occuparsi dei tre figli del fratello deceduto, quindi era Sissi, quindicenne, sorella maggiore, bionda, riccia, e Buffy, la gemellina, Jody, il gemellino di Buffy, e giustamente, quindi Sissi era un adolescente, Buffy e Jody avevano circa 6 anni, e poi il mitico signor French, mitico maggiordomo interpretato da Sébastien Cabot, molto più di un maggiordomo, praticamente governante, tata, cuoco, organizzatore, figura paterna e grande saggio della famiglia, e quando lo zio Bill venne travolto dalla nuova situazione familiare, French diventa fondamentale per mandare avanti questa strana famiglia, e ci sono queste scene iniziali molto belle, tipo Bill, lo zio Bill, che viene informato che deve occuparsi prima di Buffy, poi arriva il gemello Jody e poi arriva anche Sissi, no? E Mr. Davis French, vedendoli arrivare uno dopo l'altro, praticamente dice: Mr. Davis, ce ne sono due, cioè nel senso, aiuto, non ce la caveremo mai. È vero, una sigla già bellissima e una storia che ha fatto sognare, una storia, un family affair, perché questo era il titolo della sitcom americana degli anni 60, trasmessa poi in 138 episodi, e anche noi le abbiamo vissuti da vicino. Grazie per aver aperto questo file bellissimo, che poi secondo me sì, aveva di più di 15 anni, da vedere, però

Obiettivo di questo appuntamento radiofonico è semplicemente quello di metterci delle energie belle, buone endorfine, anche con poco. Sonia mi scrive: e la nave dell'amore, ce la dimentichiamo la nave dell'amore? Eh beh, hai ragione, tipo che partiva con questa sigla, con il capitano, avevano tutti questi super denti, tutti bianchi, tutti super sorridenti.

Bellissimo, bellissimo. E invece di Love Boat c'è chi dice: guarda, a me bastava sedermi lì il sabato sera a guardare gli appuntamenti, l'appuntamento con la L e la maiuscola della RTSI, questo. Cioè, aspetta, dov'è? Sospira, sospira.

partecipazione, niente, disegnato da Buzzato. E poi, vabbè, la risata che conosciamo tutti. Voi con chi lo guardavate Scaccia Pensieri il sabato? A noi ci facevano fare prima il bagno, se no niente Scaccia Pensieri, zero. Bagnetto, profumati, pigiama. Poi c'era pronta la cena. E la cosa bella è che potevi guardarla abbracciato al papà.

0: Torniamo tra poco ai ricordi, alle nostre sigle dei telefilm preferiti. Prima una segnalazione.
1: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: umore, bisogna dire. Adesso io vorrei salutare chi manda i messaggi ricordando delle serie tipo, aspetta, non trovo più il messaggio, Manuela forse, che dice, guarda, aspetta qua,
1: batti cuore con Jonathan e Jennifer Hart.
0: Eccola lì, è vero, la coppia di bellissimi che viaggiava.
2: Questo è il mio capo, Jonathan Hart.
0: Jonathan Hart,
2: un miliardario che si è fatto da sé. Un tempo molto in gamba.
0: E poi c'era lei, la bellissima moglie.
2: E questa è la signora.
0: Certo.
2: Gran bella donna, veramente degna di lui.
0: Stella Polli da vedere, per dire. E poi mi segnalate un altro grandissimo appuntamento che avevamo anche sulla TSI o RSI o RTSI a dipendenza, non mi ricordo più in che fase eravamo, l'agenzia di Moonlighting, insomma, dove c'era lo splendido Bruce Willis che si occupava di risolvere dei casi. Fammi vedere se è questa, se l'ho trovata, non so se è questa, credo di sì, Lui con la ex modella piena di debiti, insomma, si piacevano tantissimo, non succedeva mai niente e alla fine così si ritrovavano a risolvere semplicemente dei casi, molto bello. E poi naturalmente adesso abbiamo aperto il file, c'è chi dice ma parliamo di supercar, beh, Michael Knight, Kit, meraviglioso, chi non ha sognato di avere una Kit nella vita. Adesso abbiamo Alexia rispettivamente Siri, all'epoca tu chiamavi la macchina e veniva a prenderti. Poi c'è chi dice Tom Selleck, quindi il bell'investigatore hawaiano. Poi c'era, cosa che mi avete scritto, tantissimi, i Jefferson, mio amico Arnold, anche un momento di spensieratezza, ci facevano riflettere. Noi avevamo quella bambina che si chiamava Vicky, che era una specie di robot, giusto? Che mi sembra che trasmettesse la nostra televisione svizzera. E ancora cos'è che possiamo ricordarci? A me vengono in mente anche dei cartoni animati tipo, come si chiamava? Snorky, qualcosa del genere, che c'erano che vivevano sotto il mare, che avevano una specie di tubo sopra la testa per respirare.

questo pezzo dei Manic Street Preachers ci riporta in quella dimensione lì dei telefilm che ci alleggerivano i pensieri. Adesso voi ne avete citati diversi, Casa Vianello, divertentissimo, imperdibile appuntamento di dinamiche familiari, bellissimo. Poi avete citato Arnold.

E poi avete citato i Jefferson e anche questa sigla inconfondibile. Sì, quanti bei momenti. E poi anche chi cita giustamente l'affascinantissimo

devo dirvi, a me piaceva di più la sigla di Tom quando arrivava sul suo Ferrarino decappottabile. Aspetta, se la...

ogni tanto un po' paciughino. Con quel bel momento dove insegna a fare snorkel a questa coniglietta. Ecco, su tutti, non so cosa avete in mente ancora, ma faceva molto molto ridere e c'erano dei momenti davvero esilaranti. Adesso voi state scrivendo, lo tengo in sottofondo. Ah, Mario dice Remy, quanto ci ha distrutto la serie di Remy, io pianto disperatamente. Ma poi se apriamo il mondo dei cartoni animati, ragazzi, ce n'era di tutto e di più. Sandokan e

comporti con... A me piaceva anche Yaya con il suo spank, mi faceva tanta tenerezza, anche perché mi chiamavano Yaya in famiglia e quindi è lo spank. A me faceva, e poi era molto commovente, povero spank, tanto tenero. Aspetta, vediamo se la trovo.

Perché io aspettavo con ansia questi mondi pazzeschi che seguivi con attenzione in una dimensione che neanche ti immaginavi. E poi c'era anche lei con questi due cugini che se la contendevano. Insomma, roba bella impegnativa, Giorgi, eh?

fratelli Abel e Arthur. Tormentata storia con Lowell sullo sfondo di un dramma familiare sentimentale, poi ce n'era per tutti e di più, perché poi abbiamo scoperto Pollyanna e poi anche quella povera Anna dai capelli rossi, anche lei per mille sofferenze, per non parlare della nostra Heidi che ne ha passate di tutti i colori, insomma tante sofferenze, ma Remy penso che su tutti

che aveva un'ottima conoscenza delle erbe magiche. B, era un mondo fantastico, hai fatto bene a ricordarcela. Adesso vado a recuperare la sigla di Bia, bellissima. E poi c'è Katio che dice: ho adorato Giorgi, Dolce Candy e lo Spank, ma anche vogliamo ricordarla questa follettina un po' birichina che si chiamava Memo. Le fammi vedere se la riusciamo a recuperare questa velocemente, invece di avere tutta la pubblicità che poi ti arriva addosso. Eccola qua, vediamo. Chiaramente cantate dalla intramontabile Cristina D'Avena.

puffi. E non possiamo anche dimenticare una bambina che cercava di trasformare sempre tutto in positivo, anche se ha avuto la più sfigata delle vite, poverina.

E non solo Pollyanna, a proposito di Anna, vabbè, questa bambina invece ha fatto commuovere il mondo intero, eh. E questa canzone ce l'abbiamo in testa tutti.

il gatto, perché per il resto la vita non è che l'aveva aiutata molto, povera Anna. E nel frattempo noi abbiamo avuto modo di godercela a Sanremo, la rivisitazione di un altro cartone fantastico fatto di donne super sexy ma soprattutto super intraprendente, Tre sorelle bellissime, cantata da una band insieme a Cristina D'Avena, che è appena arrivata.

Avete fatto bene a ricordare anche UFO Robot, ci sono tutti i robottoni che ci hanno fatto sognare, ma anche un personaggio che non possiamo dimenticare, che sì, era un ibrido che non si capiva classificare, ma di cui il fascino e le capacità insomma erano indiscutibili. Aspetta, c'è ancora la pubblicità, e c'era anche mica Tulipano Nero di questa serie di eroi.

0: E sulle note di Lady Oscar sfumiamo questo appuntamento di Sereno non è che torna settimana prossima. Grazie per aver ricordato insieme i nostri momenti dell'infanzia.
1: Se non sarà Seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.

0: Fantastico Francis, il muro parlante, grazie Elda. E Jack dice: e con Dani e con Lucien, o là sui monti con Annette, con Dani e con Lucien, che bella che quella, hai ragione. Annette. E poi Katie dice: guarda, Occhi di Gatto a me richiama le mie tre figlie, sono anche loro in tre, e sono tre bellissime, hai ragione. E vediamo Marcel che ci ricorda una
1: vediamo
0: cosa.
1: Vediamo se qualcuno si ricorda di Baldios. Questo è per soli nerd che amano i robottoni.
0: Gran questa. Che ricordone. Baldios, un'anima giapponese degli anni Ottanta, molto più drammatico di tante storie di robot dell'epoca, eh? La storia di questo giovane del pianeta S1 che fu devastato da una catastrofe nucleare, e da lì Marin che fugge nello spazio, arriva sulla Terra, dove entra poi in una squadra che combatteva gli invasori, e a bordo del gigantesco robot Baldios insieme ai compagni deve difendere la Terra. Grazie per averci ricordato anche questo. Nel frattempo però torniamoci sulla Terra, perché qui il tempo scorre, dobbiamo dare uno sguardo all'orologio, le 10:02. Di nuovo buongiorno.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: I robottoni, meraviglia. Saluta anche Davide, dice: c'era anche Sara, che lei non aveva, tutte ste bimbe che avevano delle vite terribili, dice: chissà perché, devi imparare ad apprezzare dalle sfortune degli altri bambini, dei cartoni animati. Torniamo a dare uno sguardo anche alla situazione meteo oggi ballerina. Abbiamo detto c'è un po' di tutto, soprattutto giornata di pioggia, grigia, coperta e piovosa, rovesci soprattutto il mattino con qualche temporale possibile nel sottoceneri. In serata migliorerà, arriva il vento da nord, massime oggi attorno ai 17 gradi. Domani venerdì con qualche nube residua la giornata tornerà soleggiata e le temperature massime domani raggiungeranno i 22 gradi. Nel frattempo il sole è già entrato in modo dirompente nello studio azzurro con il Nico, e quindi gli lascio la parola per le ultime notizie.
3: 3 News. Fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica dopo un attacco informatico contro un fornitore esterno di software. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione però ha aperto un'inchiesta. Mentre sta verificando l'entità della violazione, ha informato le persone assicurate. E i combattenti Houthi affermano di aver colpito con un missile balistico l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, causando l'interruzione delle operazioni. È il terzo attacco rivendicato questa mattina contro l'aeroporto. Gli Houthi hanno inoltre inviato le compagnie aeree internazionali a non utilizzare lo spazio aereo saudita. Infine, in Spagna è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa. La donna era stata sfrattata il 23 settembre dalla sua abitazione di Madrid, dove viveva da 70 anni e ricoverata in ospedale. Le proteste seguite al caso hanno contribuito alla crisi di governo e alle elezioni anticipate previste a fine novembre.
0: Ci ritroviamo nel cactus.
4: Sì, con chi
0: oggi?
4: Oggi con Ellis. Oggi non poteva andarmi meglio, con tutto il rispetto e l'affetto per Fabione, però.
0: Ti ritroviamo tra una mezz'oretta circa.
4: A tra poco.
0: Dopo, Nico, ciao.

È vero che potremmo andare avanti ancora per anni ad ascoltare sigle, ce ne sono di bellissime, ci sono tante occasioni per anche apprezzare l'arte del cartone animato che è cambiata negli anni. Bisogna dire che in tutti questi grandi cambiamenti però non possiamo dimenticare lei, che è rimasta lì intramontabile, sempre lì presente, anche capace di rimettersi in gioco. Cristina D'Avena è incredibile, che ha dato voce a tutte queste sigle, sì, più volte anche ai nostri microfoni, una donna sempre con il sorriso. Forse fa bene rimanere un po' bambini, no? Me l'avete ricordato in tanto, allora teniamoci giusto questo sound che poi apre anche il fronte della pallavolo. Qui c'erano i due ragazzi appassionati di calcio.

E poi c'erano chiaramente la fantastica Mimì o la cugina con i capelli rossi, che anche lì hanno fatto aprire un grande mondo anche nella Svizzera italiana, dove la pallavolo non andava ancora di moda. Grazie a Mimì e alla cugina Milo e Shiro, insomma, siamo riusciti ad avere le squadre.

questi servizi palle infuocate che come il campo di Ollie e Benji erano infinite, per una puntata intera duravano. E a proposito di cartoni animati giapponesi tra robottoni e super performanti sportivi, non possiamo dimenticare l'arte del Kintsugi, che recupera Elisa nel suo nuovo sito.

0: fatemi mandare un abbraccio pieno di affetto forte forte a Isa che dice: Anna dai capelli rossi, Anna dai capelli rossi, va, vola e va come una rondine, però un nido non ce l'ha, non ha la mamma né il papà. Esti dice: molto triste come cartone, a me piaceva molto, certo, perché poi ogni storia richiamava anche le nostre storie e in alcune ci si ritrovava con grande intensità. Quindi ti abbraccio forte, e tanto c'è una famiglia adesso meravigliosa e ci siamo anche noi che ti accogliamo e siamo una specie di famiglia allargata anche all'interno della radio, e noi siamo sempre molto consapevoli di questo, molto fortunati nell'apprezzare la vostra presenza. È uno scambio, no? Noi chiacchieriamo da questa parte, voi ci mandate gli spunti dall'altra, alla fine in qualche modo si crea una rete, una bella connessione anche così. Vediamo, aspetta, non so se chi manda un messaggio, non so se riesco a sentirlo, aspetta.
1: Io sono cresciuto con Ranma Mezzo, Holly e Benji, Dragon Ball e i Pokémon.
0: Anche i Pokémon, certo. E questi Pokémon sono sopravvissuti alle generazioni fino a mo', ho visto che addirittura la Lego adesso li fa in versione 3D da regalare a Natale. Beh, certo che poi anche lì il tema è vastissimo. Renata buongiorno, dice: a me piaceva tanto la linea. Oh, beh, la linea era un grande capolavoro d'arte, molto divertente, che proponeva la nostra televisione svizzera. E poi anche lì ci sono, tipo, qualcuno si ricorda la pietra bianca? Io e Flavio Sala abbiamo pianto tantissimo su quel telefilm di questa povera bambina che strofinava la pietra bianca. Mi ha lasciato così il segno che per tutta la vita io ho passato in perlustrazione tutte le spiagge al mare per recuperare pietre bianche, rotonde e sinuose, lisce come quella che si strofinava lei per difendersi dai dispetti che le facevano gli altri bambini.

fatemi salutare anche Letizia, che ricorda un bellissimo telefilm che trasmettavamo sulla nostra televisione svizzera, i Minikins. Dice: ma non hai mai guardato i Minikins? Bellissimo, grazie per questi bei ricordi. Allora citiamo anche Clorofilla, che era questo cartone bellissimo che raccontava di un serio problema con cui ci stiamo ancora confrontando oggi, sempre fingiamo di non vedere, no? E se ognuno invece di riorganizzare gli zoo mettendo al sicuro le specie in via di estinzione cambiassimo tutti il nostro atteggiamento, magari potremmo fare di meglio riflettendo su quello che magari certi cartoni animati ci volevano insegnare. Ma sembra che facciamo sempre orecchie di mercante o atteggiamenti da struzzo. Marie, buongiorno, dice: ma la signora Minù, amore, la signora Minù era bellissimo, un cartone animato tenerissimo. Dice: non ve la ricordate? Era questa signora che con il suo cucchiaio magico diventava piccolissima e parlava con gli animali. E sai, a proposito di cose magiche, ma voi avete citato Bia, che era bellissima, la streghetta Bia, ma vi ricordate quello che diceva: se l'erbetta suonerà, che passava nei cartoni animati del sabato anche la nostra televisione svizzera, che una specie di follettino gli si tiravano i capelli lateralmente, faceva se l'erbetta suonerà, la verità, qualcosa che dicevi la verità. Aiutatemi a ricordare questo, se no non mi darò pace oggi. Buongiorno Rosy, dice Fabio, dice: pensa che io sono cresciuto senza televisione, quando è arrivata ancora rigorosamente in bianco e nero, questi cartoni animati, queste serie non c'erano. Quando poi sono diventato babbo, ecco che ne ho qualcuna con i due cuccioli, li abbiamo guardato e recuperato comunque. Buona giornata a tutti. È vero, c'era un periodo in cui la televisione era solo per i ricchi, era solo per le famiglie privilegiate, e magari si andava a vederlo così anche lì come atto sociale a casa di chi era più fortunato. Stessa storia per le auto, immagino, che tutti avevano ancora l'auto. Katia dice: la guarda, scusa, ecco, vabbè, ci sono tante Katie. Va bene, non hai fatto niente di male, e comunque c'erano delle serie, ma la guardavi questa, ma la guardavi quella, ce ne sono davvero di capolavori. Ale, buongiorno, dice: io ho 24 anni, mia mamma mi ha cresciuta a latte e cartoni animati degli anni 80, Cristina da mi ha accompagnata per tutta l'infanzia. Chi brava, chi smilicia, miglior cartone di sempre, di cui poi fu fatto un telefilm con Cristina D'Avena che faceva Licia e Mirko dei Beehive. Bella quella serie, proprio bella, e vi ricordo che avevano pubblicato poi un LP di Mirko dei Beehive cantato con Cristina D'Avena, e io ce l'avevo. E vabbè, era un mondo come un altro. Io volevo chiudere ancora dicendovi un fatto del giorno, perché sennò non sono io. Allora vi voglio ricordare semplicemente, e semplicemente mica tanto, che ve lo ricordo tra un disco, tanto mi rubo un minuto soltanto, che vi lascerò ai ragazzi del Cactus. Chaka Khan con Sia, Cool You Down, 2026, dal nuovo album.

0: sembra che quello che stai cercando è "Se tu ti pentirai, l'erbetta suonerà".
1: Sì, quello.
0: Un saluto, Loretta.
1: Ciao Loretta, grazie. E poi c'è Tommy che dice "Il mistero della pietra azzurra", ma Iva, anche lei precisa, era Tofsi. Tofsi, il cartone animato tanto tenero, il cartone animato svizzero-tedesco con la magica erba di Tofsi che lui, folletto, che viveva in questo mondo fantastico, possedeva. Un'erbetta speciale, adesso che se la diciamo così suona malissimo, ma insomma ti permetteva di fare cose straordinarie, uscire dai guai e soprattutto riconosceva se dicevi o meno la verità. Bella. E io chiuderei su tutti salutandovi con un altro bel ricordo legato alla nostra televisione svizzera, che era Mister Icap. Il signor Icap che aveva il singhiozzo. Amore. Bene. Allora io mi disloco simpaticamente. Quello che volevo dirvi è che oggi ricorre l'anniversario della morte del grande Vittorio Alfieri, che ha rimagnerato i classici e ha scritto storie rivedendole, così un'occasione in più per poter rileggere qualche storia. Vittorio Alfieri, legato al Piemonte, nato ad Asti nel 1749, morto come oggi 8 ottobre 1803. Vi lascio e ci ritroviamo domani. Ciao!

0: Vediamo se domani mattina
1: Sì? Cosa vuole dire?
2: Qualcosa così, cosa vuol dire?
1: Mimmo Blaze. Concentrati,
2: respira,
1: esatto.
0: Mimbo
1: mi imbottiglio. Cosa vuole dire?
2: Mi imbottisco.
0: E allora?
2: Allora.
0: Dai,
2: Mimmo
0: Bibilo. Mimmo Mimbo.
2: Mimbo?
0: Mimmo Bibiloto.
2: Mimmo.
0: Mimbo Mimmo Bilibito.
2: Mimmo Bilibito.
1: Poverino.
0: Mi mobili mi mobilito.
2: Ce l'ha fatta, bravo.
1: Bravi, non è facile dire no. Mi mobilito però, eh. Ecco, vedi? Vuoi un tè caldo?
2: No, tutto a posto. Sai quando? Oh, mi stai sto anche cadendo dalla sedia.
1: Molto
2: oggi
1: bene, Alice.
2: Oggi
1: molto
2: è caotica.
3: Cactus. Un programma pungente.
2: Oh. Quando il tuo stesso corpo cerca di ucciderti e ti fa andare di traverso la saliva.
1: Sì, e lì devi decidere se lottare o arrenderti.
2: Arrenderti. Oggi ho deciso di lottare.
1: Brava.
2: Per te, Nico, buongiorno.
1: Buongiorno, Alice, ma buongiorno soprattutto a voi, amiche e amici che ci state ascoltando e siete già sin e anche tonizzati.
2: Ah, pensavo stai dicendo siete già sinner.
1: No,
2: così,
1: no, no.
2: Una cosa.
1: Posso
2: ecco
1: fare un commento su una cosa mia personale?
2: Certo,
1: sto bevendo un
2: certo
1: tè caldo zenzero limone.
2: Ok, beato.
1: Senza il miele non mi piace.
2: Senza il miele no, bocciato.
1: No, è imbevibile qua. Azzardo da dire che è quasi imbevibile.
2: È quasi imbevibile.
1: Mimmobile.
2: Occhio che non ti vada di traverso, perché oggi può anche essere che accada. Non te lo auguro.
1: No,
2: comunque,
1: per la carità.
2: Per la carità. Allora, vogliamo andare con il grande, unico e solo grazie al casting.
1: Oh, certo, questa mattina, come sempre, cerchiamo però qualcuno che abbia già fatto il cambio armadio.
2: Ah!
1: Che è un tema.
2: Io adoro il cambio armadio, adoro.
1: Per me è molto spesso un trauma.
2: Ah, addirittura.
1: Perché sai, mi rendo conto che magari durante l'estate ho preso qualche chiletto, qualcosa non mi va più,
2: no,
1: devo buttare qualcosa,
2: okay,
1: penso che dovrò spendere soldi, mi nervosisco, la giornata va.
2: Va, remengo, ti va di traverso la saliva e boh. Esatto. Dopo entreremo bene nel merito. Io invece cerco qualcuno di introverso.
1: Ok.
2: Che a questo punto non so se ci scriverà, perché l'introverso è che.
1: Non abbiamo considerato questo aspetto, è vero.
2: Però cercate di farlo, vi teniamo anche anonimi, non vi preoccupate.
1: Sì,
2: ma
1: sì.
2: Introversi, introverse, unitevi oggi qui a Grazie
1: sì,
2: a Casa.
1: Sì, secondo me per il mandare un messaggino non dovrà costare molta fatica,
2: no.
1: Non vi chiediamo una telefonata, ci
2: no,
1: mancherebbe.
2: Non vi chiediamo di venire qui assolutamente, no?
1: Non
2: quindi
1: vi chiediamo un vocale, un messaggino anche con l'emoji della mano alzata,
2: sì,
1: per dire
2: qua,
1: che ci siete
2: presente,
1: introversi.
2: Presente.
1: E poi metteremo anche oggi alla prova le vostre doti da imitatori e imitatrici.
2: Sì.
1: O rumoristi.
2: Rumoristi in questo
1: rumoristi
2: caso, mi viene da dire.
1: Qualcuno che sappia imitare il suono che fa una mitragliatrice.
2: Ah, il suono di una mitragliatrice. Mi mobili.
1: Io so fare molto bene il lanciafiamme.
2: Ah, sentiamo il lanciafiamme.
1: Senti?
2: Vai.
1: Yeah!
2: Bravissimo! Io so fare bene il fucile a pompa.
1: Vai!
2: Faccio il fucile a pompa, aspetta.
1: Vai!
2: Pum! Ti è piaciuto?
3: Mandaci un vocale!
2: Non te l'aspettavi!
1: Volevo
2: eh?
1: Dirlo utilizzando un diminutivo, ma suonerebbe molto male la radio.

0: pum pum.
1: Ma buongiorno, buongiorno,
2: eh?
1: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Per fortuna che a un certo punto lo dice urlando.
3: È andato in crescendo.
2: Non si sente assolutamente niente.
3: È andato in crescendo.
2: Ancora non sappiamo dove si trova Agostino quando ci manda i suoi vocali. Per me è nella tromba di un tornado.
3: Magari cioè, lavora per, non so, una scuderia di Formula 1 e si trova nella galleria del vento dove provano l'aerodinamicità delle macchine.
2: Molto più creativo e figo di
3: sono
2: quello che
3: fantasioso,
2: avevo pensato.
3: Vero?
2: Io assolutamente. Sì. Allora, una domanda da farti prima di entrare nel primo argomento di oggi.
3: Sì.
2: Tu, anche ascoltatrici e ascoltatori, se avete una risposta vostra personale, potete farla.
3: Sì.
2: Cucini la minestra.
3: Ok.
2: Ok. O un brodo, un minestrone, la passata di zucca, visto che siamo in periodo di re. Ne avanza un po'.
3: Mm.
2: Ok, quindi stiamo parlando di cibo liquido. Ne avanza un po' e dici la metto nel tupperware, la metto nel frigo e poi me la porto al lavoro il giorno dopo, quello che è. Che tipo di tupperware usi?
3: In vetro, direi.
2: Tupperware in vetro?
3: Sì.
2: Di forma?
3: Dipende dalla quantità. No, beh, sono quadrati di solito. Sì, quadrati.
2: Ah, strano.
3: Perché va
2: messo... la maggior parte del mondo,
3: sì?
2: il cibo liquido lo stocca nel tupperware rotondo.
3: Veramente?
2: Sì. Perché poi pensi lo devo mangiare in una ciotola, no? E quindi
3: vero anche questo. Io
2: di solito
3: ho realizzato adesso, grazie.
2: Prego.
3: Non ho tupperware di forma rotonda.
2: Dobbiamo assolutamente
0: devo rimediare
2: questa cosa.
0: Assolutamente.
2: Altre cose a cui bisognerebbe rimediare è il nuovo rumore che fa la mia macchina.
3: No, dai.
2: Allora ammetto che sono un po' in ritardo sul servizio, nel senso che devo andare a portarla a fare il servizio. È passato meno di un anno dall'ultimo servizio, ma ho già raggiunto i chilometri. Sai che poi
3: ma cioè, te li calcola ancora o sei già arrivata al limite del
2: no,
3: contachilometri?
2: No, siamo a 240,
3: ah, okay.
2: 250 mila chilometri.
3: Ne hai ancora,
2: ne abbiamo ancora, ne abbiamo ancora. Il problema è che ora fa un rumore molto... Non sono riuscita a registrarlo perché lo fa a caso. Non c'è un modo, un momento che lo fa...
3: Immagino.
2: Ti posso prevedere. Fa un rumore simile a un clacson che suona.
3: Cioè mentre vai in un certo punto ti...
2: Sì, senti... Così.
3: Io mi preoccuperei.
2: E il problema è che poi la gente pensa che
3: stai clacsonando a loro, ma
2: esatto.
3: Meraviglioso.
2: E quindi sfrutto il servizio pubblico per la mia vita privata.
3: Ma chi non lo fa, giustissimo.
2: E mi scuso, se vedete una Suzuki Alto gibollata con degli sticker
3: che suona,
2: che sfreccia sul ceneri e a casa suona il clacson, non è il clacson, vi assicuro, ma non so ancora
3: cos'è. Sai cosa posso paragonare alla tua auto, mi viene in mente? Un modello di telefono molto vecchio, da un certo punto non potrei più fare l'aggiornamento e dovrei mollarla da qualche parte.

0: Mamma mia, se mi state sulle balle, oh. Vi ascolto solo per alimentare il mio odio.
1: State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: Vedi, tu chiedi, il pubblico risponde,
1: che
0: hai chiesto una mano per provare a capire cosa possa essere la causa del rumore della tua macchinina.
1: Che ricordiamo è tipo, beh...
0: Ok,
1: così.
0: Tipo, così.
1: Tipo così.
0: C'è chi suggerisce, tipo Fabio, e scrive: sarà il cuscinetto della sospensione.
1: E gli cambio la fodera. Che devo fare con questo cuscinetto?
0: Da vedere se è sufficiente.
1: Cambio la foderetta del cuscinetto.
0: Penso che, credo che sia un po' più complicato il lavoro. Però no, tu prova a ordinare. Cerca su Amazon fodera per cuscino sospensione auto.
1: Ok, controllo.
0: E poi vedi cosa.
1: E poi chiedo al mio fidelissimo meccanico che mi sta tenendo in vita l'auto.
0: Esatto. Tra l'altro, non ti preoccupare, perché anche se un domani dovesse lasciarti a piedi l'auto, in Svizzera.

0: Svizzera, stiamo viaggiando a passi spediti, è il caso di dirlo, verso una politica rivolta ad offrire mezzi di trasporto pubblici gratuitamente.
1: No! Bus, treni, aerei gratis in Svizzera?
0: Sarebbe una svolta clamorosa. Siamo all'inizio, siamo nella fase di raccolta firme.
1: Ok.
0: Che diciamo che fa parte di un'iniziativa popolare che prende il nome di Per una politica giusta e sostenibile dei trasporti pubblici.
1: Ok, make sense.
0: Quindi
1: un nome esplicativo.
0: Esattamente. Fino al 23 dicembre dell'anno prossimo, quindi la roba sarà un po' lunga ovviamente, okay, del 2027.
1: Con calma.
0: Stanno raccogliendo le firme e con l'obiettivo di rendere i mezzi di trasporto gratuitamente per tutti. Come funzionerà? Sarà una roba graduale.
1: Ok.
0: Quindi i primi sei mesi sarà gratuito solamente per gli under 26.
1: Ok.
0: Studenti apprendisti, okay, che
1: perfetto.
0: Ci sta, corretto.
1: Che già adesso penso che hanno degli sconti.
0: Credo
1: cose.
0: Di sì, hanno una scontistica.
1: Sicuramente fino ai 18 anni.
0: Sì, esattamente.
1: Sì. Okay.
0: E poi entro tre anni per tutti gli altri utenti, esclusa però i tratti su lunga distanza.
1: Ok, quindi lunga distanza è inteso Lugano Losanna o Lugano Locarno?
0: Ecco, perché qua bisogna un attimo esatto che mettano in chiaro alcune cose. Chiaro che se vuoi farti il giro della Svizzera gratis, questo anche no.
1: Anche no, ci sta.
0: Però se lo rendono gratuito nel cerchio della tua città dove devi andare solitamente, sarebbe già una gran cosa. Le domande che ci stiamo facendo, però è ok, va bene, ma bisogna finanziarle in qualche modo.
1: Chi paga? Cioè, se non pago io, no? Sai, poi il dubbio che ti viene è sempre quando il prodotto è gratis, il prodotto sei tu, no?
0: Esattamente.
1: Qua ti viene questa idea qua, no?
0: Sa un po' la cosa. Allora,
1: nella proposta c'è una pseudo soluzione o una soluzione?
0: Allora, sì, diciamo che l'iniziativa propone un fondo alimentato tra varie cose da un prelievo sulla massa salariale delle imprese.
1: Ok.
0: Tranne le imprese che hanno meno di 11 dipendenti.
1: Ok.
0: Quindi va bene.
1: Bisogna fare dei calcoli, certo.
0: Contributi sull'acquisto e l'immatricolazione di auto di grossa cilindrata e di lusso.
1: Ah!
0: E parte delle risorse oggi destinate alle strade nazionali. In Svizzera funzionerebbe perché c'è un sacco di auto di lusso.
1: Un sacco
0: molto
1: di auto
0: costose.
1: Esatto, che consumano tantissimo. Beh.
0: Quindi il finanziamento poi soprattutto dovrebbe raggiungere almeno l'1% del prodotto interno lordo svizzero.
1: Ah, e beh, giustamente è una grande spesa. Comunque i nostri mezzi di trasporto hanno un prezzo alto, possiamo dire questa cosa.
0: Ci sono un po' di criticità, ma quelle le vediamo dopo.

0: Allora, questa notizia dei mezzi di trasporto pubblici gratuiti, non ci esaltiamo, non ci scaldiamo, perché secondo me la roba è ancora lunga.
1: Ma certo.
0: E poi
1: non sappiamo neanche ancora se andrà davvero in votazione, nel senso che siamo in fase di raccolta firme. Se non si arriva alle 10.000 firme, il progetto non viene neanche
0: a
1: portato
0: monte
1: alla votazione popolare. Dunque, ecco.
0: Vedremo. La speranza è che in realtà passi, perché è un'iniziativa, secondo me, validissima, soprattutto anche per chi magari preferisce non spostarsi con l'auto, eccetera. Ma eravamo rimasti alle criticità, che sono parecchie, sono importanti. Più che
1: i
0: parecchie.
1: Dubbi insorgono, giustamente.
0: Perché partiamo dalla base, ovvero la cosa più ovvia è che la gratuità, cioè renderli gratis, eliminerebbe una parte importante delle entrate che è generata dall'acquisto del biglietto.
1: Eh beh, certo, giustamente c'è chi ci lavora per le ferrovie, dobbiamo ricordarci anche questo.
0: Quindi questo cosa vuol dire? Vorrebbe dire che rendendoli gratuiti comunque aumenterebbero i passeggeri.
1: Okay.
0: Richiedendo quindi allo stesso tempo più investimento nella rete dei trasporti, e quindi questi
1: è
0: soldi
1: che,
0: bisogna trovarli da
1: qualche
0: parte.
1: Ho pensato io, ci sono degli orari specifici, inizio fine scuole, particolari orari magari di punta anche per i lavoratori, dove i vagoni sono stra pieni già adesso. Immaginiamoci se la cosa fosse gratuita, bisognerebbe a quel punto davvero aggiungere vagoni che però costano di più, con più manutenzione, insomma
0: è un po' il cane che si morde la coda.
1: Esatto.
0: Rischiamo di andare verso quella fase lì. E poi un'altra parte di rischio importante non da sottovalutare è che magari c'è il rischio che gran parte dei nuovi utenti possa provenire da chi già si muove a piedi o in bicicletta.
1: Eh beh, certo,
0: invece di quelle
1: che
0: usano l'auto.
1: Dice: non prendo più la bici, e però la proposta mi sembra di capire che voglia andare in una direzione in cui in Svizzera si utilizzino meno auto per fare meno emissioni. E quindi dici: se però uno che mi va già in bici va anche poi col treno, non risolvo il problema.
0: Anche perché io ti porto il mio esempio: metti che si dovesse arrivare un domani a questa cosa e anche nella Svizzera italiana i mezzi di trasporto pubblico diventassero gratuiti, io comunque non so se li userei, perché per venire dal Malcantone a qua devo prendere un treno, due bus diversi, camminare un sacco.
1: Le coincidenze comunque poi ti rimangono quelle.
0: Esatto, o ci metto, calcolo, 2 ore e mezza per venire al lavoro invece di 20 minuti.
1: Sì, o penso a chi vive nelle valli, sono servite, ma non.
0: Diciamo che chi vive nelle città, nelle grandi città, può avere un senso. Per chi abita un po' fuori potrebbe essere un po' scomodo.
1: Scomodo. Beh, vedremo se questa iniziativa andrà avanti. È comunque sicuramente un segnale. Il segnale c'è, penso che ci sarà, e di conseguenza seguiremo il caso poi nelle sue evolutions.
2: Ma certo che sì!

0: Mamma mia.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Ma siamo puntuali, siamo, possiamo dire?
0: Più che puntuali.
2: Più che puntuali, bravi.
0: È puntuale anche il nostro pubblico. Salutiamo Jessica che scrive: a luglio siamo andati in Lussemburgo, dove bus e tram sono gratis. Bellissimo e molto apprezzato dalla sottoscritta, dice lei. Tutto pulito e funzionante, speriamo che arrivi anche qui. Diciamo che il Lussemburgo è un po' più facile perché è un po' più piccolo. Anche a Malta sono gratuiti.
2: Ma poi non sono straricchi a Lussemburgo, è una mia impressione.
0: Ma certo.
2: È lussuoso il Lussemburgo.
0: Ti pagano per prendere i mezzi, ti pagano loro per prendere.
2: Noi siamo ricchi per luoghi comuni, poi di fatto insomma non proprio così.
0: Esatto, questo è il fardello che dobbiamo portare noi quando andiamo all'estero a fare le vacanze, magari da parenti che vivono. Arrivato lo svizzero, paga lui.
2: Hai portato il cioccolato.
0: Esatto.
2: Andiamo a vedere le meteo del
0: le
2: tempo.
0: Le meteo, vai. Sì, te le dico.
2: Vai.
0: Coperto, nebbioso e precipitazioni frequenti. Nel pomeriggio rovesci sparsi, ma alternati a qualche breve pausa asciutta e anche delle schiarite.
2: Ah, super schön.
0: Nel sottoceneri però saranno possibili degli isolati temporali. Poi nel corso della serata comunque la roba finisce, perché domani sarà una giornata splendida, splendente.
2: Splendida, splendente.
0: 17 gradi di massima oggi.
2: Bella, perfetto.
0: Arbagio.
2: Ok, e prima di andare alle notizie, oggi vi diamo anche un piccolo aggiornamento sul traffico. Siccome sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria, ve lo ripeto, sulla A2 la galleria del San Gottardo è chiusa in direzione del Ticino a causa di un veicolo in avaria, e voi allo 079-873-8073 ci avete segnalato anche traffico fortemente congestionato tra Ponte Tresa, Magliaso, Caslano in direzione di Agno, quindi insomma portate pazienza se vi trovate in quella zona, e sappiate appunto, vi faremo sapere quando riapro il Gottardo. Adesso andiamo alle notizie con Rosy.
1: 3 News.
3: Il Consiglio di Stato ticinese da ieri ha un nuovo rappresentante. Si tratta del democentrista Piero Marchesi, subentrato al dimissionario Claudio Zali, del quale riprenderà la gestione anche del Dipartimento del Territorio. Dopo la dichiarazione di fedeltà, Marchesi ha preso parte alla prima seduta del nuovo governo, nel corso della quale è stato deciso di non modificare la distribuzione dei dipartimenti fino al prossimo appuntamento elettorale. Questo è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa a Bellinzona per poter dare stabilità e continuità all'esecutivo. Un attacco informatico contro un fornitore esterno di software ha provocato in settembre una fuga di dati dalla Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica. A darne notizia la stessa Cassa Pensioni, che ha segnalato il caso al Ministero Pubblico della Confederazione, che ha quindi avviato un'inchiesta. Non è ancora noto quali e quanti dati siano stati sottratti, verifiche sono ancora in corso. In Spagna ora, dove è morta Mari Carmen Abascal, l'87enne simbolo delle proteste per il diritto alla casa che hanno portato alla crisi di governo e alla decisione di indire elezioni anticipate per fine novembre. Ne ha dato notizia il sindacato degli inquilini, che per 7 anni ha affiancato la donna nella lotta contro lo sfratto. L'anziana si è spenta in ospedale a Madrid, dove era stata ricoverata il 23 settembre dopo essere stata allontanata dalla sua abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni.

0: Ma buongiorno, splendida Ellis. Ciao Nico.
1: Buongiorno Domenico.
2: Buongiorno, splendido Domenico. Dome, stavo già dicendo, però non so quanto siamo in. Sai.
3: Ma no.
2: Posso già dire Dome?
3: Sì, so. Sì, sì. Lui non si offende.
2: Massimo, no. Non so così.
4: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda?
3: Franco.
4: Qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Bellissimo il premio di Chicco d'Oro.
3: È un premione. Ieri, tra l'altro, complimenti ancora perché l'avete presa già al secondo indizio.
2: Indizi.
3: Non pensavo fosse così immediato, ma.
2: Beh, gli amici nerd operano in maniere misteriose, lo sappiamo.
3: Il premio rimane uguale anche oggi, è una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite, un box di Power Caffè Energy Shot in due gusti offerti da Caffè Chicco d'Oro. Però prima bisogna trovare il o la proprietaria dell'agenda di oggi.
2: Assolutamente sì, come sempre vi ricordo, vi daremo degli indizi da qui a mezzogiorno più o meno, saranno un totale di 3 indizi, voi dovete indovinare questo personaggio. Vogliamo andare con il primo indizio?
3: Primo indizio, primo appuntamento sull'agenda del personaggio misterioso di oggi è studiare per l'esame di lingua.
2: Studiare per l'esame di lingua, scriveteci allo
4: Che l'ha perso questa agenda qua?
2: Esattamente, era quello che volevo fare. Io stamattina te lo dico.
3: Ma fa ridere.
2: Se arriviamo alla fine.
3: Io mi diverto di più così. Quando tutto va bene, dai, che noia.
2: Io volevo essere professionale.
3: No, ma, che, ma chi se ne frega? È giovedì. Dai, che è giovedì.
2: Dai, che
3: è
2: giovedì. Allora, il numero di telefono è lo 079-873-8073. E adesso.
4: Che l'avrà perso questa agenda qua?
3: Ci siamo.

0: che
1: divertente e senza triste è lo spot geniale che hanno ideato gli amici dell'ente turistico svedese.
0: Te lo devi montare te? Lo spot? No.
1: Ti danno esatto vari piccoli sketch da 5 secondi, li assembli.
0: Devi fare un montaggio.
1: E li monti.
0: Oh. Ok, no. Cosa hanno fatto gli amici del turismo svedese?
1: Allora, hanno ideato quella che è una agenzia di viaggi che non esiste, però è molto carina, dal nome The Introvert Travel Agency.
0: Oh, l'agenzia viaggi per gli introversi.
1: Per questo all'inizio vi chiedevamo, no, se nel nostro casting ci fosse qualcuno all'ascolto di introverso, perché abbiamo la soluzione per la vostra vacanza del cuore.
0: Del cuore di sempre, soprattutto se viaggiate anche da soli, cioè.
1: Assolutamente sì, perché la Svezia è, pare, il posto perfetto e ideale per chi è magari un po' introverso e non ama molto la vita sociale, la convivialità, eccetera, eccetera. Okay. Perché? Perché in Svezia lo spazio personale è proprio uno stile di vita.
0: Bellissimo.
1: Viene spiegato, no, nello spot,
0: certo,
1: questa cosa.
0: Certo, certo. Stile di vita, spazio professionale.
1: Ma
0: appunti.
1: Certo. Però, allora, per esempio, sui mezzi pubblici in Svezia, questa è una cosa che io, pur non essendo molto introverso, devo dire la verità, però lo facevo quando prendevo il bus.
0: Sì?
1: Mi sedevo e mettevo sul sedile vuoto di fianco a me lo zaino.
0: Così occupavi il posto.
1: Non volevo che nessuno si sedesse di fianco.
0: Ma cara, mai che poi ti dicono salve signore, come si chiama lei?
1: Capisci?
0: Da dove viene?
1: Esatto.
0: Dove lavora?
1: Non è proprio il mio.
0: Ok.
1: Mentre in Svezia fare questo gesto qui è considerata buona educazione.
0: Ah, cioè è normale che io mi occupo il posto di fianco a me, nessuno si può sedere di fianco a me.
1: A quanto pare, sempre secondo questo spot, io ovviamente non so, magari c'è qualcuno che ci ascolta dalla Svezia e può confermare o smentire, però se tu sali su un bus,
0: sì,
1: o su un treno,
0: sì,
1: e stai in piedi perché un tizio o una tizia ha lo zaino sul sedile, non puoi dire niente.
0: Non
1: cioè
0: puoi
1: stai
0: dire,
1: lì
0: dici,
1: e
0: ah, boh, l'ha occupato un posto, giustamente. Ok.
1: Esatto, quello poi altro, vabbè, altra. Adesso qua come la dico o non la dico questa cosa? La dico.
0: Non so, la diciamo.
1: La diciamo,
0: diciamola
1: comunque,
0: perché si chiama così.
1: È un'usanza svedese tipica.
0: Sì.
1: Nello spot viene anche menzionato il fika.
0: Il fika. Mm.
1: Che è l'intervallo svedese a base di caffè, dolci e chiacchierate.
0: Ok, quindi è la tipo merenda.
1: Che qua uno può dire, tu giustamente prima hai sollevato un'obiezione giusta, però se io sono introverso perché devo fare sto fika che non
0: che
1: mi piace
0: chiacchierare con la gente?
1: In realtà è diverso perché il rituale è programmato, tu sai che tu vai lì in quello slot orario dove ci sono chiacchiere tipo ah oggi piove caspiterina,
0: ah,
1: e l'altro dice
0: vero.
1: Ah sì, si sono abbassate le temperature.
0: Domani però non piove.
1: Esatto, ti mangi la tua girella alla cannella.
0: Ok.
1: E la roba finisce lì,
0: finisce
1: dura quei 20 minuti, mezz'oretta, e poi si torna ognuno a casa propria, eccetera, eccetera.
0: Ma scusa, no, vai.
1: No, no, questo per dire appunto che se siete introversi, volete farvi una vacanza senza parlare con nessuno, senza interazioni sociali, senza nulla, la Svezia è la meta perfetta.
0: E non vede l'ora di accogliervi.
1: Che non vede l'ora di accogliervi. Tra l'altro, poi. Però adesso vorrei anche analizzare un po' più a fondo la
0: andiamo.
1: Roba, no? Tipo, faccio una domanda al nostro pubblico.
0: Vai.
1: Introversi o non introversi, qual è il gesto più introverso che fate per evitare il contatto con le persone? Tipo, ho detto quella dello zaino sul sedile. Vuoi sapere un'altra roba che faccio io?
0: Vai.
1: Indosso le cuffiette.
0: Sì.
1: Anche se non sto ascoltando nulla, tipo quando esco col cane.
0: Ok.
1: Per evitare di parlare con la gente.
0: No, se perché vedo, ti incrociano e dicono, ah, c'ha le cuffiette.
1: Se vedo qualcuno da lontano con cui di solito mi fermo a parlare, inizio a parlare facendo finta di essere al telefono.
0: Nicola!
1: Incrocio lo sguardo, faccio ciao. E continuo a. Sì, perché allora dopo ti chiamo mail, perché sono un po' fuori, sono un po' impegnato, sono fuori col cane. Dopo però arrivo a casa, ti
0: non ci voglio credere mai.
1: Lo faccio, giuro, parola mia, parola di scout.

0: Ma devo essere sincera?
1: Sì.
0: Dal Nico non me l'aspettavo.
1: Me
0: l'aspettavo da 8. Che
1: si è raffreddata Isa?
0: Sociale. Ma non me lo aspettavo da Nico, porca miseria. Però scendo, casco giù dal melo, dal pero, da quello che volete.
2: Casca dal pero di solito.
0: Ma Nico! Bello, bello.
1: Ah, quindi è una cosa bella.
0: Non me lo aspettavo da.
2: Non se l'aspettavo.
0: Non me lo aspettavo proprio.
2: No, non se l'aspettavo. Quella...
1: Cosa che
0: non me lo aspettavo proprio.
1: Ma cosa, quante cose stai facendo, sociale. Isa, contemporaneamente?
2: No, non si può.
1: Allora, stava guidando, soffiandosi il naso, mandando il vocale.
2: No, tutto insieme.
1: Occione.
2: Quante mani ha sta donna, va bene. Fai attenzione. Comunque, io devo spezzare una lancia per Nico, ma
1: vai,
2: anche per la sottoscritta, perché in realtà facciamo un lavoro che è molto sociale.
1: Capisci?
2: Parliamo
1: esatto.
2: Per ore e ore tra di noi, con voi e le cose. Quindi quando noi arriviamo a casa a fine giornata... non ce n'è per nessuno.
1: Ma certo.
2: Io mi isolo nella mia camera.
1: Che no, cosa vuoi di più? Cosa
2: che
1: c'è
2: non
1: di
2: esco
1: meglio?
2: Più.
1: Ma
2: esatto.
1: È bellissimo. Anche perché poi quando sono. Capita solo ed esclusivamente quando poi sono fuori col cane.
2: Ma certo.
1: E le conversazioni sono sempre quelle. Allora, oggi è nervosetto, oggi l'ha fatta un po' mollina.
2: No, ma che schifo.
1: Del genere.
2: No.
1: E quindi sono discorsi. Tra l'altro, allora, molti team cuffiette per evitare contatti sociali, come Daniela, grandissima.
2: Vedi che non sei solo.
1: Josh invece sì, toglie gli occhiali da vista così non vede nessuno. Quella è un'ottima scusa.
2: Così non vede, così sai, tu arrivi e dici: ah, sei tu Josh, ciao, come stai? Lui: no, scusa, non
1: ti avevo riconosciuto,
2: non ti vedo.
1: Esatto.
2: E poi sai come funziona: se tu non vedi loro, loro non,
1: loro
2: vedono,
1: non vedono
2: te.
1: Ma certo, bellissimo il messaggio di Diana.
2: Ok,
1: qua siamo a un livello molto alto di introversione. Brava.
2: Introversità.
1: Vabbè, quella roba lì.
2: Quella roba lì.
1: Io, dice lei, quando esco dal mio appartamento e sento qualcuno per le scale, rientro e aspetto che non ci sia più nessuno.
2: Questo anch'io.
1: Anch'io. Anche quando sono giù in lavanderia e voglio risalire, se sento qualcuno allora mi nascondo finché ho via libera. Il mio vicino di porta, abito lì da oltre 2 anni, non mi ha mai vista fino ad oggi.
2: No! Sei un ninja!
1: Eccezionale.

0: E poi diciamolo, ammettiamolo che l'avvento dei messaggi vocali ha dato una gran mano a noi introversi, che così quando si incontra una persona con cui non vuoi tanto parlare, una volta devi far finta di ricevere una chiamata e metti il caso che
1: Ti
0: squillasse
1: partiva una
0: davvero
1: chiamata.
0: il telefono in quel momento, ci
1: Certo.
0: facevi anche una figuraccia. Mentre adesso prendi in mano il telefono al volo, mandi un vocale anche a te stessa e il gioco è fatto, dici no, scusa,
2: Ma è
1: adoro.
2: eccezionale, ma la fake call, la finta chiamata è anche una delle mie armi, eh.
1: Sì, anche quella è un'arma, però effettivamente poi se ti chiamano fai una figuraccia. A me piace tantissimo mandare i vocali mentre cammino in giro. Qua al lavoro mi capita spesso, no? E tu sai che l'azienda è grande, siamo in tanti, ci si dà tutti del tu, no? Cioè questa
2: Esatto.
1: politica del tu e tu saluti anche gente con cui magari non hai mai lavorato, non sai
2: Certo.
1: loro non sanno cosa fai tu non sai cosa fanno loro, no? E a me fa super ridere perché spesso giro per i corridoi, guarda, ti faccio la scena.
2: Vai.
3: Che mi stai per incontrare?
2: Sì.
3: No, perché allora praticamente l'altro giorno poi è morta, ciao! E quindi e sto facendo il mio vocale parlando delle peggio cose, magari che ne so, sono in pausa, la mia amica mi sta aggiornando sull'ex o queste cose. Sì, no, è proprio un bastardo perché ciao, buona
1: Ciao,
3: giornata, ciao!
1: ciao.
3: E nel vocale ci sono io che commento sia la storia della mia amica che i saluti a questa persona che ho
2: E queste
3: incrociato.
2: cose mi fanno sempre ridere quando all'interno del vocale subentrano pezzi di vita vera, di vita vissuta che
1: Vita
2: si sta
1: vissuta.
2: verificando in quel momento, a me fa ridere.
1: Come per esempio questo vocale qua, giusto?
3: Anna, so benissimo che
1: Ah no,
3: ti sente
1: questo è
3: la
1: un. Ma
2: è eccezionale!
1: Isa, ci hai mandato il messaggio sbagliato di nuovo. Lei ogni tanto, spessissimo in realtà, ci manda dei vocali che devono arrivare a
2: Da
1: qualcun
2: altre
1: altro. Sì,
2: persone?
1: e ce li
2: Questa era per la
1: manda.
2: mamma, evidentemente.
1: Evidentemente sì, sentiamo ancora un po'.
3: Radio. Se mi siete sentire la persona da prima, cosa.
1: Era lei? Era lei? Non lo so.
2: Adesso andiamo, mi vado a fare gli affari di Isa in
1: Dobbiamo
2: privato.
1: sfarci gli affari di Isa
2: Sì,
1: in
2: sì,
1: privato,
2: sì, sì, sì.
1: assolutamente. Comunque dicono anche cuffiette con
2: La cancellazione del rumore,
1: cancellazione del
2: sì.
1: rumore,
2: In
1: sì.
2: palestra soprattutto ci scrivono per evitare di sentire la gente che urla dopo ogni ripetizione, dopo ogni esercizio. Io però la uso anche, te lo dico dopo.

0: Secondo me ci vuole un secondo indizio.
1: Anche secondo me.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
3: Anche perché il primo era un po' molto vago.
0: Un po' moscio.
3: Si dice così in italiano, no? Un po' molto vago.
0: Però sono arrivate delle risposte interessanti, perché cos'era? Studiare per l'esame di lingua,
3: studiare
0: giusto?
3: Studiare per l'esame di lingua.
0: Ho adorato la risposta Dexter tra parentesi omelette du fromage.
3: Quell'episodio lì è storico.
0: Esatto.
3: Bravo.
0: Esatto.
3: Ah, fanno delle chiamate a volte che sono eccezionali.
0: Sì, poi cercano, vedo che cercano di leggere nelle nostre menti.
3: Esatto.
0: Dire chissà cosa avranno pensato. Purtroppo non era Dexter.
3: Non era Dexter, non era Nicolò Casolini.
0: Non era Casolini, ve lo dico di nuovo. Ogni giorno arriva. L'abbiamo già fatto. Cerchiamo di non ripeterli mai più. Quindi
3: si vede che da quella volta lì non l'ha più persa.
0: Davvero improbabile.
3: Altro era Rocco Siffredi.
0: Rocco Siffredi, c'è anche, vedo una velata battuta.
3: Sì, ma neanche troppo velata.
0: E poi c'è chi ha scritto anche Harry Potter.
3: Per il serpentese.
0: Probabilmente, forse per il serpentese.
3: Ma lui la sa, è un dono innato.
0: Ce l'ha, è nato che parlava serpentese. Ha parlato prima serpentese che italiano.
3: Esatto, quindi pensate un po'.
0: Allora.
3: Quindi meglio dare il secondo indizio. Allora, il primo era studiare per l'esame di lingua, il secondo?
0: Il secondo indizio invece è ore 18, aperitivo con Giulio e Marco. Studiare per l'esame di lingua e ore 18 aperitivo con Giulio e Marco. Scriveteci allo
4: 079-873-8073.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
5: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.

0: Allora, ci sono persone che ci hanno scritto al numero telefono di Rete 3 che non fanno il cambio armadio perché hanno due armadi tutti per loro.
1: No, tanta roba. Ma che lusso è.
0: Cioè, non so, forse se vivessi da sola, ma io viviamo in due, io ho un coinquilino e abbiamo un armadio diviso in due.
1: È uguale, cioè, uguale anche noi, anche da me funziona uguale. Io sogno una cabina armadio.
0: Anche a me piacerebbe la cabina armadio. Allo stesso tempo non so se ho abbastanza vestiti per riempirla, nel senso che sono abbastanza minimalista io sulle cose, anche perché quando ne ho troppe poi non so più cosa mettermi.
1: Quello è anche vero, no, io penso che riuscirei a riempirla.
0: Motivo principale questo per cui io faccio il cambio armadio, non tanto perché non mi ci stanno tutti i vestiti in mezzo armadio, perché in realtà ci stanno.
1: Ok.
0: Ma se sono tutti lì, sono troppi e io non so più cosa mettermi.
1: Ah, ti rende difficile poi vestirti.
0: E mi sembra di o non avere niente o avere sempre le solite cose. In realtà ne ho di cose e quindi ha senso che faccio il cambio armadio, così d'estate metto quelle cose lì che però so che non metterò d'inverno.
1: Capisco quindi la difficoltà, perché capisco il sentimento, è vero. Ma infatti adesso ne stiamo parlando perché siamo arrivati a quel momento dell'anno lì.
0: Da ieri a oggi siamo passati a questo weekend tutti il cambio armadio. Tu non l'hai fatto,
1: non l'ho ancora fatto. Tra l'altro stamattina il pullover che ho indosso sono dovuto andarlo a raccattare dagli scatoloni dove teniamo le cose invernali, esatto, perché non avevo niente di abbastanza pesante da mettere. Ma a me fa ridere perché se tu vai in giro in questi due giorni,
0: sì,
1: riesci ad individuare molto facilmente chi ha fatto il cambio armadio e chi
0: ancora
1: no.
0: E chi non l'ha ancora fatto.
1: Venendo in qua ho incrociato gente in pantaloncini e maglietta.
0: Stamattina che era freddo.
1: Ragazze
0: comunque
1: con ancora la gonna tipo fino al ginocchio con la felpina sopra. Non ci siamo, ragazzi.
0: No,
1: è ora
0: no
1: di muoversi.
0: Fate il cambio armadio. E tra l'altro per me, non so voi, ma è la famosa matematica femminile, non so se è la girls math, se la conosci.
1: No, illustramela.
0: Secondo la girls math,
1: vai,
0: la matematica di noi straordinarie ragazze, è il cambio armadio è praticamente come fare shopping.
1: Okay.
0: Perché ti sei dimenticata dei vestiti che avevi l'inverno scorso, dici oh ma veramente questo pullover è bellissimo.
1: Ah, quindi come quando sì trovi la banconota da 50 franchi in una giacca che hai lasciato lì, uguale.
0: Esatto, e dici come se avessi fatto gli straordinari, in realtà sono sempre soldi
1: tuoi. Sì, certo.

0: È bello il discorso del cambio armadio, degli spazi che siamo costretti in alcuni casi ad inventarci per riuscire a far stare tutti i vestiti che non usiamo durante la stagione più calda, rispettivamente quella fredda.
1: Sì.
0: Cass può, ha la fortuna di aver trovato una soluzione molto pratica.
1: Bello, molto bello. Lei dice, io e il mio compagno quando ci siamo trasferiti 3 anni fa abbiamo tenuto una camera per fare la nostra cabina armadio, quindi niente cambio armadio.
0: Questo è bello però. Era un'idea che avevamo avuto, che avevo avuto anch'io con mia moglie, ma è durata giusto qualche anno, poi basta.
1: Ma poi io mi ricordo che sogno da quando sono bambina la cabina armadio.
0: Esatto.
1: Perché c'erano quei film della principessa, la tipa che diventava una principessa, robe così, e che poi si trova davanti alla cabina armadio piena di vestiti, e per me nella mia testa era con la cabina armadio arrivano anche tutti quei vestiti. In realtà no, devi riempire con le tue cose.
0: Purtroppo, esatto, va riempita. Tra l'altro, sempre per il discorso che facevi tu prima, però, no? Che quando hai tutti i vestiti lì vai in crash perché non sai cosa metterti.
1: Troppi sopra uno, troppo alto sopra l'altro.
0: Pensati in una cabina armadio enorme.
1: Pensati libera.
0: Esatto. Pensati in una cabina armadio. Lì veramente diventa complicato.
1: Però se sono lì disposti tutti ordinatamente, e tu c'hai lì le tue t-shirt, i pantaloni, i pullover, le mie borse, le mie scarpe, queste cose. Se li vedo ordinatamente va bene, anche se sono tanti.
0: Ok.
1: Il problema è schiacciati dentro l'armadio che non si capisce, anche se li pieghi mille volte e poi vengono fuori spiegati. Quando c'ho l'armadio pieno di roba, se mettessi sia quelli di autunno inverno che primavera estate,
0: certo,
1: nel mio armadio, non capirei più niente e finirei per dire non ho niente da mettermi, ho sempre le solite cose.
0: Eccoli.
1: E finirei poi per andare a comprare compulsivamente delle cose che in realtà non mi servono.
0: Ma certo, anche perché poi per esempio io per quanto riguarda i pantaloni invece, ecco, questo fa ridere, li ho tutti nell'armadio, sia gli estivi sia invernali, e fa ridere perché io ho il supporto che poi puoi estrarre.
1: Ah, quello con i pantaloni appesi?
0: Poi li appendi, ma è tipo, ha fatto una, tipo una
1: no,
0: si è piegato.
1: No, l'hai piegato!
0: Perché sono troppi pantaloni.
1: No!

0: di far ridere, non è proprio, è impercettibile, però si vede la piegatura, si vede che non è dritto, soprattutto quando poi è chiuso, che vedi sopra il ripiano che è perfettamente dritto, vedi sotto il supporto che fa una,
1: che fa una curva,
0: una piccola curvetta.
1: Domanda del giorno: quanti pantaloni ha Nicola nel suo armadio?
0: Sì.

0: Si avvicina il periodo del cambio armadio, dobbiamo mettere l'armadio invernale, ma si avvicina sempre di più anche il periodo del formaggio fuso in Svizzera.
1: Oh, tu non hai idea di quanto io stia aspettando il momento per farmi la prima raclettata fondue.
0: Alleluia, eccetera. Alleluia, oh signore. Cioè, sta tornando la raclette, sta tornando la fondue.
1: Bello,
0: in realtà
1: bello.
0: Non va mai via in Svizzera, però non è adeguato mangiarla ad agosto.
1: E quest'estate soprattutto sarebbe stato un po' pericoloso.
0: O vai in cima alla Nüfenen, esatto. E allora c'ha un po' di senso, se no non troppo. Allora, quindi sapete che con l'arrivo e il ritorno delle fondue tornano anche le penitenze per il pane caduto.
1: Certo!
0: E anche oggi, per questo grande problema invernale, c'è un eroe svizzero.
2: Vai! Pfeffikon, tipico sera di amici davanti un caclon di formaggia.
3: Grazie dell'invitazione, Hans, per il nobissimo mio!
4: Ah, che bello che facciamo, prima case fondue dell'anno!
2: Il primo case fondue della stagione. Risati, vino e dell'amicizia di uomini.
3: Hans, che bello che facciamo, prima case fondue dell'anno!
4: Buono, ma ti dasso anche tu il forcetto del pane!
3: Ora faccio!
4: Brava, giri tre volte, tiri fuori e metti in bocca!
2: Peter infilza di forcetta, ma non sapeva cosa stava per di accadere. Quando tira fuori, pane caduto in fondue.
4: Giri tre giri nudo di paese.
2: Il terrore di ogni svizzeri, il pane caduto nel fondue. Ma questo urlo arriva a lui.
5: No!
2: Svizzero Spider-Man. No.
5: Spider-Man.
2: Con suo udito ultra di sensori.
6: Qualcuno ha bisogno di aiuto! Deve smettere subito che sto facendo!
4: Dai, dai! Spoglia più in fretta, Peter! Che devi correre nella piazza!
6: Fermo, Peter! Non tutto è di perduto! Spider-Man è qui per te!
2: Con suo mira di precisione, lancia lo ragnatelo nel fondue e pesca fuori quello pano perduto da Peter.

0: anche questo volto ha salvato situazione.
1: Ma resti qui con noi, Spider-Man. Beviamo un po' di Apfelmost.
0: Vorrei di tanto, ma i miei sensori sentono qualcuno che ha bisogno di me. Qualcuno che ha perso un biglietto di autosilo. Deve andare subito.
2: E anche oggi è stato salvato un svizzero grazie a Svizzero Spider-Man. No,
3: Spider-Man. Mi sarò come un balcone, ma gli altri scherzo mio però.

0: Beh, se abbiamo in discoteca una fondue ci sta.
1: Discoteca. Ma chi ci va in discoteca? Tutti a casa ificio.
0: Sì, ma infatti.
1: Ma chi va in discoteca?
0: Ma ci va, c'è gente che va ancora in discoteca.
1: Beh,
0: nel
1: no.
0: 2026.
1: No, no, no, no. Stiamo pericolosamente raggiungendo. Mi mobilito, domani mi mobilito. Le 12 raggiunte in questo istante. Prima però di andare avanti con il segnale orario, ovviamente la proverbiale battuta di Abel.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ci sono un pesce e due calamari. Mm. Il pesce gli dice: come mai quando arrivate il livello del mare si abbassa? Mm. E loro gli dicono: perché siamo calamari. Ciao.
3: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma sai che mi sono preso 2 secondi della mia vita per capirla.
0: Questa mi ha fatto molto ridere. È bella, è bella. Sono quelle che piacciono a me. Io amo questo tipo di battute.
1: Belle, belle, belle. Come si chiama il più grande produttore di succhi di frutta brasiliano? Questa la faccio a tutti. Fabio e Ottavio mi odiano perché l'ho già fatta 10 volte e non se la ricordano mai.
0: Il più grande produttore di succhi di frutta brasiliano. Non mi ricordo.
1: Augusto De Pera.
0: Augusto G. Pera, my chef.
1: Bene, allora, abbiamo raggiunto le 12:01 e dobbiamo darvi delle terribili notizie.
0: No!
1: È successo anche oggi.
0: Cosa?
1: Anche oggi sono arrivati al personaggio misterioso con soli 2 indizi.
0: Ma siete allora, sono bravissimi loro o abbiamo scelto degli indizi troppo facili noi?
1: A questo punto domani sarà difficilissimo.
0: Domani vi serviranno 37 indizi.
1: Esatto, tra pochissimo scopriremo chi ha vinto e chi era il personaggio misterioso.

0: quindi ne ha fatta un'altra oltre a Call Me Maybe.
1: Yeah, Call Me Maybe. Anche questa è la strafamosa.
0: Sì, è vero.
1: Like You. È il triste momento.
0: Sì, però non mi piace. Quando la indovinano con due ci rimango male.
1: Io preferisco che la indovinano con tre in mille persone e devo fare l'estrazione a sorte.
0: Vero.
2: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Allora, l'abbiamo trovata là. Proprietaria dell'azienda di oggi, perché è una lei. Allora, gli esami, sì, gli indizi che vi avevamo dato erano studiare per l'esame di lingua. Questo perché
1: sì, la nostra protagonista
0: diciamo che è stata sovrana di un importantissimo impero,
1: possiamo dire, durante il periodo tolemaico.
0: Bravissima.
1: Ho letto, non
0: però vorrei... è stata regnante di uno stato del quale non era originaria, perché lei è di origine greco-macedone.
1: Esatto.
0: Quindi è arrivata poi nel territorio che sul quale è difficilissimo.
1: È difficile senza dire niente. Ha dovuto imparare la lingua locale del posto di cui è diventata sovrana.
0: Bravissima. Okay? Grazie. Ero
1: è come
0: in difficoltà.
1: Se io domani diventassi, che ne so, consigliera di stato del canton Lucerna, giustamente devo imparare il tedesco, no?
0: Esattamente.
1: Più o meno la stessa cosa. Il secondo indizio era ore 18, aperitivo con Giulio e Marco.
0: Voilà.
1: Come mai?
0: Come mai? Perché lei ha intrattenuto relazioni. Io quando mi lancio nella coniugazione di verbi che non so,
1: mi mobilito.
0: Ebbe relazioni, così sono sicuro che è corretto. Ebbe relazioni con tale Giulio Cesare.
1: Cesare, quel Giulio lì.
0: E Marco Antonio.
1: Marco Antonio.
0: Poi Antonio Aurelio, mi ricordo più.
1: Marco Aurelio.
0: Marco
1: forse.
0: No, Antonio. C'è scritto Marco Antonio qua sulla mia scheda tecnica che mi sono preparato.
1: E l'ultimo indizio che non abbiamo dato sarebbe stato.
0: Sì.
1: Comprare latte per la vasca da bagno.
0: Perché pare che lei facesse bagni nel latte per mantenere la pelle bella lucida, profonda. Fumata e morbida.
1: Dovevamo provare a fare tutto il resto della diretta parlando
0: così.
1: Impossibile, no? Esatto, quindi la personaggia di oggi.
0: Personaggia mi piace.
1: Grazie.
0: Te la passo.
1: Grazie mille.
0: Era Cleopatra! Per cui bravissima a Alessia, che
1: grande,
0: è riuscita
1: Ale,
0: ad indovinarla col secondo indizio.
1: Abbiamo un'esultanza anche di Alessia, aspetta, eccola qua. Vai Alessia, sei felice di aver vinto? Sentiamo.
3: Yeah, finalmente, ci provo tutti i giorni. Yeah, yeah, yeah.
1: Molto pacatamente è felice.
0: Bravissima Alessia, ti sei portata a casa una macchina per il caffè S36, 20 capsule assortite e un box di Power Caffè Energy Shot in due gusti offerti da Caffè Chicco d'Oro.
2: Chi l'avrà persa questa agenda qua?
4: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di Caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du fromage.
1: State ascoltando Non ci resta che il cactus.

0: autunno.
1: Sì, esatto.
0: Perché
1: ma
0: è
1: ci
0: un
1: siamo.
0: Po' più di stagione. Comunque, ci stiamo avvicinando sempre di più al fine settimana.
1: Sì, si sente l'odore, senti.
0: Sì, odore sì. Di sabato questo.
1: Sì, è proprio odore di sabato, manca ancora domani, però ci siamo. Va anche bene, perché io sono contento perché questo weekend mi faccio una piccola vacanzetta.
0: Fuori porta?
1: Faccio un viaggetto fuori porta.
0: Where do you go?
1: Vado a Bergamo.
0: A Bergamo. Ma lo sai che a Bergamo c'avevo la nonna, io, i nonni, io, i paterni originari di Bergamo, poi sono venuti qua un milione di anni fa in Svizzera e sono svizzeri e tutto, però sì, quindi c'avevo ancora dei prozii, delle prozie a Bergamo. Ma sai già che giro, cosa andate a vedere fare?
1: In realtà no, perché una toccata e fuga a causa di una causa. Andiamo a trovare una collega di lavoro di mia moglie che fa qualcosa a Bergamo e poi già che siamo in zona abbiamo detto facciamo un giro della città alta che è bellissima.
0: Bellissima,
1: e andiamo a mangiare qualcosa lì, dormiamo e poi torniamo domenica.
0: E a proposito di mangiare ti consiglio i casoncei, i casoncelli.
1: Che lei è una cos'è? Pasta?
0: È un piatto di pasta tipico di Bergamo, delle zone di Bergamo.
1: Ho trovato la pagina.
0: Tipo un tortello.
1: No,
0: se vuoi.
1: Aspetta, fermi tutti.
0: Sono buoni, la foto.
1: Sì, ho trovato la pagina Wikipedia dei casoncelli scritta in dialetto lombardo.
0: No, vabbè.
1: Posso leggervela? Io faccio.
0: In dialetto lombardo.
1: Faccio pietà, quindi.
0: Possiamo dire ha delle similitudini con alcuni dialetti del Ticino.
1: Sì. Allora.
0: Non si squisi. Stai facendo una terapia d'urto, te.
1: Procedo a leggere, poi sono disponibile a farmi insultare. Allora, innanzitutto c'è scritto quell'articolo chi le scrivù di lombardo.
0: Ben.
1: Con l'ortografia. Vabbè, poi i casoncei è un mangiar tipico de Bergen. A lei è un tipo di pasta impienida o impienida sarà?
0: Sì, farcita,
1: che a lei spantegata in tante varianze locali.
0: Fate in tante varianze locali, sì.
1: Ma con dei ingredienti de base comune a tutti.
0: Sono ingredienti di base che sono comuni in tutti i casi, sì, in tutto.
1: Ol pien.
0: Le ripieno?
1: A lei fazzu da carna.
0: Sì.
1: Grana padan, gratat e erbe aromatiche.
0: Quindi carne, grana padano grattugiato e erbe aromatiche.
1: Con la pasta che la ga una tipica forma a mezzaluna.
0: Pasta a mezzaluna, un tortello a mezzaluna, fai praticamente.
1: Il tet.
0: Cosa l'è?
1: E c'è scritto, mette la O e la E tipo norvegese. Al tet con chat con grana padan gratat, butter, pancetta e sale.
0: Butter.
1: Il butter. C'è scritto boeter, butter.
0: Tutto mischiato dentro il grana padano e il burro.
1: Al butter.
0: Posso
1: sai che
0: dire,
1: li provo, comunque li provo.
0: No, devi provarli, casoncei sono buonissimi. Un saluto a tutti i bergamaschi che ci stanno
1: chiedo
0: aspettando.
1: Scusa, veramente chiedo
0: ai
1: scusa.
0: Ai lombardi e tutto, però
1: no, ma io adesso userò Wikipedia solo in lombardo.
0: Solo in lombardo. Posso dire, esame di lombardo per Nicola Saldagna superatissimo oggi.
1: Che vergogna, ragazzi.

0: Andiamo avanti così, ti prego. Oh, siamo arrivati alla fine già.
1: Sì, anche perché ormai andiamo avanti solo a versi e quindi è il momento di salutarci.
0: No, sono stati 3 giorni bellissimi. Grazie per avermi accolto.
1: Domani non ci sei.
0: Domani torno all'ovile, torno a svegliarmi presto, però è sempre bello per me venire a trovarvi, entrare nella comunità del cactus.
1: Mi viene da piangere.
0: Anzi, ormai mi sono fatto crescere le spine e
1: tu
0: quindi
1: non ci sarai più.
0: No! Però sapete, quando volete io vengo, eh.
1: Ok, cioè, quando avremo bisogno, allora eventualmente il tuo curriculum ce l'abbiamo, contatti anche, quindi
0: mi farete sapere.
1: Faremo sapere,
0: mi farete sapere.
1: Mille. Intanto un buon giovedì a tutti quanti e tra pochissimo arriverà Podrax con Julie Erlen.
0: Ma che bello! Buon pomeriggio,
1: e
0: presto.
1: E Cactus torna domani, ciao.

0: no? Per potersi intendere anche sul concetto di quanto possa essere bello, anche a volte anche noioso, essere in vita. Georgia Smith con Whiskey Alive, molto bello questo brano che ci ha portati fino alle 12:33 minuti.
1: Tempo per le previsioni: al sud delle Alpi e in Engadina oggi molto nuvoloso con precipitazioni, dalla serata però passaggio a tempo asciutto e arrivo da vento da nord a partire dall'Alto Ticino. In Engadina ulteriori precipitazioni anche nella notte su venerdì, con limite delle nevicate in calo sui 1900 metri, temperatura massima sui 17 gradi. Al nord anche qui molto nuvoloso, precipitazioni più persistenti lungo il versante nord alpino, con limite delle nevicate in calo in tarda serata da 2700 fin verso i 1800 metri, temperatura massima oggi sui 14 gradi.
0: Grazie Giulia, adesso diamo uno sguardo al traffico. Bollettino pervenuto 5 minuti fa, proprio letteralmente sulla A2, la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al portale sud code per 3 km tra Quinto Airolo in direzione di Lucerna, anche al portale nord code di 3 km tra Vassen e Göschenen, con attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono ovviamente chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ricordiamo che per motivi di sicurezza la strada della Calanca tra Molina e Arvigo resterà chiusa oggi fino alle 18. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
3: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha colpito infatti Pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira a settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'Istituto Previdenziale. Il ministro Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta al centro le domande sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Ed è stato un 2025 intenso per il 145, il numero d'emergenza in caso di sospetto avvelenamento. Le richieste di consulenze sono state quasi 45.000, vale a dire il 4,6% in più rispetto all'anno precedente. Oltre 2/3 delle chiamate sono arrivate da privati, mentre 1/4 sono quelle effettuate da persone del settore sanitario. Un servizio sempre più usato, quello di Tox Info, che quest'anno ha compiuto 60 anni. Infine, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato questa mattina Atene, seconda tappa del suo tour nel continente europeo, dopo aver concluso una lunga serie di accordi nel settore dell'energia e della difesa. Durante la visita Rubio ha esortato l'Europa a risvegliarsi dal suo lungo letargo in un discorso pronunciato ieri sera ai piedi dell'Acropoli, un luogo fortemente simbolico, sede nella Grecia classica delle assemblee cittadine.
2: Rete 3 Sport.
4: Bene ritrovati all'ascolto, è un Lugano rinfrancato quello che rientra dalla Romandia dopo il successo 5-2 di ieri a Losanna, la prima vittoria stagionale in trasferta per i bianconeri, anche frutto di un ritrovato Schlegel in porta e delle reti di Inala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale così al 9° posto a quota 11 punti e questa sera il Friburgo ospita la Juan, l'unica partita in programma in questo giovedì di campionato. Intanto il Losanna ha comunicato l'arrivo del difensore americano Connor Carrick, 32 anni, l'ex Lugano, sostituisce lo svedese Brännström, fuori 6-8 settimane per un infortunio alla spalla contratto per Carrick fino al 24 dicembre con possibile prolungamento. A Berna invece da Zugo arriva da subito Nick Balestra. Nella capitale federale il 21enne difensore ex nazionale giovanile rossocrociato ha firmato un contratto di 4 anni.

0: Hello è il nostro Hello, le nostre fatine di dischi l'hanno usato.
1: Ah, pensavo fossimo noi che facciamo Hello.
0: Anche sì.
2: La deriva.
0: Con l'eco, cioè, sai, come nelle valli. Buon appetito! Derivate.
1: No, non possiamo fare così fino alle 2.
0: No, non ci mancherebbe. Ciao, Gili!
1: Come state? Buongiorno, caro Paltrax!
0: Siamo tutti bene, spero di sì. Siamo arrivati oltre la metà della settimana, perché direi che, insomma, non dico proprio il gro, una gran parte di quello che si doveva mettere da parte lo si è messo da parte. Anche oggi in nostra compagnia, se vi va, da adesso fino alle 14, come già detto, con Julie Erlene e Paltrax fino alle 14. Ancora non stiamo uscendo per le nostre passeggiate, però tu ti stai
1: Io mi sto muovendo, ragazzi. Ecco. Sì, per settimana prossima abbiamo già un puntello però in studio.
0: Sì.
1: E lanceremo un messaggio interessante per le scuole, visto che ieri abbiamo parlato anche di scuola dell'infanzia.
0: Sì.
1: Abbiamo capito che là fuori voi siete in tanti che ci ascoltate, che avete le mani in pasta nelle scuole dell'infanzia, speriamo anche nelle scuole elementari, perché c'è una bella sfida che vi proponiamo per la primavera, però con calma la settimana prossima. E poi dopo la settimana dei morti cominceremo a uscire, quindi voi invitatemi che io mi organizzo
0: attivi.
1: E poi dopo arrivo.
0: Già l'anno scorso siamo andati in tanti posti, sopra Ceneri, sotto Ceneri, Mendrisiotto, Locarnese,
1: Prigione Italiano.
0: Abbiamo cercato un po' di andare dappertutto. Se avete dei posti dove magari hai detto ah, ma mi sarebbe tanto piaciuto che foste venuti, fatecelo sapere allo 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp dove si può parlare di tutto.
3: J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: so, sarà che il look di Billie Eilish è sempre molto giovane, fresco, molto trendy. Ma
1: beh, anche perché lei è giovane.
0: È giovanissima, ma questo pezzo è uscito nel 2019. A me sembra ieri, cioè quella vedi oggi è comunque ancora uguale a come era prima, nel senso, però fa impressione.
1: Sì, è vero.
0: Sono passati 7 anni.
1: Ma più che altro fa impressione perché in 7 anni tanta gente attorno a noi, magari. Proprio ieri ho ricevuto la foto di una mia amica, di un ricordo. Okay. Esattamente, guarda, neanche farlo apposta, di 7 anni fa.
0: Sì.
1: Lei si stava per sposare a 43 anni, quindi qualcosa, okay, se vuoi un po'
0: di tardivo,
1: di last minute,
0: sì, come si fa normalmente.
1: Last minute call, sì. E in 7 anni si è sposata, ha avuto 2 figlie e chiaramente ha stravolto la sua
0: mamma
1: vita perché
0: mia
1: è andata a vivere niente di meno che in India.
0: Ma pensa a te.
1: Quindi
0: okay, cioè,
1: 7 anni
0: della serie
1: l'ha appoggiata piano,
0: la famosa crisi di mezza età, no? Dice no, faccio tutto, rivoluziono completamente tutto. Beh, complimenti, caspita,
1: sì.
0: Beh, però in 7 anni sì, capitano tantissime cose, poi l'abbiamo visto anche nel mondo intorno a noi. Allora, tu mi dicevi che hai notato una cosa strana, singolare,
1: sì,
0: ultimamente.
1: Ma guarda, proprio così da persona che va in giro ma tiene gli occhi aperti, ho così riflettuto e ho calcolato che mediamente

0: Negli ultimi anni, e sì, qui volevo anche sapere il tuo e il vostro parere, sì, ascoltatrici e ascoltatori, mediamente il livello estetico dei bagni, dei locali pubblici è veramente diventato esponenzialmente, sì, più alto.
1: Allora, nei locali nuovi ti do ragione, cioè arrivano a fare delle cose,
0: ma tipo arredati meglio, sì, che casa mia. Sì, cioè, sì, non ti viene voglia di tornare al
1: no,
0: bar?
1: Quasi quasi esco, ma scendo, mi bevo un caffè e vado in bagno lì.
0: Sì, o non, sì, non bevo neanche il caffè, vado dentro, sì, sì, ma sì, non tanto per andare in bagno.
1: Ma è vero?
0: Per copiare, no? Dici che bello questo quadretto, il cuore sacro, e il cestino appeso, e
1: il potpourri messo lì in quel,
0: sì,
1: modo lì.
0: Le pareti verdi.
1: Vabbè,
0: però...
1: per non parlare delle ceramiche, poi dei lavelli, no?
0: Esatto,
1: delle robe.
0: Però
1: sì,
0: non solo i locali nuovi, anche quelli già avviati hanno in tanti posti colto un po' il trend, perché poi
1: non
0: bello.
1: Quelli dove vado io. Quelli dove...
0: Ma bello non significa per forza che è tutto nuovo, ma anche un po' alternativo.
1: Sì, sì, anche,
0: sai,
1: sì,
0: con delle fotografie magari appese alle pareti,
1: sì,
0: le
1: con
0: scritte,
1: delle decorazioni particolari,
0: un po' più,
1: sì,
0: magari factory. Sì. Non so se sono l'unica che si è accorta di,
1: no,
0: questa,
1: è vero,
0: cosa.
1: È vero, hai ragione.
0: È bello stare in bagno, anche far la coda.
1: È vero.
0: Ti pesa meno.
1: È vero, ripeto, non nei locali dove vado io, dove peraltro sono molto caratteristici, non sono proprio bruttissimi. Non sono come il bagno più brutto della Scozia. Non so se ti ricordi Trainspotting,
0: no,
1: quando lui a un certo punto ha una crisi.
0: Non me lo ricordo. Anche
1: bagno,
0: perché a Trainspotting l'ho visto mio malgrado, che non avevo forse neanche 10 anni.
1: Ma in questo bagno, in un locale pubblico, in un pub schifoso proprio, e va in questo bagno dove c'è fuori scritto, se lo immagina lui, ma già solo per come vedi la porta è molto plausibile che sia così, c'è scritto il peggior bagno di Scozia. E non voglio descrivere la scena, perché stiamo in una zona dove la gente comunque penso stia ancora mangiando. Comunque, eventualmente, se avete notato la stessa cosa, fatecelo sapere. Siamo curiosi,
0: sì,
1: di sapere la vostra.
0: Che ci sono anche posti in cui vai che sono all'aperto e il bagno è il toy, ma questo,
1: sì,
0: non c'entra,
1: no,
0: nella,
1: non c'entra
0: nostra
1: nulla,
0: conversazione.
1: C'è stato un incremento della cura, del dettaglio e dell'eleganza,
0: ma anche dei bagni pubblici. Guarda,
1: sì,
0: Lugano, cioè tu entri e si chiude da solo,
1: sì,
0: spruzzo di qua, di là,
1: sì, sì,
0: è piacevole,
1: fortuna,
0: quasi qua. Sì, però è piacevole anche andare nel bagno pubblico.
1: Sì, sì,
0: che
1: sì,
0: un tempo, guai.
1: No,
0: cioè,
1: era una roba.
0: Tenevi tutto,
1: sì,
0: fino,
1: sì,
0: a,
1: sì,
0: ore,
1: sì,
0: indefinibili.
1: Sì. No, assolutamente. 079-873-8073, se vi va di mandarci i vostri messaggi su questo, su tante altre cose. E

0: diciamo che se ti vuoi rilassare una sera, tequila e guaranà, aiuto. Stai sveglio per due giorni di fila, c'è una roba che non ti ripigli più.
1: E neanche i tuoi vicini ti possono rilassare.
0: No.
1: Neanche quelli che sventuratamente ti incontrano per strada.
0: No, è una roba micidiale. Anche no, grazie Elodie. Comunque bello il titolo, la musicalità.
2: Radio, televisione.
0: Andiamo un po' in anticipo.
1: Ma ti ricordi quando andava di brutto il guaranà? Adesso non lo guarda più nessuno.
0: No, è vero.
1: Io mi ricordo
0: mate,
1: andavo al liceo.
0: Adesso va di moda il mate.
1: Boh.
0: Il mate tantissimo.
1: Non l'ho ancora provato.
0: Il mate è un po' simile al tè nero, se vuoi, un mix tra il tè nero e il tè verde.
1: Solo
0: è molto
1: che costa
0: stimolante.
1: 20 volte tanto, penso.
0: Essendo di moda, essendo una roba di tendenza, ovviamente.
1: È sì. Il momento di investire sul guaranà.
0: Tu dici
1: che tornerà.
0: Tornerà di moda anche
1: perché
0: quello.
1: Negli anni 90 e 2000 stanno tornando, sono in giro le ragazzine
0: sì,
1: con le bollettine,
0: vero.
1: Le borsettine che
0: è
1: avevamo
0: vero.
1: Noi.
0: Torna tutto.
1: Torna, e purtroppo io le ho regalate tutte via.
0: Sai una cosa bella, tu hai parlato adesso del fatto che c'è stata questa evoluzione nella cura del dettaglio, dell'arredamento per esempio delle toilette.
1: Sì, ma anche nei centri
0: pubblici.
1: Commerciali,
0: sì,
1: non per forza nei bar chic, non crediate che io sia quella che...
0: Dappertutto, e a me piace invece appunto ritrovare quei locali ancora dove entri, vedi il bagno che è uguale a come era negli anni 80 sicuramente, c'è una roba anche negli anni 70, ce ne sono in giro ancora, li trovi, con quelle piastrelle bianche da mattatoio, no? Che però erano quello che c'era ai tempi,
1: sì.
0: Con la rubinetta in acciaio,
1: ma
0: inox.
1: Che comunque è tornata anche quello, perché se sì. Tu metti due cosine è lo stile.
0: Sì, quello è vero.
1: E secondo me mi sono fatta una mia personale teoria. Sai perché sono migliorati i bagni?
0: Perché?
1: Nessuno l'ha detto dei nostri ascoltatori, quindi probabilmente
0: tu hai una tua teoria però.
1: Non è così, visto che gli e le influencer spesso si fotografano nei bagni.
0: È vero, perché sono soli, perché.
1: E visto che ahimè i gerenti lo sanno, tanto della pubblicità avviene anche tramite i social.
0: Tu dici che
1: sai, il bagno figo dove c'è la luce per farsi la foto magari ti invoglia ad andare.
0: Potrebbe essere,
1: non lo so.
0: Potrebbe essere, dici il bagno a prova di influencer.
1: Quindi hai il bagno figo,
0: però,
1: l'influencer viene e
0: vero,
1: ti fa pubblicità.
0: Però il fatto che tu ci abbia fatto caso,
1: sì?
0: il fatto che tu abbia detto che bello ci resterei, secondo me ti indica e ti dice proprio che probabilmente hanno scoperto che avere dei bei servizi igienici fa sì che le persone si sentano bene e si sentano un po' a casa
1: e anche al sicuro,
0: è al sicuro
1: quando mangiano poi le cose che vengono servite.
0: Certo, è perché alla fine è una parte fondamentale diciamo del servizio che offri, per cui secondo me è anche un po' quello. Ma a questo proposito, e parlando anche di com'erano i bagni e quello che hai detto prima,
1: sì.
0: Hai detto le cose che dovrebbero tornare, il guaranà piuttosto che il mate, perché alla fine succederà.
1: Succederà, ma certo che succederà.
0: E poi succederà che faranno delle bibite mix guaranà e mate e tu non dormi più per il resto della tua vita, perché è una roba devastante. Che cosa dovrebbe tornare? Cosa sarebbe bello se tornasse? Tu dici, se parlavi delle mollettine,
1: sì.
0: Che cosa sarebbe bello che tornasse? Invece, che cosa sarebbe un mezzo incubo se dovessero tornare? Non so, tipo, per esempio, mi ricordo le spalline gigantesche delle giacche negli anni Ottanta, quella roba lì
1: sono tornate,
0: che torna,
1: comunque
0: io non voglio vedere proprio nessuno che mette quella roba lì, perché soprattutto sugli uomini erano una roba.
1: E beh, perché sulle donne
0: anche,
1: no, ma sugli uomini è vero,
0: sugli
1: forse
0: uomini
1: era peggio.
0: Anche peggio, era una roba fintissima, brutta, sembrava, non lo so, vestito da carnevale, cioè non si capisce.
1: Ma poi quando
0: cosa,
1: vedi nel film quello che dovrebbe essere il figo,
0: esatto,
1: della situa,
0: bravi,
1: e tu dici no,
0: ma
1: le spallotte no. Che poi mi ricordo da bambina le toccavo e dicevo ma
0: era
1: morbido, perché?
0: Ma che ne so. Non lo so.
1: E poi c'erano anche le camicette di seta, leggerissime.
0: Sì, con dentro
1: quella lì che poi si girava, perché mia mamma me ne aveva comprata una.
0: Che orrore.
1: Fastidiosissima.
0: Sì, una roba
1: bruttissima. È vero, concordo. Quelle potrebbero benissimo rimanere nell'oblio.
0: Esatto. E invece cosa magari potrebbe tornare? Secondo te, anche secondo voi, se vi va di dirlo, 079 8730 073, cosa dovrebbe tornare magari, no?

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Che fa ridere poi la lista che fa Daniele Silvestri è infinita, perché poi se ci pensi oggettivamente le cose che hai in comune, ma con chiunque, quando poi ti giri, se cominci a contarle, sono sicuramente tante quante le cose che magari ti possono distinguere dall'altra persona, ma è bello così considerarle. Le cose che abbiamo in comune noi con voi, anche i ricordi.
1: Sì, anche il fatto che non vogliamo vedere assolutamente tornare la frangia tre piani. Anche
0: è
1: perché
0: questa è bellissima,
1: è stupenda, perché effettivamente da una parte probabilmente ha contribuito alla creazione del buco dell'ozono. Esatto. Perché ci volevano chili di lacca. Sì. Io mi ricordo, perché ero troppo piccola, non la facevo, ma mia sorella stava ore e ore a pettinarsi tutto duro, e poi la sera andare a dormire con sta roba che ti si spiaccicava,
0: di
1: pettinarla.
0: Sì, era una specie di visiera che tu...
1: No, veramente.
0: Ci sono state delle mode che un po'... anche per esempio le cotonature, le permanenti degli anni Ottanta, cioè c'erano delle robe che tu la mattina, se dovevi uscire con quel lavoro lì di scultura sulla testa, ti andava via, ma come minimo solo per quello un'ora e mezza ogni giorno, cioè...
1: Sì.
0: Una roba da pazzi, per fortuna.
1: Poi qualcuno dice: non vorrei mai veder tornare il cerchietto per gli uomini, che è un po' più anni 2000. Con l'accordino anche dei calciatori.
0: Qualche nostro collega l'abbiamo visto,
1: Sì,
0: che
1: sta tornando.
0: C'è un capello lungo, dici, può essere comodo.
1: Sta tornando,
0: sta
1: quella
0: tornando.
1: Roba lì.
0: Qualcuno
1: diciamo
0: invece
1: che va bene sui diciannovenni,
0: ma anche su un certo tipo di uomo, secondo me ci può anche stare.
1: Sì, però
0: se lo porti
1: oltre
0: certo...
1: i 50 anche no, grazie.
0: No,
1: almeno personalmente, magari, sì. Poi ognuno faccia quello che gli pare.
0: Qualcuno dice: no, invece a me piacerebbe che tornasse la cucina anni 80 e la panna come la cucina degli anni 80. Sai che un po' ti do ragione, perché poi mi ha citato le penne alla vodka, che erano un piattaccio insulso, che poi non si sa bene neanche da dove diamine arrivasse sta roba. È un piatto a base di pomodoro, uno spicchietto d'aglio, tantissima vodka che poi ovviamente fai sfumare, perché lui gli dà quel gustino un po' strano, ma buono, panna a gogo e parmigiana, roba super semplice.
1: Ah, pensavo dicessi, avessi avuto il coraggio di dire super sana.
0: Con tantissima panna e tanto formaggio, forse. Però era il classico piatto che facevi dopo mezzanotte, se si tirava tardi, perché era saporito, lo si poteva fare per tanti, non
1: poi
0: è che
1: fa figo, senza... dai,
0: ma sì, era la vodka gli dà quel gustino lì particolare,
1: come il risotto allo champagne,
0: per esempio, o con le fragole champagne, il cocktail di scampi,
1: cocktail di gamberetti con la salsa, esatto, rosa.
0: È vero,
1: e
0: è
1: l'insalata
0: vero.
1: Russa e quella roba lì, i volovò, io
0: è
1: non
0: vero.
1: Li ho mai mangiati.
0: Mia mamma me li spropinava.
1: No, a me mai.
0: Roba, io non capivo
1: le robe
0: perché.
1: Con la gelatina, mai.
0: I canapè con la gelatina,
1: mamma mia, mai, non l'ho mai
0: sai
1: capito.
0: Che mezzogiorno, ti giuro, io qualsiasi cosa della quale parlo riesco ad avere fame anche dell'amianto,
1: ma quella roba, io non l'ho mai
0: di quella
1: capita.
0: Roba lì no.
1: Allora, se qualcuno lavora nelle gastronomie, quelle un po' di una volta,
0: sì,
1: che magari le fanno ancora, queste gelatine, io non vorrei capire perché è lucido, perché è bello da vedere, non lo so
0: nemmeno io, ma sai che veramente
1: io mi ricordo, sono stata una volta a Natale a casa di amici dei miei e facevano appunto questi canapè.
0: Sì.
1: Il 24 per la
0: però
1: vigilia.
0: Ti dico che c'è gente che adora la gelatina.
1: Ma li hanno portati in trionfo.
0: Sì.
1: E tu dici, e io, no, grazie, ve li lascio volentieri.
0: Siete strani.
1: Come il volo von con dentro i funghi con la panna, che sembra un po' tipo Kit Kat.
0: Io,
1: Kit Kat.
0: Mia mamma, non so, penso che avesse delle velleità pseudonobiliari, perché noi è una famiglia di poveracci. e lei li faceva ogni tanto e li portava. E io dico, mamma, io preferisco quando tu fai le fettine impanate di tacchino, per esempio, o quando fai la pasta al pomodoro, ma tutta la vita. E lei invece, per lei si vede che era una specie di vizio, e io dopo ci ho pensato, è perché erano gli anni Ottanta, per quello, ma non c'era un'altra ragione, non è che perché fossero buoni, è perché c'era questa roba che
1: era
0: arrivava,
1: quello.
0: Bisognava
1: fare così, vedi che non c'erano gli influencer, ma erano comunque
0: credo
1: orientati.
0: Credo che siano stati danni collaterali della famosa Nouvelle Cuisine, perché quella fatto dei bei disastri.
1: Sì. Comunque Dario dice calma, perché le penne alla vodka non si fanno così. Adesso vogliamo la ricetta.
0: Io l'ho sempre fatto così, erano buonissime.

0: deriva.
1: You ready, B? Let's go get him.

0: vedici lì noi fischiettando nel bosco, così sì, andandocene felicemente a zonzo, abbiamo dato un calcio a una cosa inavvertitamente, come fanno i bambini, no? Ed era un vespa,
1: che dici, ma cos'è, bam?
0: Un vespaio, un nido di calabroni, perché? Perché?
1: Perché
2: non
1: guai...
2: me dovete toccare il canapè. E canapè non me le deve toccare, capito?
0: E parte la musica di Don Vito Corleone, perché non me le deve toccare.
1: E arrivano anche le lupare, tu. No, buonissime, sì. Guardi, te le mangio. Oh,
0: boh, boh, sì, sì, uno dopo l'altro. No, allora, come le pesche del sacro pesco.
1: Esatto.
0: No, sicuramente, poi preparati in casa ci mancherebbe. Qualcuno ci ha scritto, no, noi ce li facciamo noi, in casa, scegliamo noi.
1: Vabbè.
0: Certo, così
1: a
0: è un'altra
1: storia. A
0: casa
1: mia non li ha mai fatti nessuno.
0: No.
1: Nessuno si è mai preso la briga.
0: Fai le tartine, ma canapè proprio pensati come portata intera è un'ottima idea, secondo me, tra l'altro, perché puoi fare diversi gusti e poi ovviamente te li godi tantissimo, perché ci puoi mettere gli ingredienti che vuoi tu, freschi. E qualcuno diceva, noi li facciamo con un sottile strato di gelatina, proprio sottile, non
1: quella lacca
0: congelati dentro un blocco di gelatina. Qualcuno poi che se ne intende dice, la gelatina si faceva fondamentalmente per mantenere i cibi morbidi o conservabili. La gelatina di pollo o dell'esso si usava per le carni o le verdure, la gelatina di mele si usava per i dolci. Perché togliendo l'ossigeno si ferma in parte l'ossidazione del cibo. Per cui la gelatina funziona da un po' da isolante,
1: da, ecco, tappo.
0: Da sigillante.
1: Sì.
0: Sono arrivati un sacco di messaggi, io faccio e qui si erge anche la schiera dei difensori del Volovan, non ci tocca, non si può più toccare niente, allora,
1: ma soprattutto fateceli provare questi Volovan, queste tartine, questi canapè fatti in casa, perché noi poveri Bao non abbiamo nessuno a casa che ci prepara queste leccornie,
0: però abbiamo dei suggerimenti,
1: sì,
0: perché qualcuno dice, io faccio i Volovan con carne e funghi,
1: sì,
0: penso un trito, una specie di mischiozzo così, tipo quello delle polpette, panna, erbette, tutti gli ingredienti freschi sono una bontà. E posso immaginare che preparati,
1: sì,
0: con la...
1: È da
0: con
1: vedere, è un po' il discorso estetico.
0: Sì.
1: I canapè con meno gelatina me li posso immaginare già più passabili.
0: Sì.
1: Ma invece il Volovan resta comunque un po' Kit Kat. Per me.
0: Dici?
1: Non lo so, devo vedere quelli. Chi è che l'ha scritto? Daisy?
0: Secondo me è decorato nel modo giusto.
1: Può essere.
0: Magari con sopra le erbette.
1: Restiamo aperti. Noi restiamo aperti alla sorpresa e Daisy e altri, un sacco di altre persone puntano il dito contro un altro vespaio. Jeans.
0: Sì, sì, mamma mia.
1: Vogliono vedere tornare i jeans a zampa vita bassa, perché sì, quelli di adesso che arrivano tipo sotto le ascelle,
0: sì,
1: sono scomodi e non sono a sentirvi parlare così esteticamente approvati.
0: Così esteticamente approvati. Poi qualcuno ci faceva notare anche come il fatto che la vita è così alta che di fatto ti arriva fino praticamente sotto il seno, sotto le ascelle, di fatto poi ti costringe a vestirti in un altro modo anche sopra. Cioè, infatti poi sono tornati in moda quei pullover molto corti,
1: sì,
0: perché poi sennò non vedi più il jean sotto, cioè tutto va di pari passo, no? con anche la lunghezza e la forma del,
1: esatto,
0: jeans.
1: Poi il jeans è più corto, quindi devi anche scegliere la calza giusta, perché guai. Per fortuna che noi ci abbiamo pensato, abbiamo realizzato le calze di Rete 3, che molti di voi le hanno ricevuto nelle varie uscite, incursioni.
0: No vabbè, ho capito, ma le foto dei canapè che ci ha mandato Simona,
1: appunto,
0: parliamone.
1: Questo è un altro canapè.
0: Sì.
1: Tu pensa al lavoraccio del canapè, che poi durano un attimo. Perché
0: sì,
1: se tu inviti le persone, perché poi sono leggeri.
0: Però quando poi vedi la gente che li divora, dici,
1: sì, no, certo, sei contento.
0: Sì.
1: Pensa se ti dicono, ma è bravo, è buonissimo. Ascolta.
0: La porta è quella,
1: vai.
0: Zio. Vai. 079-873-8073 il nostro numero di WhatsApp. Questo è Alla Deriva con Julie Arlene Paltrax.
1: La frase peggiore: mia mamma li fa meglio. Oh.

0: E ovviamente, ovviamente la nostra trasmissione si trasforma in una puntata di MasterChef, di non lo so, una qualsiasi puntata di quei talent sulla cucina, no?
1: Sì, ma anche
0: instant proprio.
1: Ma anche Celebrity Death Match, sai? Sì. È anche un match di pantalone a vita alta, no? Pantalone a vita bassa, oppure gelatina sì, gelatina no.
0: Ma perché abbiamo rispolverato giustamente un po' i tempi che furono, perché sulla nostalgia poi tutti, a meno che tu non sia nato 5 anni fa, sei bambino, 5 anni non è che puoi avere, però già dai 20 anni poi in là comincia a dire mi ricordo quando avevo 15 anni, 5 sì. anni fa andava di moda sta roba qui, poi già cominciare a capire il meccanismo col quale poi ti dice ma certe cose sarebbe meglio che restassero per sempre nel dimenticatoio,
1: tipo il cerchietto per gli uomini
0: come abbiamo detto prima, e qualcuno dice, ci ha detto addirittura, ci ha parlato di questa persona, di questo ragazzo che era veramente un bel tipo, lei l'ha descritto
1: il figo del liceo,
0: figo del liceo
1: negli anni 90, quindi
0: negli anni 90
1: lei,
0: arriva con il cerchietto per i capelli della Neoleari, per capirci, adesso, giusto per dire, cioè, se non dici la
1: no, ecco, perché non rende non, l'idea,
0: brava,
1: perché il nastrino nero, quello diciamo quasi
0: neutro,
1: tipo elastico,
0: cioè,
1: va bene, cioè te lo facciamo passare, anche perché c'era tipo Nesta, un giocatore di calcio che era molto figo, lui
0: vero.
1: Lo metteva e dici,
0: sono
1: vabbè.
0: Stati i giocatori, sì, poi i giocatori argentini,
1: figurati,
0: per primi hanno cominciato a usare questa cosa,
1: sempre sti giocatori di calcio,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: Comunque quelli stavano anche bene, ma quello della Neoleari, io ringrazio soltanto questo tipo qua, perché ha sbloccato il ricordo della Neoleari, che
0: sì.
1: praticamente era l'Olimpo del regalo di Natale e compleanno
0: nella moda
1: diciamo femminile
0: esatto, cioè, italiana di quegli anni lì,
1: chi è
0: sì,
1: che
0: sì.
1: non andava a Lugano, al quartiere Maghetti, davanti a quelle vetrine, io mi ricordo quello, e tu dopo scuola passavi, stavi lì 3 ore a guardare, a fare la lista di tutto quello che avresti voluto ricevere, ma dovevi aspettare 2 volte l'anno perché non era come oggi che potevi comprare 1000 cavolate
0: costavano
1: poi, poco
0: poi oggi figurati online,
1: no, ma poi quello costava tantissimo. Cioè un astuccio,
0: sì.
1: adesso non mi ricordo, però
0: no,
1: certo i 10 franchi che possono essere oggi.
0: Sì, qualcuno dice lo zaino
1: dell'ISPAC
0: classico, sì. con la pelle sotto. Quanto l'ho desiderato, ma lo ricevevo dalle mie compagne che stavano meglio di noi e potevano permettersi ogni anno uno zaino nuovo, e chiaramente quello usato veniva. Devo dire che quella era una moda, perché io mi è ricapitato gli zaini di rivedere anche, per esempio, negli anni 80 andavano tantissimi quelli della Salomon. Perché per fortuna
1: io
0: tua.
1: Mi ricordo quelli dell'Invicta righe, io ce l'avevo,
0: Invicta
1: bianco azzurro.
0: O Salomon, esatto, erano quei due lì. E erano, però a vederli dopo dici perché quelli della ISPAC secondo me avevano un taglio e uno stile anche un po' urbano che ci poteva stare, ed erano
1: sì.
0: carini, tutto sommato abbastanza discreti,
1: un po' skater, io mi ricordo,
0: sì, esatto, bravissima.
1: I primi che hanno usato gli zaini della ISPAC, e poi c'era quell'altra marca, Jan Sport mi sembra,
0: sì,
1: che
0: sì.
1: era un po' il rivale nella nostra scuola, erano più che altro gli skater, dopo siamo arrivati anche noi che abbiamo sì. scopiazzato, ma non avevamo lo stile giusto per metterli.
0: Anche quelli della Dakine, è vero? Anche quelli
1: della Dakine, sì, sì, Dakine, io l'ho sempre chiamata Dakine.
0: Sì. Qualcuno ci parla anche di un altro marchio che è tornato di moda negli ultimi anni, quelli delle giacche a vento, quelli che poi che potevi accartocciare tutte e metterti attorno alla vita,
1: sì,
0: no? Originalmente la Kiwi.
1: Adesso sono bellissimi, mia mamma quando mi dava il Kiwi per andare in gita, cioè
0: sì.
1: tu aprivi quella specie di marsupio,
0: sì, sì.
1: era tutto appiccicato,
0: sì,
1: e te lo tiravi fuori, stavi dentro tipo, posso dirlo?
0: Sì.
1: Tipo preservativo, io ce l'avevo bianco tra l'altro.
0: Era nylon proprio.
1: Sì, che poi ti si appiccica, quando pioveva faceva l'effetto serra,
0: certo,
1: era una roba tremenda.
0: Tremendo, però è tornato
1: però
0: di moda. Come indumento, se vuoi, urbano, molto colorato, per cui alla fine ha ripreso un po', ecco, di fama negli ultimi anni. Poi sì, c'era Seven che era la marca rivale delle
1: Pizza. Guarda,
0: mamma
1: Lorenzo
0: mia.
1: Tira fuori, io non lo volevo dire perché ho
0: cosa?
1: Detto chissà se lo ricordano, gli HSL, il monospalla Xunt Liones.
0: Io okay.
1: impazzita, ho fatto impazzire i miei per comprare sto zaino, siamo andati a
0: I
1: Milano
0: monospalla.
1: I monospalla con davanti il portacellulare, che orrore.
0: Sai che abbiamo fatto anche noi ed è stato uno dei nostri gadget che è durato di più, abbiamo fatto il monospalla di Rete 3 col portacellulare. Io l'ho usato per mi vergogno.
1: Era più figo.
0: Tu, adesso io voglio che tu vieni qui, mi tiri uno schiaffo retroattivo.
1: Lo devi tirare a me, perché io ho fatto impazzire mio padre. Siamo andati a Milano, non ti dico cosa mi diceva dietro. Non mi sembra possibile, non mi sembra possibile. Io, papà, devo averlo assolutamente. Per poi pagarlo una milionata. E lui era,
0: mamma mia,
1: veramente scioccato dalla orripilanza di questo zaino.
0: Sì.
1: Però mi ricordo, scusate, adesso qua faccio un piccolo aneddoto, ce l'avevamo uguale, io e la mia migliore amica, chiaramente, al liceo, e ci avevano fatto una foto da dietro che era finita sulla rivista di Lugano. Non chiedermi di che cosa parlava, forse degli studenti, però qualcuno ci aveva mandato la foto perché eravamo le uniche, quasi le uniche due che ce l'avevano.
0: Carina come cosa.
1: Sì, è l'unica parte bella.
0: È un bel ricordo.
1: È l'unico bel ricordo che io leggo a quello zaino.

0: Mamma mia, come al solito, 10.000 rami sui quali estendere le nostre braccia da gibboni, da scimmie urlatrici, perché alla fine stiamo parlando di 10.000 cose tutte insieme.
1: E voi con noi!
0: Certo!
1: Ma bellissimo, allora qui si sono aperte veramente le fazioni, sì. E si parla di tutto di più, come dicevi tu, giacche, marche, zaini, gente che andava a fare educazione fisica con gli stivaloni dell'883.
0: Sì, sì, gente che non li avrebbe tolti, cioè dici, per dire, no? Perché si parla tanto anche magari dei giovani d'oggi, cioè io sono convinto che comunque fa parte della forma mentis dell'adolescente, con tutto il rispetto, ragazzi. Ragazzi, magari se ci state ascoltando e siete adolescenti, diciamo che le case pubblicitarie, gli esperti di marketing non fanno molta fatica.
1: No.
0: Già io come adulto mi vedo molto male, io mi sento già proprio una scimmia ammaestrata da laboratorio spesso e volentieri, perché vedo una roba, lo dicevo l'altro giorno, in un telefilm, mangiano una roba, io istantaneamente voglio di mangiare quella roba lì.
1: Anche Volovò.
0: Tutto.
1: Anche
0: tutto,
1: canapè.
0: Tutto.
1: Allora è appena contraddetto quello che abbiamo detto da un'ora.
0: Però... è vero che in tutte le generazioni di ragazzi, tutte le generazioni di adolescenti ci sono passate, perché è quello che stiamo leggendo, ne è la dimostrazione. Basta niente, bastano due robe per far sì che una roba diventi la moda.
1: Basta un gruppetto di persone,
0: sì,
1: che portano tutti la stessa cosa. Tipo,
0: esatto.
1: Andrea tira fuori i training della Think Pink.
0: Sì.
1: Allora, piccolo aneddoto, scusate, io non è che voglio sempre parlare di
0: hai
1: me.
0: Hai tirato fuori un altro fenomeno.
1: Però, ragazzi, mi hai sbloccato un ricordo. Ricordo, ero stata ad Airolo, a scuola montana, e c'era la monitrice che aveva, anzi era la colonia estiva, e c'era la monitrice che aveva sti pantaloni da Think Pink e un sacco di altra gente, penso, diciamo delle alte valli,
0: sì, che
1: avevano,
0: a un certo punto sono apparse queste
1: avevano sti pantaloni, e io mi sentivo veramente l'ultima ruota del carro,
0: cioè,
1: perché non li avevo,
0: sì.
1: Chiaramente sono tornata dalla colonia, avevo forse 12-13 anni, tipo, com'è andata? Mamma, dobbiamo trovare dei pantaloni che,
0: esatto,
1: sono, si scrive Think Pink, dobbiamo andare, insomma, partite alla ricerca,
0: andare.
1: Siamo arrivati al Camponovo Sport di Rivera, fino finalmente li abbiamo trovati.
0: Ok.
1: E anche lì mia mamma, che mi guarda sgomenta, dice: ma tutta questa fatica per questo? Io, sì mamma, devo assolutamente averli.
0: Allora, qualcuno, vabbè, la cartella in vacchetta, la cartella quella stile vecchio anni 70, fatta con tipo il pelo col colore della mucca.
1: Col catarifrangente,
0: bellissime.
1: E le magliette della Guru, ragazzi.
0: Beh sì, anche quelle, sì, che hanno fatto... due stagioni, poi alla fine anche quelle sono diventate un fenomeno di transizione, poi non si sono più viste. Però ecco, questo per dire che non ci vuole nulla, non ci vuole veramente nulla per creare un trend, una tendenza, e fare una tendenza, spillare una valanga di soldi per dei prodotti che nella maggior parte dei casi mi sento di poter dire non è che forse magari erano proprio all'altezza del prezzo che veniva richiesto, non sempre perlomeno. Perché tu quando sei adolescente, quando sei tu vuoi far parte, l'unica roba che vuoi, a parte io che ero un po' strano, in qualche modo lo volevo ma non così tanto, vuoi far parte di un gruppo, vuoi sentirti riconosciuto, non vuoi essere quello strano, quello messo in disparte.
1: Quindi pure se ti sta male, tu quella roba la vuoi.
0: È la roba più bella del mondo.
1: E anche se è brutta, alla fine è bellissima.
0: Esatto.
1: E bisogna averla a tutti i costi.
0: Esatto.

0: sono tempi complicati, fluidi, è un ragazzo che bacia una ragazza, che bacia una ragazza, che bacia un ragazzo, oppure come la ragazza della tua ragazza, cioè questi titoli riflettono proprio la nostra epoca, no?
1: Guarda, anche questo a me è rimasto aspetto. Impresso soltanto l'ultimo messaggio che ho letto, sono tornati i pantaloni da Think Pink.
0: Così come certe marche, certi oggetti, per esempio abbiamo parlato tantissimo in lungo e largo anche degli zaini, gli zaini monospalla
1: col porta cellulare davanti,
0: porta cellulare per non
1: io ti giuro ancora non riesco a riprendermi da questa cosa.
0: Vedrai che torneranno anche quelli, torneranno. Magari sono già anche tornati,
1: solo che ci vuole un porta iPad davanti, controbilancia insomma quello che tu metti dentro nello zaino. Volevo salutarvi con questa ultima immagine che viene dal mio passato, un altro prodotto di cui mi vergogno ma di cui sono stata consumatrice, le scarpe Fornarina.
0: No,
1: quelle con quella zeppa fatta di aria, anche di mia madre, sgomenta.
0: Sono
1: sei sicura?
0: Un ibrido tra le scarpe da basket, quelle famose, le Air, senza dover dire proprio
1: di marche del mondo. Vabbè, tanto abbiamo detto tutte le marche.
0: E posso dirlo?
1: Sì, dillo.
0: Delle scarpe ortopediche
1: sono
0: orrende.
1: E ho fatto una malattia e mia povera madre ha dovuto comprarmele per il mio compleanno, era l'unica cosa che volevo.
0: Mai caduta con le scarpe perché sai cos'è il problema? Che poi noi davamo anche il tormento ai genitori.
1: Ma poi avevamo quell'energia lì che oggi, cioè io capisco perché mia mamma e mio papà alla fine cedevano, poi era il mio compleanno, ti dicono cosa vuoi, quella roba lì, solo quella.
0: Io però devo dire che ho dovuto piangere in diverse lingue perdute ormai per poter avere le famose scarpe, quelle là con l'alberello, no? Lo scarponcino, che costavano una sassata e sono sempre costate una sassata, all'epoca ancora di più se fai il calcolo con l'inflazione, costavano mezzo stipendio, cioè era una roba, e mia madre dopo mesi di sacrifici me le ha comprate, penso che mi siano comunque oggettivamente durate un bel po' di tempo, però erano veramente per certi oggetti e certe cose, se venivi da un certo tipo di estrazione sociale, o per meglio dire di non estrazione sociale, di sottoterra sociale,
1: di sbaglio sociale,
0: erano veramente degli investimenti fuori scala, perché posso capire insomma.
1: La qualità, ragazzi, parliamo della qualità.
0: Per certe cose sì, per altre secondo me è decisamente meno.
1: Certo.
0: Torniamo a parlare del famoso fenomeno di PR, di marketing, tantissimo. Arrivano altre marche.
1: Altrettanto orrendo il cappello della Moncler col pompon gigante imbarazzante, vero, io non l'ho mai avuto, che ho chiuso nelle porte dell'autobus e ho perso.
0: Sì. Tra l'altro mi hanno spiegato cosa serve il pompon.
1: A cosa serve?
0: Il pompon è stato ideato, contrariamente a quanto si pensa, nell'ambiente della marineria. Sai che marinai avevano sempre la cuffia in testa, soprattutto nel mare del nord, così quando andavi per barca, e chiunque sia nato per barca lo sa, quando picchiavi la testa su, perché magari avevi il pompon che ti proteggeva, ti faceva un pochino da ammortizzatore, è molto probabile che sia quella la nascita di questo
1: pompon.
0: Strano aggeggio,
1: sì,
0: esatto.
1: Che poi in questo caso invece ti creava i problemi più che

0: Mamma mia, abbiamo veramente scoperchiato una serie di ricordi e di immagini sì, legate a oggetti che hanno fatto tendenza negli anni scorsi, marche che non si capisce bene perché diventano, poi scomparivano, sembravano spuntare dal nulla e poi scomparivano nel nulla dopo due o tre anni massimo.
1: Sì, tipo le scarpe che ci racconta Isa, le Buffalo, sì, mitiche.
0: Quelle sono tornate.
1: Si è presa una bella storta. Sì. Perché erano alte, dovevi imparare a camminarci.
0: Erano giganteschi i tacchi delle Buffalo. Allora, grazie mille, davvero siete stati super simpatici. Non siamo riusciti a rispondere a tutti, a leggere tutti i messaggi perché ce ne sono arrivati una valanga.
1: Qualcuno, e noi vi ringraziamo per
0: questo. Ha parlato anche dell'alfabeto farfallino, Bart,
1: cosa che vuoi dire?
0: Eccezionale. Bravissima! E però dirlo veloce, a voglia. Bravissima. Domani tu però non ci sei, non sei con noi.
1: Ok.
0: Ok, va bene, ciò mi sta facendo cortocircuito il cervello. Dunque, ti ritroviamo lunedì. È ora di andare. È stato divertente. Io invece mi ritrovo qui con voi domani a partire dalle 12.30, come sempre, per Alla Deriva. Da Julie Arlen
1: e da Paltrax.
0: Ciao.
1: Baci.
0: E vi lasciamo con Sterchi. Ciao.

0: alziamo il volume a bomba, a stecca, che io e la Sima dobbiamo goderci la musica fino a, dentro il DNA praticamente,
1: esatto,
0: del nostro cervello.
1: Mi piace questa cosa che tu conosci bene di me. Io e la Simo siamo fatti così, possiamo metterla al plurale.
0: Io ho fatto i test adesso per quanto potesse fregare a qualcuno.
1: Funziono.
0: Non sono sordo.
1: No, neanche io.
0: No, per fortuna.
1: Non lo sento, so. Quello che devo essere, un orecchio selettivo, diciamo.
0: È vero che quando venite a trovarci qui in studio, infilate le nostre cuffie, in generale che usate da un DJ di noi.
1: Ci sta.
0: Dite se saltate sempre in aria.
1: Orrore.
0: Tipo, oddio, ma che è sto volume? Ma ve lo spieghiamo un'altra volta.
1: Esatto. Comunque con parsimonia anche il volume, si sa, insomma, la salute dell'orecchio adesso non è il momento di
0: certo,
1: parlarne,
0: ci mancherebbe, non è così alto il volume.
1: No.
0: Previsioni fino a stasera, in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni più persistenti sul versante nord alpino, dalla serata al sud cessazione delle precipitazioni, arrivo di vento da nord e viva allegria, al nord calo del limite delle nevicate da 2600 a 1700 metri. Si fa sul serio, raga, temperature massime comprese tra 12 e 17 gradi. Domani, venerdì, al mattino sul sottoceneri nubi residue, altrimenti al sud per lo più soleggiato. Al nord in pianura abbastanza soleggiato domani, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri più nuvoloso, in alta montagna ben soleggiato. Temperatura minima tra 8 e 11 gradi, massima al sud 22. Al nord, urca, come detto si fa seria, massima di 12 o 16. Ok, aggiorniamo le notizie con la Simo.
2: 3 news.
1: Il Nobel per la letteratura di quest'anno è stato attribuito a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha riconosciuto l'importanza della sua opera definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nuovo attacco russo in Ucraina. A Kramatorsk un raid ha colpito 2 autobus e il bilancio è di almeno 30 morti con più di una decina di feriti. Nella notte è stata colpita anche Kiev, dove un attacco ha centrato un edificio di 12 piani causando altri feriti. Intanto è salito ad almeno 22 morti il bilancio dell'attacco che ieri ha colpito un palazzo residenziale con diverse vittime tra bambine e decine di feriti. Dall'interno fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica dopo un attacco informatico contro un fornitore esterno di software. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta, mentre Pubblica sta verificando l'entità della violazione e ha informato le persone assicurate.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: Mentre italiana, eccoci qua con DJ Sterchi, un'altra oretta che passiamo assieme questo giovedì 8 ottobre 2026. Giornata bellissima, bellissima, grigia, buia, umida, fredda. Ricordiamo cosa abbiamo passato per due mesi di fila noi, ma nel sud dell'Europa sono durati tre mesi, quei calori lì estivi, che fino a un certo punto vanno bene, poi dopo diventa veramente una sofferenza. E allora buon pomeriggio, una bella botta di energia per un'oretta con il sottoscritto, e poi lascerò chiaramente testimone ai miei colleghi.
1: Sergi, ciao dalla Thailandia, fai il bravo,
0: no, che venerdì. No, dai, non posso iniziare così, con l'invidia marcia, col fegato che mi si indurisce. No, dai, ma veramente, ma porca miseria, ma che bello, che invidia sana, bella. Che bello, che ci ascoltate dalle vacanze, vacanza fatta a ottobre in Thailandia, madonna ragazzi.
1: Ciao Sterchi, dai che venerdì.
0: Ecco, bravo.
2: Ciao Sterchi, dillo che ti sono mancata come le gemelle in Shining.
0: Mi manchi sempre, sì. Ma noi siamo qua, io sono qua, tutti i giorni, da lunedì al venerdì.
3: In nome del Patria.

0: ragazzi, come si dice, irreplicabili, non replicabili, forse è meglio, i Lit FIBA degli anni 90. Quelli tra gli anni, negli anni 80 erano sofisticati, quasi troppo, però molto dark, ma poi dagli anni 90 in su, soprattutto con El Diablo, ero un ragazzino quando l'ho sentito, l'ho proprio acquistato, era il mio, uno dei miei dischi preferiti, El Diablo, era il 90, arrabbiati, incazzati, insomma, Lit FIBA, poi i testi super ispirati, questa era Gioconda. Era un singolo da El Diablo, il disco del 90, uno degli album più clamorosi dei Lit FIBA. E adesso
1: cose interessantissime.
0: Come sempre, non c'è da ridere, non c'è niente da ridere, è un programma interessantissimo. Guardate fuori dal finestrino, dalle finestre di casa, dell'ufficio e via così. È grigio, piove, è autunno, perfetto, è l'autunno perfetto, finalmente l'aria si fa più fresca, le foglie cadono e sui banconi dei nostri mercati e supermercati, da Lugano fino, da Tachiasso fino a Airolo, fino anche Zurigo Berna, c'è un'invasione arancione, l'invasione degli anticorpi. No, oggi non parliamo di malattie, parliamo della zucca, parliamo della regina incontrastata dell'autunno, che è la zucca. Se la gioca con i fichi, con le castagne, così, però la zucca, ragazzi, dai, cioè è top, è totale la zucca. Anche il caco, devo dire, se la gioca bene, anche lui ha questo arancione fortissimo che urla joie de vivre, gioia di vivere, vivere bene l'autunno, sono le nostre gioie dell'autunno, la zucca. Ma da dove arriva? Ne parliamo fra poco. Avevo voglia di sentire Leon Bridge.

0: assolutamente...
1: uscito in braghe corte. Ciao, che è quasi venerdì.
2: Mamma mia, che disagio, daisegio. Oh, ecco, avete già capito che programma è, come sempre, dalle alle, tutti i giorni, su Rete 3. Leon Bridges, Watch Your Dance. Parlavamo del per dare un po' di leggerezza dei piaceri dell'autunno, che non è una stagione apprezzata da tutti. Perché? Perché la stagione dove le piante lasciano le foglie, quindi dove vanno in letargo, un po' deprimente, arriva il freddo, le giornate si accorciano e non tutti sono felici, anche se abbiamo passato un'estate talmente di fuoco che adesso la pioggia e il fresco ci fa solo piacere. Ma la zucca, perché questo è l'argomento, la zucca da dove arriva e che cos'è la zucca? Allora è una grande viaggiatrice, perché le varietà commestibili più famose vengono dal centro e sud America. Quando arrivarono in Europa con Cristoforo Colombo servivano per lo più come cibo per gli animali. Oggi invece sono il simbolo dell'autunno. Pensate che qui da noi in Svizzera c'è una vera e propria venerazione. Chi viaggia verso il canton Zurigo conoscerà sicuramente la mitica Zucker o Zucker Farm a Seegraben, una storica fattoria affacciata sul lago, diventata famosissima in tutto il paese perché ogni autunno organizza la più grande mostra di zucche della Svizzera, con sculture giganti fatte interamente di, bravo, di zucche a tema, mercati contadini e persino il campionato nazionale di pesature delle zucche giganti. E per non parlare delle classiche bancarelle che troviamo sulle nostre strade cantonali di campagna, dove prendi la zucca e lasci i franchetti nella cassettina della fiducia, ragazzi. Applauso per questa forma di civiltà contadina meravigliosa, quella di lasciare i soldi giusti. Poi ci sono le telecamere ogni tanto, perché va bene essere svizzeri, essere fiduciosi, ma fino a un certo punto. Comunque la zucca che hanno esposto una volta alla Zucker Farm a Seegraben, canton Zurigo, la zucca più pesante pesava 700 kg. Cioè, come fai? Ci vuole un camion solo per quella zucca lì. Applauso. Ma biologicamente che cos'è? Fa parte delle cucurbitacee, la famiglia di angurie e cetrioli, e qui è il colpo di scena botanico, raga, che sono sicuro che nessuno di voi lo sa. Sono un mitomane, lo sapete. Cioè, la zucca è un frutto, per la precisione una bacca come i mirtilli, è una bacca gigante. È composta per oltre il 90% d'acqua, ha pochissime calorie ed è ricchissima di beta-carotene, che il nostro corpo trasforma in vitamina A, un toccasana per la pelle, le difese immunitarie prima dell'inverno. Insomma, regà, tanta roba per questo frutto, che noi, per noi è una verdura, ma è un frutto, questa bacca, che ci aiuta a vivere bene l'autunno. Tra poco torniamo e vi spiego l'errore che fanno tutti una volta portata a casa. Tutti lo fanno l'errore, eh? Arrivo io con la soluzione!

0: Rocco. Rocco apprezzava i Litfiba, con cui abbiamo perso, grande Rocco. Questo invece era Mika, Love Today, pezzo del lontano 2007. Di nuovo in onda con DJ Sterky. Buongiorno, buon pomeriggio. Un brevissimo riassunto per chi si fosse sintonizzato proprio adesso. Stiamo parlando della regina dell'autunno, la zucca. Abbiamo appena visto che botanicamente è un frutto originario, una bacca gigantesca, originario delle Americhe, leggerissimo, sano e amatissimo in tutta la Svizzera, tant'è che c'è chi mi fa un appunto, Ale, mi dice: Sterky, di anche che la Junker Farm a Seegräben in Canton Zurigo, questa fattoria famosa per il festival della zucca, per entrare si paga. Ok, l'italiano è traballante come sempre, ma si è capito, si paga. E vabbè, dai, Ale, ci sta, devono organizzare tutte queste cose, chiaramente hanno gli animali, hanno i campi, hanno da pulire poi quando c'è stata tutta la gente, da allestire tutto questo festival, insomma. Quindi a Sfrank le mie neanche troppe, no? Ma veniamo al punto pratico di cui ho accennato prima. Tornate a casa dalla spesa, dalla bancarella, del contadino, da una gita fuori porta con la vostra bella zucca. Dove la mettete? Lo so, la maggior parte lo sa, eh. Allora, regola numero uno: se è intera, niente frigorifero. A me viene da metterla in frigo, non so, ma vedi, comunque non mi ha mai convinto. Se è intera, niente frigorifero. La zucca intatta teme l'umidità e il freddo eccessivo, preferisce ambienti asciutti, bui e freschi, tra i 10 e i 15 gradi, quindi una cantina arieggiata, una dispensa o un angolo riparato dell'appartamento vanno benissimo. Se il picciolo è intatto, ho trovato questa informazione nei siti specializzati in zucche, è vero. Allora, se il picciolo è intatto e la buccia non ha tagli, dura tranquillamente dai 2 ai 4 mesi. Vero, vero, vero, la zucca dura tantissimo, te la puoi portare a letto, cioè proprio può diventare un'amica di famiglia. Ne ho presa una molto tonda, carina, e le mie figlie la stanno usando come bambola, la vestono anche, è un'amica di famiglia, gli parliamo, la coccoliamo e poi a un certo punto ce la mangeremo, maledetta. Se invece l'avete già aperta a metà o a fette, qui il frigo serve e come. Togliete i semi e i filamenti, coprite la polpa viva con una pellicola alimentare o mettetela in un contenitore ermetico e consumatela entro 3-4 giorni, dice. Se no si squaglia, si sfracella. E il freezer si può congelare? Assolutamente sì. Il trucco furbo. Se avete una butternut, che riconoscete subito perché è allungata, a forma di pera o di birillo, che è quella che ho comprato io, che le mie figlie usano come bambola, quella con la buccia liscia, no? Color beige chiaro, togliete la buccia. Se invece avete la classica Hokkaido, che salta all'occhio per il suo arancione vivace, tozza, tonda, simpaticissima, quella di Halloween, lasciatela pure. La buccia è commestibile e in cottura si ammorbidisce subito. Tagliatela a dadini, una senza buccia, l'altra con. Mettete i cubetti crudi stesi su un vassoio nel freezer per mezz'ora. Ma chi è che ha il freezer così grande, Stella? Vabbè, io ho letto questa roba qua e ve la dico. Una volta induriti, spostateli nei sacchetti gelo. In questo modo non formeranno un unico blocco e potete dosarli a piacere. Dureranno fino a un anno, pronti da buttare direttamente in pentola, ancora surgelati, ragazzi. Per la vellutata. Come si chiama in dialetto la vellutata di zucca? La burbura. E adesso la palla passa a voi, ragazzi. Scrivetemi al numero della radio voi come preferite cucinarla o mangiarla. Siete per la classica vellutata calda con crostini, olio d'oliva, risotto, o al forno, rosmarino, l'olio d'oliva.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda.

0: Lui è Willy Peyote. L'ultimo lavoro Non c'è di che.
1: Dai che è venerdì.
0: Sì, esatto, quasi, quasi veramente siamo un passo, c'è entusiasmo, c'è felicità e soprattutto perché parliamo anche di cose leggere, come il nostro frutto preferito dell'autunno, la zucca, che poi tra l'altro non parlo neanche di Halloween e tutto il resto, cioè, ovviamente. E allora, Dario che mi dice? Aspetta, mai messa in frigo, sei intera sterchi, in cantina resta lì anche per mesi. Vero, è vero, che è quello che ho detto, consigli, però sai, sembrano a volte banali, a volte scontati certi consigli, tipo appunto la zucca non metterla nel frigo, però a volte succede che qualcuno lo fa e quindi come le banane non si mettono in frigo, però poi uno fa quello che vuole, poi magari puoi metterla anche un giorno in frigo per, non so, per raffreddare le banane, poi dopo magari diventano nere, ma chi se ne frega, ognuno fa quello che vuole. Però io vado a documentarmi, anche per me stesso evidentemente. Chiaro che se la zucca è aperta e tagliata va messa in frigo e si può congelare anche, tra l'altro, già a cubetti, dicevamo, in modo che poi quando la devi usare è già a cubetti, perché prova a tagliare una zucca congelata completamente, è impossibile, ci vuole una perless, una sega circolare. Attenzione Simona! Simona mi manda la sua ricetta. Mamma mia, ragazzi, mi viene da morire. Sono felice, grazie Simona. Dicevo, ecco, ti stavo aspettando, data la giornata, vedi? Se foste ancora besso, te la porterei molto volentieri. Ne ho fatte una decina per lavoro e me ne sono rimaste un paio. Torta di zucca, torta salata di zucca e porri, una bontà. E mi fa vedere anche la foto. Sadica, sadica Simona. Stupenda. E allora gli ho detto, adesso ci dai la tua ricetta personale. E allora lei ha scritto uno spataffio, io lo faccio leggere dall'intelligenza artificiale che non ho voglia, non ho più saliva, non ho neanche voglia di leggere tutta sta roba. Esiste la voce sintetica. Prego, prego, vada pure.
2: Ciao. Sterchi.
0: Ciao.
2: Pulisco la zucca, la taglio a tocchetti. La metto in padella con un filo d'olio e sale.
0: Bene.
2: La faccio spatasciare, eventualmente un goccio d'acqua calda.
0: Bene.
2: Poi, quando è tutta bella morbida, la frullo con il frullatore a immersione.
0: Brava, giusto, giusto.
2: Poi prendo un paio di porri, li faccio a rondelle e poi stufare in padella.
0: Ottimo.
2: Prendo un grilletto, unisco la zucca frullata con i porri stufati. Un bel po' di parmigiano padano,
0: mamma mia,
2: ricotta, tre uova, sale, pepe, un pizzico di origano. Mescolo tutto per bene.
0: Brava.
2: Pasta sfoglia, metti dentro il composto e via nel forno.
0: Bello, ragazzi, abbiamo preso nota? Brava Simona, grazie. Simona con la voce sintetica oggi, grande Simona. Solo una piccola domanda, ma davvero ci metti anche un grillo? No, perché prendi un grilletto? Premi un grilletto? Non lo so. Spiegami quel passaggio. È evoluta, mangia gli insetti come nel futuro.

0: Wow, che bella cassa, raga. Questa è proprio la nostra house, quella che ci piace con un po' di nervo. Alle 14.38 ci sta, Siamo ancora in prima fase del pomeriggio, un po' di sonnolenza, ci scuotiamo tutti alla grande. Quindi dai che è venerdì. Ecco, perfetto, grazie alle fatine della musica che ci hanno smosso le ciappette. Clooney and Prospa and Tristan Henry, gli autori, pensa, tre persone per fare sta canzone. Good Girl, penso, tutti DJ e produttori inglesi, e lei è una cantante inglese, Tristan, vabbè. Comunque abbiamo Simona che specifica cos'è il grilletto all'interno della sua ricetta.
1: Cerchi, adesso voglio i diritti d'autore. No, scusa, forse grilletto non è italiano, magari è piemontese o ligure, visto che io sono metà piemontese, metà ligure. Il grilletto è un
0: ciotola.
1: Una bacinella, come si chiama? Cinella. Un grilletto, come si chiama?
0: Bacinella,
1: no?
0: Ciotola.
1: Non della pistola.
0: Ma io non lo sapevo che il grilletto aveva quel significato nella
1: scusa, è genovese.
0: Ah.
1: Genovese, come genovese il termine arbanella che io uso, che arbanella è il barattolo di vetro, no? Per la marca della marmellata, per intenderci. Genovese, pardon.
0: Allora, grazie Simo. Dante, cosa dice Dante? Stiamo parlando di zucca. Abbiamo detto che è un frutto, una bacca, che non va messa in frigo quando è intera, ma va messa in frigo quando a pezzi. Abbiamo detto dei suoi valori nutritivi, le due forme più classiche, butternut e Hokkaido, quanto ci piace questo frutto, e in che maniera lo mangiamo. Dante scrive... E il parmigiano padano scusate, e il parmigiano padano è il mix tra il grana e il parmigiano. Grazie Simona, grande Sterchi morto. Ah, perché ha detto parmigiano padano? Ok, non mi ero neanche accorto. Pensa quanto sono brillante, quanto sono acceso, sono attento. Pachito, Sterchi, capra che non sei altro. Il grilletto è una teglia. Comunque sono una capra ignorante, si sa, Più che altro parmigiano padano non esiste, è un grana padano, parmigiano reggiano, trasmissione super culturale. Dai che venerdì! Grande Pachito, grazie se ci corrigerete. Marco da Bellinzona, è finito sottofondo, devo andare con Andrea Bignasca. No, leggo anche Marco da Bellinzona, si è lasciato andare, dice: ciao Sterchi, io non ho mai piantato una zucca in vita mia. A novembre scorso ho buttato gli scarti di Halloween nel compost, a maggio dal cumulo è spuntata una pianta mutante che ha invaso tutto il prato, scavalcato la recinzione. Adesso ho 5 zucche enormi che bloccano il tosaerba. No, ma roba da matti, ma pensa cosa succede. Pensa che pianta meravigliosa. È vero che cresce relativamente facilmente, Andrea Bignasca, eccolo qua. Questa è Little Faith.

0: bello, raga, bello. Andrea Bignasca ci fa godere. Magari qualcuno ha disturbato tutto questo schitarramento, però ci dà anche lui una bella botta di energia. E a proposito, noi abbiamo da raccontarvi anche qualcosa di importante che capiterà nella Svizzera italiana. Quindi abbandoniamo il discorso per ora, il discorso legato alla zucca, quindi cambiamo completamente argomento, e questo è il bello di questa trasmissione. Io non mi faccio mancare proprio nulla e raccontiamo qualcosa che capita nella Svizzera italiana. Già ieri avevamo Murubuto, l'abbiamo anche intervistato, e Murubuto sarà ospite di un festival domenica. Adesso non voglio ripetermi comunque, perché adesso dobbiamo parlare d'altro.
1: Dai, che è venerdì.
2: Ladies and gentlemen, oggi ospitiamo
0: Simon. Eccolo qua, pronto, ci sei?
3: Pronto, sì, ciao, ciao Serchi, ciao.
0: Ciao carissimo, allora sabato 10 ottobre

0: mainstream. E allora, carissimo Simon, come nasce la collaborazione tra il FIT, Festival Internazionale del Teatro Festival, e la rassegna raclette del Foce per questa serata speciale?
1: Ma guarda, il festival, il FIT Festival, che ormai è la sua 35esima edizione, è da sempre un luogo di festa, perché un festival è una festa. E quindi da qualche anno abbiamo deciso che volevamo fare anche festa vera, nel senso non solo in teatro, ma anche andare per strada o andare in un locale, fare feste. Quindi ci siamo un po' avvicinati a Raclette, abbiamo detto: ma perché non uniamo le forze, quelle ovviamente con le vostre competenze musicali? E così è stato. Quindi già dall'anno scorso, insieme alla Soleggiata, che è questo pop-up bar itinerante ticinese, abbiamo proprio creato questo centro festival all'interno del quale faremo festa.
0: Molto bene.
1: Come dicevi tu,
0: cioè, voglio dire, la cosa bella è che mettete assieme cultura, anche underground, anche alternativa, andare oltre le solite cose che anche noi passiamo spesso, il mainstream, per farsi stimolare con suoni nuovi tipo questi. Ma questo è praticamente quasi techno, ma senti che sotto ci sono dei suoni ricercati, synth pop, qualcosa di psichedelico.
1: È una figata, cioè io no, è veramente una figata. Come dicevi tu, Ivreatronic è appunto questo collettivo di artisti che nasce a Ivrea vicino a Torino, tra cui c'è appunto il cofondatore Cosmo, che non so se tutti conoscono, ma è questo cantante, cantautore, DJ pazzesco, che tra l'altro è stato Lugano anche tanti anni fa, ormai non so se ve lo ricordate.
0: Sì, certo.
1: Ma in ogni caso facciamo festa con Enea Pascal, che è cofondatore e producer, insieme a Marco Foresta, anche lui esploratore del vinile, delle sue infinite possibilità narrative, e Leonard, che lavora tra appunto più electro e ambient. Forse questa è una sua traccia, adesso non vorrei dire una cavolata quella che hai messo sotto. Comunque è una serata
0: sì, tranquillo, tranquillo. Enea Pascal, sì.
1: Vedi? Ok. No, è una serata in cui noi vogliamo proprio fare festa, comunità. Cioè, la festa è veramente un luogo in cui diverse età, diverse persone, diversi pensieri possono trovarsi all'interno di... Noi l'abbiamo chiamato Zona Franca, questo luogo dove ci incontriamo, proprio per fare festa insieme, comunità, alzare il livello della musica e ballare anche sopra un po' questo periodo di incertezza politica, che è di quello che poi parla la curatela del festival. Ma
0: quindi fare festa ma col cervello sempre ben acceso non vuol dire essere lì e sballarsi, certo, e basta, e non pensare a nulla. Sicuramente è un momento di astrazione psicofisica, ma con anche dei messaggi che arrivano. Questo è il vostro senso.
1: Esatto. Sì, esatto, l'hai detta benissimo. E comunque è un set lungo, perché 6 ore, le prime 2 ore dalle 10 a mezzanotte all'esterno, libero per tutti. Quindi se passate dal Foce, proprio sulla strada, ci trovate lì a fare festa praticamente in mezzo alla strada.
0: Beh, infatti leggevo di zona franca, con un warm up gratuito.
1: Esatto, quindi chi vuole passare anche solo a curiosare, perché magari dice: magari sai, non me la sento, è troppo concettuale. Invece no, poi uno viene lì, capisce che invece è una figata. Se poi vuole proseguire, si entra allo studio Foce da mezzanotte alle 4, altre 4 ore di set, in cui proprio poi loro ci portano nei loro mondi. Cioè, proprio è un viaggio.
0: Che bello, si parla anche di influenze rave, tribal, prog, progressive e UK. Come si. Insomma, ci sarà tanto da assaporare a livello di musica, non solo cassa dritta, evidentemente.
1: No, poi appunto, come loro dicono, per loro ogni set è una narrazione, ogni sera cambia,
0: bello.
1: È un viaggio, è un atto politico anche, no?
0: Stare vero, lì certo, ma i rave nascono, questo non è un rave per la cronaca, però comunque prende spunto anche da quello, le occupazioni dei luoghi disabitati nella storia degli anni 80 e 90, i rave erano atti assolutamente di riappropriazione dei luoghi abbandonati ed erano atti politici. Quindi ci sta il discorso.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Esatto. Noi portiamo questa curatela all'interno della festa. Quindi venite, perché noi siamo lì e vi aspettiamo.
0: No, dai, no. Attenzione, vi aspettano con grande trasporto, con grande voglia di condividere questa serata. E quindi sono sicuro che ci sarà interesse. Ragazzi, abbiamo parlato con Simon Valfogel, ok?
1: Bravo,
0: giusto, curatore di questa serata, grazie per essere stato con noi e ricordiamo l'appuntamento di sabato 10 ottobre tra Zona

0: Franca e Studio Foce a Lugano con Ivreatronic nell'ambito del Fit Festival della rassegna Raclette. Se avete voglia di ballare, scoprire nuova musica e vivere una notte, diciamo, fuori dagli schemi, sapete dove andare. Buon divertimento e ciao Simo, grazie. E saluti a tutti i
1: ciao,
0: volontari e le volontarie
1: che
0: danno il loro contributo. Ciao! Questo posso dire che era un altro bello spunto per una serata diversa dalle altre, come quella anche con Murubutu di cui abbiamo parlato ieri. Bello, bello sentire che c'è energia. Ascoltiamoci Gas Gas, che non faranno parte della serata, le Focce di cui abbiamo parlato, ma che hanno dato il loro contributo dall'Islanda alla musica elettronica. Questa è Over, era il 2011, a Dai che venerdì!

0: quasi alla fine di questa puntata di Dai che venerdì. Sono arrivati sulla questione zucche, sono arrivati un sacco di ricette, un sacco di cose che magari facciamo domani, vediamo. Grazie a tutte, a tutti ragazzi, veramente. Avevamo comunque da fare questo lancio, quindi non c'era spazio per tutti. Bello però, argomento un po' scemo quello della zucca, però in realtà ci stiamo distribuendo un po' di ricette, un po' di goduria gastronomica. Gas gas, questa era Over dall'Islanda.
1: L'agenda
2: con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Se siete alla ricerca di uno spettacolo capace di emozionare grandi e piccoli, segnatevi questo appuntamento ancora del FIT Festival di Lugano. Arriva Galassia Annika di Crono Teatro, una delicata e poetica storia che ci porta nello spazio, o almeno così sembra. La protagonista è Annika, una bambina che sogna di diventare astronauta. A raccontare la sua avventura il fratello, che trasforma una stanza d'ospedale in una vera base spaziale fatta di stelle, immaginazione e coraggio. È uno spettacolo che parla di famiglia, di amore e del potere delle storie, di dare parole anche alle emozioni più difficili. Galassia Annika va in scena al FIT Festival al Teatro Foce, in una prima nazionale pensata per un pubblico dai 6 anni in su, ma capace di toccare anche il cuore degli adulti. Un viaggio tra stelle cadenti, asteroidi e fantasia che ci ricorda quanto può essere potente assolutamente l'immaginazione, ragazzi. Stasera al Foce di Lugano. Ciao.

0: ce la siamo proprio gustata questa canzone, ha i volumi necessari, quindi questo volume da stadio che ci caratterizza, ci contraddistingue.
1: Si è crepato il vetro, cavolo, tocca pagarlo adesso.
0: Vabbè, lo paghi tu, eri ancora tu, eri ancora tu operativo, quindi colpa tua. Sono le 15:01, buongiorno, sta per iniziare una nuova avventura, una nuova puntata di Assolutamente Simo con Chip Chip. Prima però le previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Julie Arlen. Previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera molto nuvoloso, con precipitazioni più persistenti sul versante nord alpino. Dalla serata a sud cessazione delle precipitazioni e arrivo del vento da nord. A nord calo del limite delle nevicate da 2600 a 1700 metri, temperature massime comprese tra 12 e 17 gradi.
2: 3 News. Il Nobel per la letteratura di quest'anno è stato attribuito ad Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese. L'Accademia di Svezia ha riconosciuto l'importanza della sua opera, definita audace e creativa, in grado di dare vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nuovo attacco russo in Ucraina, Kramatorsk, un raid ha colpito due autobus e il bilancio è di almeno 30 morti, con più di una decina di feriti. Nella notte è stata colpita anche Kiev, dove un attacco ha centrato un edificio di 12 piani, causando altri feriti. Intanto è salito ad almeno 22 morti il bilancio dell'attacco che ieri ha colpito un palazzo residenziale, con diverse vittime tra bambini e decine di feriti. E dall'interno fuga di dati alla cassa pensioni della Confederazione Pubblica dopo un attacco informatico contro un fornitore esterno di software. Non è ancora chiaro quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta, mentre Pubblica sta verificando l'entità della violazione e ha informato le persone assicurate.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16 ed ora un bel cafferino insieme. Prima di dare il via ufficiale alla nuova puntata di Chip Chip, bella idea bere il caffè alle 3 del pomeriggio, dopo ne parliamo.

purtroppo, devo dire, purtroppo soltanto il mercoledì, perché ero a casa con l'influenzina che inizia il venerdì e che ti distrugge tutto il fine settimana. Però ho cominciato ad andare un pochino meglio, sono anche un po' meno arrabbiata. Allora ieri sull'onda del ma facciamoci un caffettino, ma che bello il caffè delle 15 del pomeriggio, magari da condividere con amici e colleghi, e sono un po' sensibile alla caffeina, per cui a mezzanotte avevo ancora poca voglia di dormire con questo cervello troppo attivo per quell'ora. Ecco, oggi no, virtualmente lo bevo il caffè, assolutamente sì. Mo stamattina apro la finestra e Jurassic Park, nebbia, pioggerella, temperature giù, mi aspettavo di vedere un branchiosauro brucare sul Monte Bre, che io vedo dalla mia finestra, invece no. Questo fresco a qualcuno ha fatto bene, a qualcun altro ha regalato il primo raffreddore, io comunque sono qui, sulla spalla c'è Chip Chip che mi becchetta l'orecchio come sempre, lui alza la mia autostima, l'autostima alza il buon umore si sa, tira su le difese immunitarie, quindi oggi 2 ore di bella musica come cura, mettetevi comodi, ci penso io.

0: Ma buongiorno, dai che giovedì. Beh, stamattina ti saluto normale.
1: È pomeriggio.
0: Volevo salutarti normale
1: invece niente.
0: Può.
1: Giovedì pomeriggio, 15:11, alcuni sono un po' in carbocoma. E dai, come si fa? Ci sono dei consigli che arrivano da esercizi ginnici da fare anche in ufficio. Tipo ti alzi e basta, fai dei versi.

proprio lei, Amy MacDonald, della scozzese anche di This Is The Life. Che bella questa distorsione finale, che non mi ha dato per niente fastidio, anzi ci voleva. A volte ci sono dei suoni che possono un attimo, dicevamo prima, rialzare il nostro livello di energia, un po' come quando sei al cinema e giocano tutto sulla musica che si alza, la porta che viene sbattuta quando meno te l'aspetti, bam! E così il tuo cuore accelera un po' sperando che vada tutto bene, ma allo stesso tempo ti dà anche un

si era presentato ad American Idol nel 2021 e poi si è ritirato prima della fine, per poi diventare una star lo stesso a colpi di TikTok, famosissimo per i suoi salti mortali all'indietro sul palco, che mi viene male soltanto a vederlo, non so, una frase un po' da bisnonna, però è così. Ci sono delle prodezze ginniche che mi preoccupano sempre. Uno dei miei figli faceva i salti mortali e mi andava via la vita tutte le volte. Ma chi di voi, a proposito di Benson Boone, che ha mollato poi a un certo punto prima del tempo, si è ritirato prima della fine di American Idol, chi di voi ha mai lasciato qualcosa a metà e poi ha avuto ragione? Perché poi lui alla fine comunque ce l'ha fatta lo stesso, quindi ha poi anche fatto bene a mollare a metà. Che cosa avete mollato a metà e poi la vita vi ha dato ragione? 079-873-8073, che è il numero sempre a vostra disposizione per chiacchierare con noi.

E bravo Benson Boone, che ha fatto bene alla fine, no? Col senno di poi, ad abbandonare prima della fine questo American Idol. E poi comunque ha avuto grande successo. Da qui lo spunto del nostro temone di questa prima parte del programma col pennuto come portafortuna. Chip Chip, che è incuriosito anche lui da queste vicende, ci chiede: quali sono queste cose lasciate a metà che col senno di poi sono state una fortuna, ecco? Ad esempio quando avete mollato la palestra, forse è andata bene così, o il corso di zumba alla terza lezione, ma va ancora di moda fare zumba, non so, a un certo punto si andava a fare zumba. Ho scoperto che tante cose, anche ascoltando Alla Deriva, non si fanno più, no? Ho scoperto che mi piace di più stare seduto e hai smesso di fare zumba. Vabbè, non ho comprato quella casa, sei andato a vedere una casa bellissima, ti sei anche pentito poi magari di non fare un piccolo investimento, un enorme investimento, e 6 mesi dopo è emerso che il tetto perdeva come un colabrodo. Poi non so, t'ha lasciato la tipa, il tipo, dopo poco che vi eravate messi insieme, poi scopri che era una persona poco interessante dalle storie che magari pubblica sui social ogni giorno. Avete perso il treno e quello dopo vi ha fatto incontrare vostra moglie, la dieta è durata fino a martedì, ma che bel martedì è stato! Tra pochissimo, io! Il nostro momento, una, non basta!

infatti mi dicono: non è vero, mia moglie fa ancora zumba con la Oculus VR, gli occhiali virtuali. Ho provato una volta e stavo morendo, finisce così il messaggio, e mi convinci quindi a non fare delle lezioni di zumba. Questa potrebbe essere la musica giusta. Vi posso preannunciare che i protagonisti del nostro Uno Non Basta oggi sono gli Aerosmith. State pronti?

0: penso io a portarvi svegli fino alle 17. Poi ascolteremo il messaggio di un'amica di Chip Chip, Rossella, che ci parla appunto di quanto a volte anche una cosa che va male, un treno che perdi, insomma una cosa che non va a buon fine, poi alla fine è meglio che vada così.
1: Una non basta,
0: che è una filosofia molto molto molto molto condivisibile. Uella, una non basta oggi con gli Aerosmith. Allora, partiamo dall'album Toys in the Attic del 1975. Il titolo che nasce al cinema. La band era andata a vedere Meraviglia, quanto voglia di rivederlo, continuo a citarlo in questi giorni, in questi anni. Frankenstein Junior di Mel Brooks, e si era piegata la band appunto degli Aerosmith tutti insieme a vedere questo film, già mi fa ridere, si erano piegati dalle risate per le gag di Igor che dice walk this way, da questa parte, e l'altro lo imita zoppicando. Se non l'avete visto, magari la scena adesso non vi sovviene, però è super famosa. Steven Tyler perse il testo dimenticandolo su un taxi, lo riscrisse a memoria sui muri della tromba delle scale dello studio. Nel 1987 la rifanno anche con i Run DMC, primo vero incontro rock rap da classifica, gli Aerosmith che erano in declino, guarda un po', l'allero lalla, tornano in vetta. Mentre la seconda, come sapete, non viene annunciata, tocca a voi, il prossimo pezzo degli Aerosmith lo dovete indovinare, poi lo ascolteremo di seguito, subito dopo Walk This Way. Allora, è un giocattolo, non è di plastica né di porcellana, è morbida, di stoffa, un po' sgualcita. In italiano, no, non ve la faccio la traduzione, sennò ci arrivate troppo facilmente. Ora non basta, siete pronti? Enjoy!

0: tutti bravi, bravi, bravi. Siete riusciti ad indovinare il secondo pezzo del nostro momento. Una non basta oggi con gli Aerosmith. La prima Walk This Way. E subito dopo gli indizi erano abbastanza facili, insomma, è vero, facili finché ce li hai sotto mano. Poi è un giocattolo, non è di plastica né di porcellana, è morbida, di stoffa, un po' sgualcita, la bambola di pezza, che era il secondo brano, quindi Ragdoll, dall'album Permanent Vacation dell'87, quello insomma del grande ritorno della band dopo gli anni piuttosto difficili. Il titolo provvisorio era Ragtime, poi fu cambiato in Ragdoll in fase di scrittura, così giusto come curiosità. Tra gli autori c'è Holly Knight, che la stessa che ha firmato The Best, poi resa celebre dalla grandissima Tina Turner. Domani protagonisti del nostro Ora non basta, chi saranno? Gli ZZ Top.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un posto che avete visitato magari nella recente estate, a quanto pare è appena terminata anche dal punto di vista delle temperature. Dicevo, c'è un posto che avete visitato del quale vi vantate un po'.
1: Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
0: E quando vi chiedono qual è il posto più bello che avete visto, vi dite sono stato a Los Angeles e ne siete tutti fieri.

0: Volevo sentire fino alla fine la voce di Sting, abbinata benissimo con la voce di Craig David. Allora, prima abbiamo iniziato a parlare appunto di quelle cose lasciate a metà, ma che poi alla fine sono andate bene così, perché la vostra vita ha preso una buona piega, tipo, non lo so, non aver comprato quella casa nonostante foste già quasi al contratto, e poi esservi resi conto che avete fatto proprio bene così, o non avete mai finito di vedere quella serie da 8 stagioni e nessuno ci farà credere che servissero davvero 8 stagioni, l'hai mollata lì e stai bene lo stesso. A conclusione di questo primo tema, questo temone che ha aperto la puntata di Assolutamente Simo, è arrivato un messaggio che rappresenta molto bene anche quella che è la filosofia di molti, è sicuramente la mia. Sentiamo Rosy.
1: Ciao Simo, io una volta all'università ho perso prima il bus per andare in stazione e poi ho perso il treno che mi doveva portare a Bologna a vedere Linea Pelle. E vabbè, ero molto dispiaciuta perché comunque sarei potuta rimanere poi di meno tempo. Però poi con mia grande soddisfazione ho saputo che quel giorno si era staccato un pezzo di cornicione sul binario dove sarei dovuta arrivare io. Quindi ecco, diciamo che è stato meglio perdere quel treno. Sai, io

Tutto, la nostra puntata fa il paio con quello dopo, che è la città che avete visitato, nella quale siete proprio fieri di parlare, no? Perché insomma vi ha richiesto magari un grande sforzo organizzativo e quindi siete contenti di parlarne. C'è un posto dove siete stati, quindi le cose sono andate tutte per benino, e che ancora oggi annunciate con un certo orgoglio, no? Non per fare i gradassi, ma perché arrivarci è stata un'impresa, un sogno, semplicemente perché nessuno dei vostri amici ci è mai stato. Capo Nord, Machu Picchu, New York, l'isola di Pasqua, non so, sono curiosa. 079-873-8073, così si vola veramente. Andiamo lontano, portateci lontano.

0: accaduto è puramente casuale, non è che c'è borderline, ti saluto Marco, non c'entri niente con
1: tu dici che sono borderline, ma guarda che io penso davvero di essere borderline.
0: Ma chi non lo è un po'? Siamo sempre in bilico su questo bordo tra normalità, definiamola così, e un po' di pazzia.
1: No, borderline verso la perfezione, dicevo.
0: No, lì è fantascienza. Certo. Che è sempre bello parlare di fantascienza.
1: Sempre carina con me.
0: Sempre carina, vero? Ma chi disprezza ama.
1: Ma è vero, questo è vero, questo è vero, questo è vero. Io ti sentivo prima piacevolmente con questa cosa, no? Delle città che hai visitato,
0: sì.
1: Che ti piacerebbe un po' parlarne. E ci stavo, cioè, mi facevo anche la domanda. Che io e stavo pensando, lo posso dire?
0: Sì, no, sono proprio quelle città delle quali ti piace parlare perché è stata un'avventura difficile da raggiungere. Insomma, stanno arrivando dei bei racconti.
1: Sì, un sacco, è vero. Il mio personale è quello di New York, che sarà un po' scontato.
0: Non è scontato.
1: Dici di no?
0: Ma per niente. Intanto bisogna vedere come poi ne sai parlare, no? Perché tu terresti banco durante una cena parlando della tua, del tuo viaggio a New York, della tua New York, nel senso così come l'hai vista
1: ma
0: tu.
1: Ma sì, certo, anche perché io mi lanto. Io invento la qualunque. No, però, vabbè, adesso a parte gli scherzi, una cosa che non sapevo che mi hanno spiegato lì, che lì si parlano più di 800 lingue.
0: Ok.
1: E se tu ci pensi è assurda come cosa, cioè 800 lingue sono davvero tante.
0: Poi mi dicevano appunto che vivi un po' di apprensione quando arrivi e sei circondato da questi grattacieli imponenti e tu cammini, c'è chi mi ha descritto un senso quasi di vertigini, no? Anche camminando.
1: No, quello no, perché sono un po' vittima e figlio delle serie americane che mi hanno plasmato durante quando ero
0: quindi
1: piccolino e quindi ero sì, ma una cosa strana, estraniante, molto strana è che il primo giorno che ero lì, perché poi a New York passano davvero milioni di auto e milioni di autoambulanze o macchine della polizia che hanno quel suono diverso dalle nostre parti ed è quel suono che tu senti appunto solo
0: nei
1: nelle
0: film.
1: Serie TV e in genere se sentiamo qui un'autoambulanza che parte non è che diciamo ah che cioè non ti fa piacere, ti crea ansia.
0: Certo.
1: Lì invece mi sentivo dentro una serie e mi faceva quasi piacere. Ovviamente era assurda la cosa, però
0: siamo forgiati dal cinema, da tutto quello che abbiamo visto da quando siamo piccini. Sapresti imitare il suono dell'ambulanza americana?
1: Ah, va, io faccio solo la doccia altro. Io sono solo per la doccia altro.
0: Il suono dell'ambulanza.
1: No, non è
0: da contratto. Forse è meglio che tu facessi solo la doccia altro.
1: Però
0: grazie.
1: È la New York.
0: Arrivano altri racconti, poi e li condivideremo nella seconda parte di Assolutamente Simo.
2: Tu sempre fuiste libre.

0: così sinuoso.
1: Lo hai notato
0: elegante.
1: Anche tu?
0: L'ho notato, bravo.
1: No, è un dono naturale.
0: Bravo, bravo, migliori. E poi quando uno balla bene fa ballare bene anche l'altro.
1: Io avrei un temone dire. Che però adesso c'è lo spazio informativo.
0: Dai.
1: Però questo è bellissimo.
0: Dopo.
1: Però è maschile.
0: E vabbò, io ho una parte maschile,
1: la condividere
0: come tu
1: con
0: hai
1: no.
0: una parte femminile, cioè, anche, cioè, no?
1: Si capisce.
0: E quindi,
1: certo.
0: Dopo me lo dici, cioè, mi fai rosicare dalla curiosità. Va bene, va bene. Sono le 16, un buon pomeriggio a tutti voi dalla vostra Radio del Cuore, unica e vera radio, Rete 3. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, poi anche un'occhiata al traffico e l'attualità con Marco Di Gioia. Le previsioni per domani, che è venerdì, al mattino sul sottoceneri nubi residue, altrimenti a sud per lo più soleggiato, a nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 più nuvoloso, in alta montagna ben soleggiato. Temperatura minima tra 8 e 11 gradi, la massima a sud 22, a nord tra 12 e 16 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Questo in ordine d'apparizione, l'ultimo bollettino diramato da Via Suisse. Informiamo che sulla 2, a causa di un mezzo pesante in avaria, la galleria del San Gottardo è tuttora chiusa in entrambe le direzioni. In Ticino invece segnaliamo rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione ai portali della galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto Airolo sono segnalate code di 6 km. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che anche la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Amsteg e Göschenen ci sono code di 5 km.
3: 3 News.
1: È salito ad almeno 33 morti con decine di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due minibus. Nella notte è stata colpita anche Kiev. Un attacco ha centrato un edificio di 12 piani causando diversi feriti. Dal canto suo l'esercito ucraino è tornato a colpire strutture energetiche russe. Un parapendista 23enne morto domenica in seguito a un incidente avvenuto domenica nel Canton Vallese. Poco prima dell'atterraggio si è schiantato contro il tetto di un'abitazione. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Sion, dove è morto per le gravi ferite. In Svizzera una specie animale vegetale su tre è a rischio di estinzione. Lo indica il nuovo rapporto del WWF, secondo cui la quota è più alta rispetto a quella dei paesi confinanti. Tra le cause principali ci sono lo sfruttamento intensivo degli habitat e la crisi climatica. Ci sono però anche dei segnali positivi. La lontra, per esempio, è tornata in Svizzera e la popolazione di cicogne bianche è in ripresa.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.

0: borderline. Noi possiamo essere molto pacati, gentili, trattenuti per certi versi, per dalle norme sociali, no?
1: Oppure.
0: Oppure completamente fuori dagli schemi. Può succedere, quando meno te l'aspetti, e ho colto il tema che vuoi lanciare, di essere preso da momenti di spettacolarità, che hai voglia di cantare, ballare davanti a delle persone,
1: no, allora,
0: ignare di quello che stai per fare.
1: Adesso.
0: E non è l'alcol.
1: Ti racconto, perché questa cosa va spiegata.
0: Ok.
1: Puoi mettere una base, come dire, una base congrua, una base.
0: Congrua non ce l'ho.
1: Non ce l'ho.
0: Perché me l'hai annunciato. Però magari questa
1: ma metti una base
0: funzionare.
1: Che ti pare tanto qua.
0: Questa potrebbe funzionare, ecco
1: via, questa,
0: un po'
1: questa,
0: soft.
1: Questa è una base che può molto funzionare.
0: Ma che
1: allora,
0: cosa è successo?
1: No, il discorso è che se tu mi sei uomo, mi sei maschio, no? E inviti una ragazza a casa dove non ci sono i genitori, io parlo, è una cosa che mi è successa.
0: Quando eri
1: è un po' più, una, più sì,
0: maggiorenne, ma piccolo.
1: Maggiorenne, sì, ma piccolo. E anche lei era maggiorenne, no? Perché adesso che siamo.
0: No, è importante. No, erano certo, tutte sì, sì.
1: E allora erano le prime volte che uscivamo, e quindi non vedevamo l'ora di stare un po' da soli in intimità, no? Come tutte le normali coppie
0: certo,
1: sane di questo mondo.
0: Ma certo.
1: E allora ancora vestiti, dove ci poteva essere dello svestimento.
0: Sì, oppure solo dei bacetti.
1: Dei bacetti così. Lei
0: che fa?
1: Senza musica inizia a ballare.
0: Oh, per te, balla per te.
1: No, vabbè, ti no, ti assicuro. Io non so che cosa ne pensate voi, ma vi assicuro che è davvero imbarazzante.
0: Non sai
1: perché
0: bene
1: tu,
0: cosa
1: no,
0: fai e guardi.
1: Cioè, a proposito, figli delle serie TV, no? Io penso che l'avrà vista in qualche film.
0: Ma oh, magari è venuta così, non vuol
1: ma
0: dire.
1: Ma no,
0: non lo so.
1: Alla Shakira.
0: Ma che ne
1: che
0: so?
1: Ma no, ma no.
0: A me non è mai capitato. A me è capitato che un ragazzo, adesso non nell'interno, intimità, eravamo veramente piccoli, ma nelle fasi romantiche, no? Quando che ti vuoi annunciare, vuoi cominciare a dichiarare il tuo amore, lui per me iniziò a cantare una canzone in inglese.
1: Bello.
0: Bello, è come il ballo, cioè sei
1: no,
0: lì così, ma cosa?
1: Secondo me
0: no,
1: è diverso.
0: Ma immaginati la scena, sei lì sul muretto, che ne so, al Ciani, mentre aspetti che lui ti dica sì, mi piaci. Cioè, ti vuoi mettere con me? Non
1: ma
0: lo
1: scusa,
0: so, stiamo insieme.
1: Ma cantare una canzone con uno strumento accompagnato?
0: No, no, così. Così, cioè proprio tipo adesso non mi ricordo la canzone,
1: forse
0: era tipo I love you, I love you.
1: Guardandoti
0: cioè,
1: negli occhi
0: romantica.
1: Fissamente.
0: Però è una cosa bella. Siamo noi che siamo dei disturbati, che non apprezziamo il gesto.
1: Ascolta,
0: il gesto
1: mi ricordo ancora la faccia di quella ragazza. Che si chiama. Faccio un nome.
0: No,
1: vai, adesso lo dico. Sono passati. Si chiama Chiara, va bene?
0: Borderline.
1: Si chiama Chiara.
0: Sì, e, certo.
1: Sì. E lei era più imbarazzata di me.
0: Nel boschetto della tua fantasia,
1: ma però non finisce come la canzone.
0: No.

0: Gioia, sei stato sequestrato. Lo sai,
1: sono qua.
0: Quando inizi a parlare con
1: sono
0: me.
1: Sono qua, sono qua.
0: Non ti lascio andare più. Allora, piccole cose imbarazzanti, magari dettate anche dalla buona fede, no? Qualcuno che magari per fare un po' il fenomeno si è lasciato andare in gesti artistici, che può essere cantare una canzone d'amore mentre stai per dichiararti, ecco, in inglese. Altri che hanno azzardato dei balletti un po' osé, magari
1: sì,
0: prima di un primo bacio. Dici,
1: mettiamola
0: ma
1: così.
0: Ma cosa stai facendo? Senza metterci di
1: no,
0: ironia.
1: No, ti assicuro che è orribile. Vabbè.
0: E poi ci sono altri racconti carini, di tecniche per arrivare magari a un bacio,
1: tipo?
0: No? Tipo questa. Sentiamola subito, vai.
2: A me è successo una volta, eravamo anche piccoli, tipo elementari, eravamo in soffitta da un mio amico a giocare e lui mi ha detto, guarda, in dialetto, lì nell'angolo mio nonno appendeva sempre i salami a seccare e io ho guardato verso l'angolo e lui mi ha fatto un bacio sulla guancia.
0: Amore!
1: Che carino!
2: È anche un po' una storia stile la vostra. Divertente, romantica.
0: Ma è bellissima, non è imbarazzante.
1: Posso dire una lettura da ormai ultra svaccinato, cioè c'era un chiaro riferimento sessuale.
0: Ma smetti.
1: Vado, grazie, arrivederci.
0: Se ne vada. Se ne vada, cartellino rosso.

preparate le scarpette da ballo, perché tra pochissimo si balla, anzi vamos baila con Olivier e il suo momento è il flaco, va sicuro veramente che si balla. E non mento, anche questa è un'atmosfera abbastanza cheek to cheek per un ballo un pochino più...

0: Charlie Cheer con Cat Burns, Small Talk. C'è chi è maestro nello small talk, insomma, giusto per chiacchierarsela un po', si parla del più e del meno, del tempo, delle vacanze finite, e ci sono proprio delle città che abbiamo visitato, delle quali siamo poi fieri di parlare, non tanto perché ce ne vogliamo vantarci di quelle città che abbiamo visitato, ma perché ne siamo fieri, no? Prima appunto Marco ci raccontava di New York, c'è cioè chi è stato magari sul Machu Picchu, quindi tra un, come dire, un'avventura e l'altra. Sono sicuramente tantissimi gli aneddoti e i dettagli da raccontare su un viaggio del genere. Poi sono stato in Canada, 5 aerei ci raccontano via WhatsApp, 5 aerei da qui, 2 giorni di viaggio, 2000 km dal polo nord, niente di niente, solo tundra, 10 persone, solo caribù e volpi, 10 giorni fantastici. Ma questo è un viaggio sicuramente che ti darà modo di parlarne per delle ore quando qualcuno ti chiede. Io non so, ci sono, non ho viaggiato tantissimo, ma ci sono un paio di mete effettivamente che ho visto, come Buenos Aires, dove ho avuto la fortuna anche di andare in una tangheria a ballare il tango e essere presa proprio dal ballerino super bravo come esempio, no? Tra i turisti, vieni, cioè, oh la chica, se baila, e niente, sembrava un sacco di patate trainato verso l'infinito e oltre, come una scheggia impazzita nell'universo.
1: Protagonista di oggi è Roberto Torres, cantante cubano che abbiamo già avuto modo di sentire nel suo repertorio, nel repertorio tradizionale cubano. Ma Roberto Torres ha avuto successo incidendo anche in passato diversi dischi con la sua charanga vallenata. Vallenato indica uno stile di musica del nord della Colombia, della costa atlantica della Colombia, e sentirete qui appunto altri ritmi, un altro colore, anche perché l'orchestra include il flauto e soprattutto quello che dà un altro timbro è la fisarmonica. Yolanda è il titolo del pezzo che andiamo a sentire ed è la storia di un uomo che va alla festa di San Roque, viene invitato alla festa di San Roque e resta lì tutta la notte ad aspettare di vedere questa magnifica ragazza di nome Yolanda, e però poi alla fine gli dicono: Yolanda no está en San Roque, se fue pa Curumani, ossia Yolanda è andata ad un'altra festa.

ma l'elettronica. E chi appena sente partire un tumbao di basso non riesce a stare fermo. La musica cubana ha invaso le piste da ballo di mezzo mondo. Salsa, son, cha cha cha, ritmi nati a Cuba che ancora oggi riempiono balere, scuole di danza. La cosa bella è che non serve essere ballerini professionisti, bastano due passi, un po' di ritmo e la voglia di lasciarsi trasportare. Bueno! Grazie a El Flaco e a Olivier.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, pezzo del 2014, Guerriero. Tra pochissimo si gioca al nostro Chip Quiz Squiz, che non ha ancora una grafica, quindi se volete mettervi anche alla prova, mandatemi un messaggio audio dicendo velocemente Chip Quiz Squiz e io vi utilizzerò come voce ufficiale del nostro gioco, che da ieri ha anche un bel pacchetto di premi. Avevo sentito l'esultanza del nostro primo vincitore, che commosso ringraziava appunto per il premio vinto ieri, che consiste in le calzette di Rete 3, che appunto hanno fatto impazzire il nostro vincitore di ieri, e la matita infinita, ma proprio infinita, vi seppelliranno insieme a lei. Tra pochissimo si gioca una domanda, tre possibili risposte, attendo anche il messaggio audio di Chip Quiz Squiz, e poi state pronti, si gioca allo 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo. Ci fossero più risposte esatte, ci sarà un'estrazione. Tra poco si gioca a Chip Quiz Squiz.

0: chip with squeeze, with squish, with squish.
1: Direi che abbiamo la voce ufficiale di Chief Squeakquiz, Squeaks Good Squeaks. Oh, volete sentire? Non vi fidate di me. L'esultanza del giocatore che ieri appunto ha vinto il primo pacchetto di premi messo in palio per il Chip Quiz Quiz. Ecco, allora ve lo faccio subito sentire.
2: Allora, ovviamente sono veramente molto molto commosso. Cioè, ragazzi, questa è la seconda volta che vinco qualcosa con voi. Ringrazio chiunque sia in redazione, ringrazio me medesimo per essere un fan delle quattro ruote. Voilà. Ringrazio quelli della metropolitana che guidano i treni ogni giorno, anche se non c'è la metropolitana in Ticino. Vabbè, basta, ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Ci sarà il tram treno, però attaccati al tram treno. Siamo pronti a giocare quindi al nostro gioco, che finalmente ha anche una bellissima
0: sigla. Adesso si va di squish, squish.
1: Voilà. Allora, è una domanda con tre possibili risposte che hanno anche a che fare in questo caso con il premio messo in palio. Nome, cognome, indirizzo allo 079-873-8073. Calzette di Rete 3, matita infinita che ci porteremo anche nella tomba. A proposito di matita infinita, quanto è lunga la riga che si può tracciare con una normale matita prima di consumarla tutta? A, mezzo chilometro, B, 5 chilometri, C, più di 50 chilometri. Allora, quanto è lunga la riga che si può tracciare con una normale matita prima di consumarla tutta? A, mezzo chilometro, B, 5 chilometri, C, più di 50 chilometri. Nome, cognome, indirizzo e il premio sarà vostro.

sentita pure una sigla, la nuovissima sigla di Chip Quiz Quiz, Quiz Quiz Chip. A caso, ancora qualche minuto e poi ci sarà la soluzione del nostro Super Squeeze.

0: sbarrato il premio e quindi tra le tantissime risposte esatte che sono arrivate, alcune sbagliate, ecco, diciamo, ma per lo più esatte, lui ha vinto la selezione, quindi è riuscito ad accaparrarsi il premio del nostro nuovo
1: e adesso si
0: gioco.
1: Va di
0: è questo il nome del nostro gioco. Allora, quanto è lunga la riga che si può tracciare con una normale matita, non una matita infinita? Prima di consumarla tutta era A, mezzo chilometro, B, 5 chilometri, in tanti avete risposto 5 chilometri, oppure C, che era la risposta esatta, più di 50 chilometri. Beh, diciamo che la stima più citata parla di circa 55 chilometri, più o meno da Lugano a Varese e ritorno. Ecco, figuratevi la matita infinita quanto invece può andare avanti. Benissimo, complimenti. Quindi, caro, se vuoi mandare anche tu un messaggio emozionato per il premio che hai ricevuto, benvenga.

dirvi che ci aspetta una bella seratina qui su Rete 3. Dalle 19 ci sarà la nostra Laila per accompagnarci verso la notte. Poi dalle 21 si entra nel mondo senza filtri, e meno male, di Io canto in italiano con DJ Monnezza, un'ora di canzoni in italiano fuori, non saprei neanche come definirle. Alle 22 spazio a Confederation Music con Moce, poi dalle 23 chiuderemo in bellezza con Reggae Yard e Top.

0: sto guardando la viabilità di Gioia, che casino,
1: non farlo,
0: ragazzi. No, e devo guardarla, eh. È un macello, vabbè, tra poco.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: 17:02.
2: Rete 3.
1: Allora, previsioni per domani, dai che venerdì, nel mattino sul sottoceneri nubi residue, altrimenti a sud per lo più soleggiato, al nord in pianura abbastanza soleggiato. Aspetta che c'è il desktop che si è messo il...
0: Di Gioia, alzi, ecco, la maglietta.
1: Efe?
0: Ok, che schifo. Vado avanti.
1: Dai che devo togliermi i punti, non me l'hanno tolti tutti.
0: L'angolo del piangina. Ah, guarda qua. Che...
1: Sì, vabbè, lungo. Sì, tu non perdoni neanche. No,
3: credo. Adesso va bene tutto, poverino. Dai, però dai, infierisci troppo, Griso. Ti chiamo.
0: No, non è vero. No, Marco... Non fatemi una persona brutta, che non lo so.
1: Marco, scusa, lungo i rilievi al di solito al di sotto del 2500.
0: Già in difficoltà.
1: Più meno lo va che meno. In alta montagna, ben soleggiato. Penso tutto. Temperatura minima fra 8 e 11 gradi, massima al sud 22, al nord tra 12 e 16, lei la linea.
0: Benvenuti per il traffico.
4: Benvenuti.
0: Allora, informiamo che sulla galleria di San Gottardo. Gottardo è stato... Ridi e non posso ridere io. Tu devi leggere le notizie, tra l'altro.
3: Io non ho detto niente.
0: Non fare il furba, ti ho sentito.
3: Adesso vado a chiamare il sindacato.
1: Subito.
0: Jack... Sulla 2, scusate, la galleria del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Questa è una buona notizia. Sempre sulla 2, però, arrivano le brutte notizie, perché c'è traffico e rallentamenti, code tra Lugano Nord e Mendrisio verso sud. Sulla A24 da Stabio a Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla cantonale da Lamone a Vezia e nel Malcantone tra Gravesano e Ponte Tresa, su più tratti verso l'Italia. Occhio, perché sempre sulla 2, però in direzione nord, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 6 km con tempi d'attesa di un'ora. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Come alternativa si consiglia, come sempre, di deviare sulla 13 del San Bernardino. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta appunto. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, code anche lì di 6 km, ritardi di circa un'ora. Questo dovuto sicuramente alla chiusura temporanea del Gottardo, che, ripeto, è stato riaperto.
2: 3 News.
3: L'aggiornamento delle 17. Negli ultimi mesi diversi attacchi informatici hanno colpito aziende e istituti svizzeri come il Centro Ospedaliero Universitario Vodese e l'Ufficio Federale dell'Informatica e della Telecomunicazione. È successo anche alla Cassa Pensioni della Confederazione Pubblica, dove un attacco contro un fornitore esterno di software ha provocato una fuga di dati. Non si sa ancora quali informazioni siano state coinvolte. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha aperto un'inchiesta. Andiamo in Italia. La Camera ha approvato a larga maggioranza la riforma della legge elettorale. È il terzo passaggio parlamentare del testo modificato dal Senato. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. E infine, il giocatore della nazionale svizzera Granit Xhaka è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi, per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento fraudolento di falsa certificazione in merito ai due certificati di vaccinazione Covid. A darne notizia lo stesso giocatore.

0: gioia. Come faceva l'altra di London Beat? Ce n'era un'altra. Questo ve lo ricordo.
1: A che fessen you?
0: No, cosa stai dicendo? Quella è la versione di Leone di Lerna.
1: Non era la stessa. No, ok.
0: Che poi diceva much fessen you.
1: Cioè, fa sei.
0: Ti si addice alla grande.
1: Sì, è vero. E ne vado fiero, guarda.
0: Ce n'era un'altra dei London Beat. Com'è che faceva?
1: Call Mr. Bane.
0: Ma non è sparare a caso.
1: Non ha orecchio.
2: Lei spara a caso. È orgogliosa di presentare.
0: Oh, noi siamo noi, benvenuti! Benvenuti! Non c'è più bello! Che giorno è oggi? Ma è giovedì.
1: Oggi è giovedì,
0: adesso
1: sì.
0: Adesso c'ho la fissa dei London Meat, qual era l'altra? Adesso vado a cercarla. Presenti lei di gioia intanto, vada.
1: Quale?
0: Presenti il programma di gioia. Vada, io intanto la cerco.
1: Allora io canto. Le cianzone con le quattro,
0: lontano qua e là. Presenti bene?
1: Sì.
0: Vada.
1: Allora, devo contare per prendere l'intro della presentazione, no? Perché ho fatto il corso da DJ. Com'è che fa? Uno? E qua non c'è l'intro, però. Grisò.
0: Non... Sto cercando, presenta il programma. Su.
1: È l'angolo dei cialtroni.
0: Non
1: spiega cialtroni.
0: No. Club.
1: Sono 17:10. Ricordiamo la giornata.
0: Ma lei è un anno che è qua.
1: È giovedì.
0: Dovrebbe ricordarsi più o meno cosa dire.
1: Ok.
0: Dai, faccia una presentazione seria che intanto vedo.
1: Lei mi questo è sfruttamento,
0: Non è vero.
1: Questo è sfruttamento, no. Perché lei mentre cerca, lei mi vuole utilizzare per altro.
0: Better Love, mi dicono. Better Love.
1: The London Beat. No, e come faceva?
0: Presenti il programma, che io sto facendo un'altra roba.
1: Benvenuti in questo spazio. Tra poco ci sarà il club dei cialtroni.
0: È già iniziato il club dei cialtroni.
1: Vabbè, non andava bene.
0: No. Zero.
1: Lei non ha orecchio.

0: dal 1982. Siamo nella rassegna stampa. Benvenuti.
1: Benvenuti
0: nella rassegna stampa.
2: Grazie, grazie per il benvenuto caloroso. Nuovo grande studio sovvenzionato dal governo americano, quindi da Trump, no? È pubblicato sui social. La domanda è: ogni quanto bisogna lavare i propri vestiti? Ve lo siete mai chiesti?
0: Sì, ce lo siamo chiesti settimana scorsa con Herbert, perché è uscito un nuovo capo d'abbigliamento che può durare un mese.
2: Ah, questa è una cosa nuova, ma sta di fatto che pare abbiamo vissuto tutti nella menzogna. Gli esperti dicono che le mutande, l'abbigliamento sportivo ogni 3 giorni.
0: Ogni 3 giorni?
2: Sì.
0: Certo.
2: Non è vero.
0: Lei ha mai frequentato un tatami col kimono?
2: Allora, lei fa sport tutti i giorni?
0: No, ma ecco, se io torno a casa con l'abbigliamento da tatami,
2: sì,
0: le assicuro che se non finisce in lavatrice quanto prima fa dei danni.
2: Ok, va bene. Le mutande?
0: Le mutande anche, quindi andrò a cambiare.
2: Lei va a letto con le mutande di
0: mia
2: notte?
0: Mia povera mamma diceva: cambi più idee che mutande. Quando dici che
2: può stare, però sappia che lei non deve andare a letto con le mutande. Non si dorme, quindi...
0: Con le mutande non si dorme?
2: No, no, no,
0: che
2: no.
0: Fastidio.
2: No, è così. No.
0: Lei dorme senza?
2: Certo.
0: Ma dai.
2: Io sono libero. Fa male alla circolazione.
0: Lei è piatto come gli angeli, questa è la verità.
2: Va bene.
0: Perché se avesse qualcosa le darebbe fastidio senza mutande.
2: Lei guardi, è invidioso della mia libertà.
0: Sì, della sua libertà.
2: Beh, allora sai che le dico? Andiamo avanti.
0: Va bene.
2: In Australia in questi giorni si accende il dibattito, è pieno di dibattiti da quelle parti, e vogliono capire se il cibo del giorno prima, riscaldato il giorno dopo, è più o meno buono. Questo era interessante, secondo me. No, è vero, io ho assaggiato una sua lasagna che mi ha cucinato.
0: Il giorno dopo era più buona.
2: Cercando di avvelenarmi, tra l'altro, ma non ce l'ha fatto.
0: Non è vero.
2: Il giorno dopo era molto più buona. Infatti, le lasagne è uno di quei piatti dove le spezie e i condimenti possono amalgamarsi meglio col tempo.
0: Sì, rapprendono un po'.
2: È vero. L'uovo fritto e la tempura.
0: Non lo sapevo.
2: Sì, se lei riscalda l'uovo fritto e la tempura il giorno dopo sono fantastici. No, è vero.
0: Sì, sì.
2: Allora, bisogna però utilizzare la stessa padella che ha utilizzato il giorno prima con l'olio rappreso, che si riavviva. Bello. E quindi dà croccantezza.
0: Sì, anche al fegato dà croccantezza.
2: Pasta e fagioli.
0: Buona.
2: Buonissima, il giorno dopo.
0: Solo
2: è fantastico.
0: Ecco, io però la gradisco più brodosa, quindi il giorno dopo si rapprende, perde tutta quell'acqua e diventa...
2: Va bene.
0: Ma da frigo, l'ha mai mangiata di notte da frigo?
2: Io
0: pasta
2: sì.
0: E fagioli.
2: Poi non le dico cosa è successo.
0: Ma
2: vabbè, comunque dipende dalla fame chimica, hanno ragionato.
0: Sì.
2: Se lei ha fame chimica, va bene tutto. Quindi.
0: Quindi la notizia di per sé non vale niente.
2: No, ma lei mi sta distruggendo la rassegna stampa.
0: Ma vediamo la terza, siamo più fortunati.
2: Stiamo andando in crescendo,
0: Certo.
2: Eccoci qua. Allora, neologismi dei giovani.
0: Ecco.
2: Sa che affrontiamo, il Club dei Cialtroni affronta in modo molto serio questo studio. Le dico che lei è fuori, è out se non conosce il loud budgeting.
0: Sono out.
2: Allora, e quando si dice apertamente mi spiace ma non posso permettermelo senza vergognarsene.
0: Ah, quindi quando non puoi comprare una cosa dici qual è la frase?
2: Lei deve dire semplicemente mi spiace ma non posso permetterlo, e sta facendo del loud budgeting.
0: Ah, non dice No.
2: Io lo faccio sempre e mi offrono infatti da mangiare da bere. Funziona.
0: Si vede che è magro come un'acciuga.
2: Vabbè. Cheerleader eyes.
0: Gli occhi da cheerleader.
2: Esatto, una persona che può sembrare più attraente quando è in gruppo rispetto a quando è da sola. Ci pensi bene? Capita,
0: Non c'ho proprio voglia di pensarci.
2: Va bene, con paranoia. Cos'è la con paranoia?
0: Non me lo dica lei.
2: Se sei in vacanza in un posto bellissimo ma ti annoi, probabilmente ti metterai a comparare le tue vacanze con quelle delle persone famose, capendo che sei uno sfigato.
0: Ma questo capita a lei perché è un invidioso.
2: Ultima, lazy effect.
0: Sì.
2: L'effetto del pigro. Una persona diventa improvvisamente più attraente e sexy quando scopri che abita nello stesso palazzo.
1: Benvenuti.

0: Purple Disco Machine con la voce di Mick, era Test My Luck. È una canzone che io avvicino molto tipo a uno spot dei gelati. Mi sembra lo spot di un gelato.
1: Dici?
0: Sì, tipo lo steccole, ecco, quelle robe.
1: Buono, era buonissimo.
0: Esiste ancora lo steccole?
1: Ma penso di no, sai.
0: Vabbè. Allora, c'è la doccia al trono, invece, quella esiste ancora e mette ancora in palio 50 franchi in buoni acquisto. Basta mandare un messaggio audio ricantando la canzone che Buon di Gioia canterà fra breve sotto la doccia. Il numero è 079 873 8073. È pronto di Gioia?
1: Io sono nato pronto, scusa.
2: Vai.
1: Non me la ricordo, aspetta,
2: Meglio.
1: No, no, aspetta, sì, no, l'ho ripresa, l'ho ripresa.
2: Difficoltà. Basta così.
1: Si capisce?
2: Ha funzionato.
1: Dice?
2: Sono convinto di sì.
3: Non ti sopporto più.
2: È vero.
3: Da

0: In che ambiente musicale pone questa canzone di Gioia? Lei che è famoso per trovare gli ambienti giusti per tutto.
1: Ma io parlerei di un industrial.
0: Non è industrial.
1: Che fa crossover con.
0: Crossover sì, secondo me è hip house, jazz, quelle robe di acid house, sai? Quei generi che andavano forti verso la fine degli anni 90, inizio del 2000. Infatti questa è la versione di Dimitri from Paris del 2001, si chiama Talking of the Jazz Stetsonic, che fa molto ciringhitto come sound, un po' aperitivo, quelle robe lì.
1: Comunque grazie per la come dire, per l'opportunità, eh.
0: Prego, prego. Le nuove frontiere della musica. Perché ridi?
1: Sei morto?
0: No, sono ancora vivo. No.
1: Sembrava una scena di...
0: No, perché?
1: Beh, no, così, così.
0: No, non è vero, lei non ha orecchie.
1: No, neanche io, è vero.
0: Benvenuti in questo spazio.
2: Benvenuti.
0: Dove si parla anche di intelligenza artificiale con le ultime news per tenervi aggiornati, no, sull'ambito dell'intelligenza artificiale. Tipo, partiamo dal presupposto che c'è una convergenza sotto gli occhi degli analisti, ovvero intelligenza, autonomia e diffusione. I modelli diventano sempre più capaci, gli agenti AI, intelligenza artificiale, possono eseguire attività con meno interventi umani, l'abbiamo visto e ne abbiamo parlato. Il costo dell'intelligenza artificiale continua a diminuire e questo apre degli spiragli anche alle persone comuni per l'utilizzo, che non sempre, voglio dire, è positivo, no?
1: Sì, diciamo.
0: Lei è stato mai ammiccato con l'intelligenza artificiale? Dica la verità.
1: Posso dire la verità? Una volta ci ho provato.
0: Io no.
1: Mi ha dato picche.
0: Faccia delle domande.
1: Vabbè.
0: C'è una notizia però che merita di essere approfondita. OpenAI, quindi ChatGPT, ha pubblicato recentemente una soluzione generata dall'AI al problema matematico di Navier-Stokes, che lei forse non ricorda, glielo spiego io, se no inizia a millantare, perdiamo un sacco di tempo. È uno dei 7 problemi del millennio, per ciascuno dei quali Clay Mathematics, che è un'istituzione, un istituto, no, che si occupa di matematica, ha previsto un premio di $1,000,000 a chi, insomma, lo risolvesse.
1: Sì.
0: Il problema Navier-Stokes riguarda le equazioni che descrivono il movimento dei fluidi, acqua, aria, correnti oceaniche e persino il flusso sanguigno. Risolvendo questo problema matematico si aprirebbero diversi spiragli scientifici e anche per la medicina.
1: Beh, cosa positiva, allora,
0: molto positiva. Ci sta lavorando OpenAI e se
1: chissà mai,
0: se il successore di Astra riuscirà a risolverlo, ci sarà, insomma,
1: una bella prospettiva. Questa è una cosa bella, bravo.
0: I tempi non li sappiamo, però è già un buon inizio. Notizia infine di queste ore: Donald J, mio amico,
1: sì,
0: ha stanziato $1,000,000,000 di fondi pubblici per istituire il comitato di controllo sulle AI, quindi non solo ChatGPT ma anche tutti quelli che progettano intelligenza artificiale negli Stati Uniti. $1,000,000,000 per la commissione che sarà sotto il suo controllo. Quindi,
1: secondo lei, cosa c'è?
0: Li ha tolti dalle tasche, li ha messi
1: in
0: tasca.
1: Cosa c'è sotto? No, perché
0: cosa c'è sotto? No, devono stare attenti, non rallentano niente, non rallentano lo sviluppo.
1: Ma controllano.
0: Il controllo, che questo è già un dato positivo se vogliamo,
1: sì,
0: perché se lasciano fare, poi alla fine se va fuori controllo qualcosa.
1: Chi è a capo di tutto questo?
0: Donald J. A proposito di intelligenza artificiale.

0: Get Lucky in una versione irriconoscibile, versione
1: sì.
0: blues scritta praticamente dall'intelligenza artificiale, se vogliamo, nella versione remix scritta, programmata con l'intelligenza
1: sì,
0: artificiale
1: sì.
0: da parte di qualche autore là nel mondo che noi non conosciamo.
1: Autore?
0: Ma
1: lei definisce autore?
0: Qualche programmatore di gioia, non faccia così.
1: No, no, programma.
0: Lei è difficile.
1: No, programma autore. Ci sta.
0: No.
1: No?
0: No, è un programmatore, hai ragione, non è un autore, da qualche autore, qualche programmatore là fuori. Però lei è fastidioso.
1: Sono fastidioso,
0: sì, è
1: vero.
0: Fastidioso, posso dire. Ah. È il momento del nostro brano
2: orecchiabile.
0: Benvenuti anche nel brano orecchiabile. E abbiamo tirato fuori una cosina di qualche annetto fa.

0: Anche questo è uno sblocca ricordi, Justin Timberlake con Can't Stop the Feeling, dal film Trolls, se lo ricorda Trolls.
1: Non l'ho mai potuto vedere perché non mi piaceva, non so perché.
0: I capelli arruffati del personaggio.
1: Non era il mio stile.
0: Sai che l'hanno guardato in pochi.
1: Credo di sì. Sì, alla fine sì.
0: Ecco, è uno sblocca ricordi per quelli che non hanno guardato il film.
1: Bravo.
0: Per ricordarsi di non averlo guardato. Capito?
1: Sì, per ricordarsi che certi film non vanno neanche fatti.
0: No, vabbè, dai. Non era andato male forse al botteghino.
1: Ma chi l'ha visto al botteghino?
0: Volevo salvare il salvabile.
1: Abbiamo altro da fare noi.
0: Allora salviamo il salvabile perché non sono arrivati tanti messaggi, questo per la verità.
1: Perché scusi? Perché cosa
0: qualcuno ha capito ma non tutti quello che ha cantato di gioia. Io l'avevo capito però anche perché avevo sott'occhio la canzone.
1: Va bene.
0: Che poi è al centro dell'attenzione della doccia altona. Va bene, vogliamo ascoltare un paio di esempi.
1: Allora, posso partire io?
0: Prego.
1: Parta lei.
0: No, parta lei.
1: Ma parto io. Volevo dire che parto io.
0: Veramente.
2: I migliori anni della nostra vita.
1: Che classe.
2: I migliori anni della nostra vita.
0: È folle.
2: Ogni quanto si può vincere, cialtroni.
0: Allora, ogni due mesi.
1: Un attimo che controllo.
0: Allora, se vinci una volta, quando si parla di buoni acquisto, due mesi, vai indietro, ha vinto.
1: No, mi spiace.
0: Ha vinto a settembre.
1: No.
0: Quindi, caro il mio amico che ti firmi con un cuore, dobbiamo spezzarlo quel cuore.
1: No,
0: purtroppo,
1: no,
0: perché non
1: però,
0: vince, perché abbiamo un vincitore.
1: No.
0: Il vincitore ce l'ho io.
1: Prego.
0: Senta, meno bravo, ma.
3: I migliori anni della nostra vita.
0: Ammettiamolo.
4: Grande Renato Zero!
0: È grande tu perché hai vinto!
1: Bravo!
0: Si chiama Feli!
1: Bravo Feli!

0: Siamo ai livelli di celeste nostalgia di Cocciante, come pathos più o meno. Canzone che peraltro lei ha cantato sotto la doccia, ho tentato di cantare qualche tempo
1: fa. Vabbè, ho dato la mia interpretazione, la mia verità.
0: Qualcuno c'era arrivato.
1: Bene.
2: Ricordo, Radio Televisione Svizzera.
0: Anche in quell'occasione l'abbiamo portata a casa.
2: Rete 3.
0: 18 e 2 minuti.
1: Allo schiudersi del giorno sul sottoceneri permaneranno alcune nubi residue. Il sud del paese godrà tuttavia per lo più di ampie schiarite di un cielo soleggiato.
3: Mi posso correggere, la prego, che mi vengono i brividi.
1: No.
3: Non è permaneranno.
1: Non è col permaneranno.
3: Mi sento male.
1: Permarranno. Sì. Cambiano la lingua italiana
3: per
1: un attimo.
3: Marrano. Che è lei.
1: Grazie.
3: Marrano.
1: Vabbè.
3: Che non è altro.
1: Va bene, al nord, nelle pianure, il sole farà parimenti la sua comparsa.
3: Vado avanti, io faccio altro intanto.
1: Sui rilievi al di sotto dei 2500 metri pervarrà invece.
3: Pervarrà.
1: Con maggiore copertura nuvolosa.
3: Su Catenazzo.
1: Non lo so. Ora, tale nobile soglia, nelle altre montagne il cielo si presenterà magnificamente sereno.
3: Molto bene.
1: A lei la linea.
4: Il traffico con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
3: Perché
1: che c'è?
3: Questa dominatrice?
1: È sempre lei.
3: Che casino sull'estate della Svizzera italiana. Sì, sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio verso Sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogiueda.
1: Sì.
3: Sulla A13 da Tenero. Mi piace Tenero. All'aeroporto di Locarno.
1: Con questa voce che ha poi.
3: Sul piano di Magatino fra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e finalmente traffico intenso anche sulla strada del passo del Monte Ceneri verso Cadenazzo.
1: Eccola lì. Traffico intenso da quelle parti.
3: Cadenazzo. Sulla cantonale da Lamone a Vezia, su quella da Sementina Gudo e da Stabio verso la dogana del Gaggiuolo.
1: Sì.
3: Nel Malcantone fra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia. Occhio sulla 2, sì, ancora però in direzione nord.
1: Sì.
3: Tra Quinto e Rolo, coda di 5 km.
1: Di 5. Sì.
3: Con conseguenti ritardi di una cinquantina di minuti. Sì, l'entrata autostradale via Airolo è chiusa verso nord. Confermiamo che via Swiss dice che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Non mi sia polemico, per favore.
3: Vabbè, qualcuno ha detto che è chiusa, c'è il semaforo rosso. Rosso, come la.

0: Quindi mi sta dicendo che quando sei stressato hai il fiatone a camminare?
1: E io sì.
0: Anche a me succede. Quindi hanno ragione i Velvet. Avevano ragione. Il 2001. Passati qualche.
1: Beh, non so se avessero anche loro dei problemi di cuore.
0: No,
1: non lo so. Vabbè, uno in genere fa le scale.
0: Faccio un passo, poi mi fermo.
1: Va
0: bene, siamo arrivati al momento di Chaltron of the Day.
1: Esatto, allora stanno fioccando dei genitali. Genitali.
0: No, dai.
1: No, aspetta.
0: Alessio, aspetta. Sterchi, questa registra per gli avanzi. No, che... Ale, l'hai registrata, ti prego.
1: No, stanno fioccando dei geniali. Il correttore alle volte fa brutti scherzi. Certo,
0: il tuo correttore mentale fa brutti scherzi. Io chiuderei qui. Lei è il Chaltron of the Day. Devo. No. Aspetta, no, era solo che le do una rinfrescata.
1: Oh,
0: va meglio?
1: Mamma mia, sì, che l'aria si faceva pesante.
0: Sì.
1: Stavo dicendo che stanno fioccando dei geniali e nuovi travestimenti degli addetti.
0: Perché se fioccano i genitali. Sì.
1: Figuri. Degli addetti alle multe un po' sparsi per il mondo per beccare chi guida col cellulare. Pensi cosa si inventano?
0: No, allora, non è una cosa bella. Adesso, seriamente,
1: non è vero.
0: Ho avuto la moto per un po'. Quando sorpassavo in autostrada, gran parte di quelli che erano di lato e che sorpassavo avevano il telefono in mano. Non è bello.
1: Quindi dà ragione alle forze dell'ordine.
0: Alle forze.
1: Nel New Jersey esiste il poliziotto cespuglio che sotto un albero da frutta in 6 ore ha dato 74 multe, ecco. Per esempio. Certo. In Spagna
0: ci avevano le multe insieme ai genitali.
1: Che bella figura. Certo. Agenti travestiti in Spagna da mamma che attraversano sulle strisce con il bambolotto in braccio multa chi non si ferma. Non è male.
0: Non la
1: idea.
0: Sto più seguendo di gioia, sto guardando i messaggi che arrivano via WhatsApp.
1: Ma io vado avanti e non mi fermo.
0: Certo, non
1: nel Regno Unito, con finta tuta, finto casco su falsa bici da corsa, ma con una telecamera sul petto, filmano chi fa l'arrogante in auto e sorpassa troppo vicino ai ciclisti, per esempio.
0: Ecco.
1: E ultima,
0: è sempre
1: in Francia.
0: Un casino, però non è facile.
1: No,
0: specie
1: no,
0: quando
1: no.
0: Uno arriva dall'altra parte.
1: Questa la trovo geniale. In Francia, che è statisticamente il paese con più rotatori al mondo, durante le feste natalizie, un agente si piazza in mezzo alla rotonda dentro un albero di Natale con tanto di luci lampeggianti e pacchi regalo che però sono in realtà delle telecamere. Pensi che bello?
0: Sì, finisce qua?
1: Sì, è finito.
0: Molto bene. No, stavo guardando i messaggi che arrivano su.
1: Io non leggo.

0: Ringrazio Viviana che ci ha dato informazioni aggiuntive sulla viabilità, ci ha mandato praticamente lo screenshot che dice il passo del Gottardo è chiuso per motivi di sicurezza tra le 18, quindi da una ventina di minuti più o meno è chiuso fino alle 8 di domani mattina. Motivi di sicurezza evidentemente o sta nevicando di brutto da quelle parti, perché. E poi ci ha mandato la fotografia della corsia Cupra chiusa, anche se via Swiss dice che è aperta.
1: Quindi grazie per l'informazione, grazie mille per aggiornamento.
2: Gio, andiamo, Gio. Gio.
1: Mamma mia, cos'è?
2: La sigla, la Giovanna. La sigla? Grazie.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry a Tria.
2: Ecco, la pioggia. Come non, va? Non posso più venire con la motoretta, che peccato.
1: No, vabbè, vabbè. Che ma rischia, sai, è meglio. Sì, ci sono le degli oli. Gli oli. Gli oli sulla strada, delle macchie
2: lei
1: possono
2: chi è,
1: essere.
2: Scusi?
1: Non lo so, me lo dica lei, perché.
2: Lei mi sembra un porta sfortuna, perché mi, mi cita gli oli sulla strada che ci sono. Dove?
1: Io ci in giro per il mondo, io ci tengo a lei, per questo la invito a stare
2: mi
1: a te.
2: Faccia vedere, va. Innanzitutto si siede, faccia silenzio, sì. Signor
1: mi
2: alunno.
1: Boh, mi siede, no?
2: Si chiama signor di nicotina e caffè.
1: Cos'è?
2: Ricordo che l'abbinamento fa
1: uno studente pieno di dipendenze sono, va bene,
2: non c'entra niente, se lei è signor di nicotina e caffè non ci posso fare niente. Beh, per la lezione del DJ alla radio.
1: Sì, è vero, sono qui per questo.
2: Quattro dischi, uno degli anni 70,
1: sì.
2: Uno
1: 80, 90 e 2000, gli anni zero, sì.
2: Le posso dare un 4.
1: Grazie
2: perché
1: mille.
2: Perché ci ricorda quantomeno i dischi che mettiamo nel pomeriggio.
1: Grazie, ma la stupirò stasera.
2: Lei stia zero, perché non parla troppo.
1: Vabbè, sì, è vero. Devo mixare, non devo parlare.
2: Anzi, si alza in piedi, Gero, perché stava seduto.
1: Ah. Come aveva detto lei, ma scusa.
2: Gero, perché continua a controbattere.
1: Senta, mi dia i dischi, va, per favore, grazie.
2: Schiacci il tasto, quale?
1: Il tasto lo so, è quello triangolare.
2: Oh, finalmente.
1: Ma
2: posso dare
1: un 4
2: a qualcuno, grazie. Gli alunni che l'hanno preceduta l'hanno sbagliata tutti,
1: Vabbè, io studio.
2: Piace per lei che ho girato i tastini e quindi andi in Gero. Ecco, c'è cascato come un pollo. Eccolo.
1: Grazie.

0: Guardi che la sto fisciando, non mi sbaglio il messaggio, mi raccomando.
1: Io devo rispettare il cantato, però,
0: No, non sa più cantare. Conti, conti.
1: 3-4-5-3 3-4-5-3 3-4-5, vado. Un po' di cavalloni,
0: Ai. Che brutta roba.
1: Sì, scusi.
0: Io la boccio. Di nicotina e caffè. Signor, di
1: mi ha invertiti tanti.
0: Che nome strano che c'ha.
1: Lo so, ne ho due.
0: Di nicotina e caffè.
1: Di mamma e di papà.
0: Ah, quindi il signor di nicotina il papà e il caffè la mamma, tu vedi.
1: Esatto.
0: Come ci arrivano le informazioni, quando scelgono.

0: Sono in preascolto, mi scusi.
1: Bravo, bravo. Conti, conti bene, mi raccomando.
0: Sono in preascolto.
1: Il giorno di nicotina e caffè, pronto?
0: Sì, sì, sì. Preascolto, ma...
1: Lo perde?
0: No, no, no, ci arriva. Sto entrando. 3, 2, 1.
1: Mamma mia.
0: Grazie.
1: Ma malissimo, malissimo.
0: Grazie, grazie. Sentite la cassa.
1: Sì, le due casse che sono una...
0: No, no, ho sfumato.
1: Sì. Hai sfumato il risotto col vino bianco, lei, diciamo che... Vabbè, un altro giro.

0: le musichette, eh?
1: Mi ricordo quando lo ballavo questo disco.
0: Sì.
1: Me lo ricordo, sì.
0: E lei ha anche ballato? Con
1: sì,
0: quelle
1: certo.
0: Gambettelle che ci riposano.
1: Io guarda, che, guardi, scusi, volevo
0: non
1: dare.
0: Non si è aspettato un femore ballando? Lei?
1: No, io andavo molto. Grattilino,
0: signor di nicotina e caffè.
1: Dopo tutti questi anni.
0: Dici, non perda tempo perché qui finisce la.
1: No, posso fare un'obiezione, non sono mixabili.
0: Zero. Eccolo.
1: Come?
0: Zero, perché.
1: Ma non sono
0: obietta quando non deve obiettare. Lei deve mettere a tempo le canzoni.
1: Ma non è fattibile.
0: Butti dentro, via.
1: Vabbè.
0: Questa signora però potrebbe anche smettere di cantare un pochino,
1: lo so. 3, 2, 1, schiaccio.
0: Non ha schiacciato, ecco, vedi? Aspetta,
1: lei mi...
0: No, ha schiacciato.
1: Ha schiacciato?
0: L'ingresso lo sente?
1: Pensavo fosse
0: non
1: rotto.
0: Male. Devo dire non male. No, non male. Non male.
1: L'ho detto che era mixabilissimo.
0: Bravo signor di nicotina e caffè.
1: Le è piaciuto molto questa dissolvenza?
0: Le do 4.
1: Grazie.
0: Ecco qua, molto bene.

0: Pesci, signor di nicotina e caffè, questo, sì, questo disco non usci mai, rimasi un bootleg perché avevano messo la voce di Tracy Thorn, ma cosa vuole sapere?
1: No, lei stava ascoltando con piacere.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi ha messo un 3-4.
0: No.
1: Sì?
0: Ne ho messo uno solo.
1: No, lei non è una brava persona,
0: sì,
1: lei.
0: Ne metto un altro giro, guarda.
1: Ecco, ecco,
0: così vabbè, impara.
1: Va bene.
2: Arrivederci.
1: Vada, arrivederci. Va bene, vedi. Stia attento che è bello andare in moto finché non ci sono le buche, eh?
0: Si è accorto che è una macchina, no?
1: Ma è arrivata in moto, però.
0: È in macchina, è arrivata in macchina.
1: Ma no!
0: No, lei. Lei è disattento. Lei è vero, Giovanna? No, Giovanna, no. Gio, non glielo posso dire. Alla radio poi suona un po' male quello che stai dicendo riguardo a Marco Di Gio... Marco Di Nicotina e Caffè.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: È scappata
1: anche una lunga storia.
0: Allora, fai vedere, c'è un 6. Il primo è un 6.
1: Un 6.
0: Boh,
1: mi sa sbagliato.
0: Una delle tue ruffianate probabilmente.
1: Può essere.
0: Premiata con un 6.
1: Come vabbè, vabbè, vabbè.
0: Poi, guarda, il resto mi sembra un conto in banca che io vorrei, tipo 6 miliardi di franchi.
1: Tutti zeri ha messo.
0: Sì, tutti zeri, tranne l'ultimo che è un 4.
1: Vabbè,
0: buona. Ha dato un 4, buona, buona.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: di gioia si è esposto al pubblico ludibrio oggi.
1: Sì, sì, strano. Non
0: la pioggia
1: mai.
0: Di genitali è stata.
1: Vabbè, adesso.
0: Tra l'altro, scrivo DJ Marco di tali geni.
1: Non la capisco.
0: Io sì, e mi piace, va devo bene, dire. No.
2: Compleanno a me?
0: A lei,
2: a
0: te, grazie.
2: A me,
0: prego.
2: Un buon compleanno a te,
0: lei.
2: A me. Brindiamo tutti insieme con un altro po' di te. E tanti, tanti auguri. Sì.
0: Il non compleanno di Jovanotti.

0: canzone che nel 2010, passati 16 anni, è andata fortissimo, me lo ricordo. Però poteva mettere meno Z e meno S, secondo me.
1: Ma no, ma guarda che lui scrive il testo apposta, per accentuarle.
0: Esatto, però certo. Ai concerti poi vai con l'ombrello.
1: Perché sì, giustamente. In prima fila. Stasera.

0: sera. Film e copertina.
1: Sì.
2: Ragazzo.
0: Ragazzo. Anche qua, ragazzo. Ragazzo.
1: Ragazzo. Allora, è un film. Caro Griso, lei sono sicuro che alla fine di tutto questo vorrà andarlo a vedere subito. Il film si apre a Holland, una città piena di mulini a vento, si immagini la scena, tulipani e zoccoli olandesi. E qui vive Nancy, insegnante con una casa perfetta, figlio perfetto e marito perfetto, si chiama Fred, che è un ottimo ottico stimato da tutti. Questa è la storia.
0: Avvincente fino a qua,
1: Sali, gli inizi ci sono inizi lenti,
0: sì,
1: poi prendono, poi prendono, forse un po' troppo.
0: Ero lì lì per lo sbadiglio.
1: No, no, no, no. Ma Nancy vuole vederci meglio.
0: Ah, beh, perché lui è ottico, quindi l'ha scritta apposta. No, non l'ha scritta neanche apposta.
1: Ma vai,
0: no,
1: io prendo il copio
0: trama,
1: in collo della trama.
0: Trama, cioè. Vai.
1: Perché comincia a sospettare che Fred la tradisca. Per indagare chiede aiuto a un suo collega insegnante, Dave, ma tra un sospetto e l'altro i due si innamorano.
0: Ecco, vedi.
1: Lasciare Fred però non si può, perché è un uomo troppo rispettato e stimato dalla comunità.
0: Ci vede lungo.
1: Ci vede lungo.
0: Poi?
1: Allora decidono di incastrarlo con delle foto compromettenti. Peccato che Fred nasconde un orribile segreto. Holland, regia di Bobby Zoccoli, famoso, con Nicole Kidman, questa sera alle 20:40, solo uno.

0: West Coast One Republic, e con questa ci salutiamo con una promessa: domani torniamo alle 17.
1: Non vedo l'ora.
0: Siateci.
1: Ma certo.
0: Saremo qui da Marco Di Gioia
1: e da Grizzo.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stesso.

0: Ladies and Sons of Ladies, ma che bella musica che ci hanno lasciato i nostri bellissimi celtroni. Qua stiamo apparecchiando per il caffè più bello che c'è, che è Caffè Soirée qua su Rete 3, e mancano pochissimi secondi per arrivare alle 19. Ma prima di tutto facciamo ordine, sistemiamo i tavolini e guardiamo per prima cosa la meteo. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera molto nuvoloso con precipitazioni in attenuazione, limite delle nevicate in calo da 2200 a 1800 metri. Al sud arrivo di vento da nord a tratti moderato fino a basse quote, nella notte diminuzione della nuvolosità. Mentre per domani venerdì al mattino sul sottoceneri nubi residue, altrimenti al sud per lo più soleggiato. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lunghi rilievi al di sotto dei 2500, più nuvoloso, in alta montagna ben soleggiato. Temperatura minima tra gli 8 e gli 11 gradi, massima al sud 22, al nord tra 13 e 17.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E la situazione del traffico è decisamente intensa. I principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno, sulla strada del Passo del Monte Ceneri verso Cadenazzo, sulla cantonale da Sementina a Gudo e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale dei Rolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Vassen e Göschenen le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
2: 3 News.
3: Il capitano della nazionale svizzera di calcio Granit Xhaka è stato condannato per essersi procurato un certificato di vaccinazione contro il Covid. Lo ha annunciato lui stesso, precisando che si tratta di una pena pecuniaria da 150.000 franchi, sospesa per 2 anni, e di accettare la pena. L'episodio risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il 34enne non ha partecipato alle ultime partite di Nations League. Si attende ora la prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se convocarlo per le prossime partite. Si è aperto oggi a Lugano il processo a carico di un 28enne del Locarnese accusato di aver violentato ripetutamente la compagna. Le violenze hanno avuto luogo per 1 anno e mezzo. Il procuratore pubblico Zakaria Akbas ha chiesto una pena detentiva di 4 anni e 10 mesi. La sentenza verrà pronunciata domani. Infine, in Italia la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. È il terzo passaggio parlamentare del testo modificato dal Senato. Tra le principali novità introdotte, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti e l'innalzamento del numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per potersi presentare alle elezioni. La riforma è stata approvata con 227 voti favorevoli e 164 contrari.
2: Rete 3 Sport.
4: Granit Xhaka condannato dal tribunale di Lucerna. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Granit Xhaka dunque ha annunciato, tra l'altro, la sentenza del tribunale di Lucerna via Instagram sul suo caso legato ai certificati falsi comprati durante il periodo Covid. Il capitano della nazionale è stato condannato con decreto penale a una multa condizionale di 50 aliquote giornaliere da 3.000 franchi per un totale di 150.000 franchi. Il reato contestato è l'ottenimento punto fraudolento di falsa certificazione, famosi 2 certificati di vaccinazione Covid. Xhaka, o meglio la Federazione Svizzera, non ha ancora preso posizione. La domanda rimasta attualmente inevasa è una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento con l'ufficializzazione dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano. Joren Pottelberg finisce al Servette. Robert Mayer, ex portiere anche della nostra nazionale, giocherà già a partire da domani in quel di Lugano. Alle 20 invece il Friburgo ospita, sempre nell'hockey su ghiaccio, la Joie nell'unica partita in programma in questo giovedì di campionato.

0: Ma voi il caffè come lo prendete? Hot to go come Chapel Rowan? Bentornati. Ha riaperto il caffè più bello che c'è?
1: Caffè Soirée.
0: Quello di Caffè Soirée.
1: La tua serata su Rete 3.
0: E questa sera sono qua con voi, c'è la Laila che prende gli ordini e vi serve un sacco di cose succose, ma questa sera veramente succose, perché il tema di questa sera, vabbè, dirò solo una frase così già entriamo un po' nel mood. You know you love me, XOXO, Gossip Girl. Esatto, stasera parliamo proprio di gossip, perché se avete guardato almeno una puntata di Gossip Girl, questa frase probabilmente vi ha appena riportato all'Upper East Side di Manhattan, anche se noi questa sera siamo al Central Side di Kumano, agli studi di Rete 3. Tra feste esclusive, abiti firmati, relazioni complicatissime e soprattutto una quantità apparentemente infinita di segreti, questa insomma è stata la serie di Gossip Girl che mi è capitata di recente di riprendere, così insomma, perché d'autunno voi non vi ributtate davanti al televisore a guardare le vecchie serie, poi adesso che arrivano un po' queste giornate uggiose, piovose, dove la coperta chiama, ecco, io mi sono ributtata completamente lì, e questa sera voglio servirvi su questi nostri vassoi che sono d'argento una serie di quesiti, tra cui: il gossip come mai è così affascinante? Ne parliamo insieme e se avete voglia 079 873 8073 per prendere prenotazioni e tanto altro.

È settembre passato ed è ritornato ottobre che con il suo mood uggioso e le piogge che, diciamolo, finalmente sono arrivate dopo un'estate caldissima e secchissima, a me queste pioggerelline allietano tantissimo, soprattutto perché mi sento giustificata a spaparanzarmi sul divano con la copertina e ripartire a guardare tutte quelle serie TV del cuore, quelle che mi hanno accompagnato in adolescenza e che continuo a portarmi avanti. E una di queste è Gossip Girl, che ci porta alla tematica di questa sera che affronteremo insieme, che è quella proprio del gossip. Perché facciamo gossip? Qual è la cosa affascinante che si nasconde dietro questa pratica che tutti quanti odiano un pochino? Ma andiamo un pochino con ordine, dai. Tutti odiano Gossip Girl e tutti la accusano di rovinare le loro vite. Tutti vogliono scoprire chi si nasconde dietro quell'anonimato. Non so se vi ricordate la dinamica del telefilm, già prima scena, nel proprio primo episodio, prima stagione, Serena van der Woodsen rientra da questo misterioso esilio, tra virgolette, e subito parte un messaggio di Gossip Girl che informa tutta quanta la Manhattan, gli adolescenti di Manhattan, di questo ritorno molto atteso. Tutti quanti insomma la odiano e tutti quanti vorrebbero che smettesse di pubblicare, eppure tutti quanti continuano a leggere i suoi messaggi. Ancora più interessante non è solo che li leggono, ma hanno anche voglia di continuare a inviarle queste informazioni. Ora, attention. Ma quanto è diversa questa situazione un pochino da quella che viviamo quotidianamente? Non abbiamo tutti quanti una chat, magari sui social, su WhatsApp, su Telegram, su Instagram, con gli amici, dove qualcuno ogni tanto scrive: ragazzi, devo raccontarvi una cosa che è successa pazzesca. Non ci è mai capitato di sentire magari una notizia su qualcuno e pensare immediatamente: ma questa la devo assolutamente raccontare. E soprattutto non abbiamo mai detto, un pochino insomma diciamocelo un po' da colpevoli, no, io il gossip lo odio, salvo poi voler conoscere assolutamente tutti quanti i dettagli. Ecco, oggi voglio proprio partire da questa contraddizione. Perché spettegoliamo? Perché ci interessa così tanto la vita degli altri? Insomma, perché Gossip Girl esiste e un pochino ognuno di noi ce l'ha dentro in una certa misura? E perché alcune informazioni sembrano quasi impossibili da tenere per noi? Quindi ecco, insomma, forse alla fine di questa serata insieme intorno ai tavoli del caffè soirée arriveremo a concludere che Gossip Girl non è poi così lontana da noi.

Allo 079-873-8073 stanno arrivando i vostri primissimi messaggi per il caffè suore di questa sera. Parliamo di gossip. Io ho chiesto: chissà come mai ci piace fare gossip? E il Mao subito mi scrive: ma forse perché parlare degli altri è sempre più interessante che parlare di noi? Scopriamolo insieme. Cominciamo con una piccola provocazione. Se vi dicessi che oggi probabilmente avete già fatto del gossip, magari non avete raccontato dei segreti, magari non avete sparlato di nessuno e non avete nemmeno aperto i social, ma forse avete detto ad un collega: ma hai saputo che Marco cambia lavoro? Oppure ad un'amica: ma hai saputo che Giulia finalmente ha trovato casa? Oppure ancora: ma sai che mi sa che quei due sono tornati insieme di nuovo? Ecco, in una definizione molto utilizzata nella ricerca psicologica, perché poi io non potevo accontentarmi semplicemente di parlare del tema facilmente, sono andata un po' a scavare anche nelle ricerche, il gossip è anche questo: condividere informazioni sociali riguardante una persona che non è presente. Ok, quindi insomma, posto la definizione, cerchiamo di guardare un attimino insieme. Non deve essere necessariamente una cosa negativa, perché subito, appunto, chiacchierando con voi, è partita una riflessione sul fatto che in fondo fare gossip magari ci piace anche perché non espone noi stessi alle critiche, perché subito mettiamo davanti qualcun altro e lo rendiamo centro di una certa conversazione. E forse perché, sempre il Mao mi scriveva, che magari in un qualche modo parlare male degli altri stranamente crea gruppo. Ecco, però non necessariamente il gossip deve essere negativo, anzi, parlando un po' di chicche scientifiche, perché al caffè Suare si servono anche queste qui, due ricercatori, Robbins e Karan, hanno analizzato frammenti di conversazioni quotidiane di centinaia di persone. E sapete cosa hanno scoperto? Che la maggior parte dei gossip registrato era neutro e non negativo, quindi non cattiverie, non scandali, non complotti degni di Blair Waldorf, semplicemente informazioni sugli altri. E c'è una cosa interessante: il gossip spesso viene un po' associato alle donne, però questo studio ha trovato che anche gli uomini fanno complessivamente più o meno gossip tanto quanto le donne, e anche in maniera alle volte significativo, e le donne però facevano del gossip più neutro. Quindi forse dobbiamo un attimino liberarci dall'idea che spettegolare sia un'attività riservata a certe persone particolarmente maliziose. Noi parliamo degli altri perché gli altri fanno parte del nostro mondo e in fondo noi siamo degli animali sociali, quindi parliamo delle relazioni, il nostro ambiente, la nostra comunità e di come le persone si relazionano a questo. Pensate quante conversazioni avete nel quotidiano che cominciano con il nome di una terza persona. Quindi, forse ancora prima di domandarci se il gossip sia giusto o sbagliato, dobbiamo capire una cosa: parlare degli altri è anche uno dei modi in cui raccontiamo la società in cui viviamo.

Questa sera stanno arrivando anche un sacco di complimenti per le fatine dei dischi per la playlist che vi sta piacendo tantissimo. Allo 079 873 8073 stiamo discutendo in chat con voi del temone di questa sera che sono i gossip, ed è arrivato un messaggio che si lega perfettamente alla prossima parte di conversazione che vorrei affrontare. Paquito scrive: non mi va molto di parlare di terze persone perché non sono presenti, a meno che non voglia chiedere un consiglio su come comportarmi in determinate situazioni o per conoscere meglio una persona che non riesco a inquadrare bene. E effettivamente il gossip ha una funzione sociale. Allora, chiudiamo gli occhi a patto che non stiate guidando. Se state ascoltando in un posto sicuro e potete, chiudete gli occhi un secondo e facciamo un esperimento mentale insieme. Immaginate che domani sia il vostro primo giorno di lavoro in un posto totalmente nuovo dove non conoscete nessuno. Vi presentano 10 persone, voi sorridete, stringete le mani e cercate, come me, disperatamente di ricordarvi i nomi perché dopo 30 secondi li avete già dimenticati. Però, insomma, immaginate che li abbiate ritenuti da qualche parte. Dopo mezz'ora andate a prendere un caffè e un vostro nuovo collega vi dice: guarda, ti spiego un attimino come funzionano le cose qui, e comincia a raccontarvi: questi due lavorano benissimo, questa è la persona a cui chiedere aiuto se è un problema, quest'altro è sempre un pochino arrabbiato ma in realtà è gentilissimo, e con il capo meglio essere molto precisi. Ecco, senza accorgervene vi ha appena dato una mappa sociale, che non è una mappa geografica vera e propria ma una mappa delle relazioni: chi è affidabile, chi collabora, chi ricopre un ruolo importante e quali sono le regole che non sono scritte, insomma quelle regole che stanno un po' in sottofondo, che magari ci vuole un pochino di tempo per cogliere. Ecco, perché la verità è che quando entriamo in un gruppo nuovo non ci basta sapere solamente i nomi delle persone, vogliamo anche capire un pochino come funziona quel piccolo universo nel quale stiamo entrando, magari anche per capire noi come entriamo a fare parte di questo piccolo universo. E questo, se ci pensate, è un pochino la dinamica appunto di Gossip Girl. Non, insomma, per sopravvivere in quel mondo lì non vi basta sapere chi è Blair Waldorf e che è ricca, e che Serena van der Woodsen invece ne è bellissima, e che le due sono amiche però un pochino si fanno delle cattiverie dietro. Bisogna sapere chi è amico di chi ha tradito con chi, di chi ha perso potere, di chi lo sta conquistando, di chi si può invitare alla serata senza rischiare di far cadere il mondo. Insomma, ogni informazione che voi reperite sugli altri intorno a voi, quindi questi piccoli gossip, vanno a modificare la mappa, e noi facciamo un pochino la stessa cosa nella vita di tutti i giorni, forse in situazioni decisamente, senza il forse, in situazioni che sono decisamente meno drammatiche. Il gossip quindi può aiutarci ad orientarci, anche se naturalmente le informazioni che riceviamo possono essere incomplete o sbagliate, quindi insomma è importante che andiate a verificare le fonti, chi vi ha detto che cosa è effettivamente affidabile, e qui parte poi una sorta di gossip di seconda mano. Quindi insomma, se la prossima volta che qualcuno vi dice "ti spiego un pochino l'ambiente", fateci caso, cercate di osservare le dinamiche, come funzionano. Magari vi sta aprendo una sorta di Google Maps relazionale del luogo in cui vi trovate, solo che al posto delle strade trovate delle persone.

0: Quindi potrebbe essere considerabile gossip anche il fatto di dire che ho appena portato un ragazzo in giro che sembrava di avere un chilo di aglio dentro la macchina.
1: Caffè Suarez.

Nico, non lo so perché non resto. Why don't you stay di Nico Santos? Non lo so perché non resto, forse perché mi è stato detto che da qualcuno che trasporti un sacco pieno di aglio. Io non... No, la sto scherzando, sto facendo un piccolo gossip, perché questa sera a Café Suore stiamo servendo pilloline di, insomma, di ragionamenti dietro questa pratica sociale che tutti quanti diciamo di detestare, ma che poi, insomma, siamo forse anche un po' tutti colpevoli di cascarci di tanto in tanto. Ci sono alcune frasi che, a proposito di gossip, hanno proprio un potere che è quasi magico, e una di queste è: non dovrei dirtelo, però. Ora, sinceramente, quando qualcuno comincia così, voi riuscite a rispondere: no, scusa, grazie, non voglio saperlo? Perché a me parte, insomma, un piccolo motorino di curiosità interiore per il quale mi allungo, sposto la spalla, allungo l'orecchio buono e mi appoggio in una posizione comoda per ascoltare quello che mi sta per venire sciorinato. Io credo che il nostro cervello, insomma, anche lui abbia già preso una sedia e si sia seduto e abbia ordinato anche lui al Caffè Suore qualcosa di buono da bere. Ma perché funziona così bene? Perché un segreto non è solamente un'informazione, è un messaggio che dà sulla relazione tra due persone. Quando qualcuno ci racconta qualcosa di riservato, implicitamente ci sta dicendo: ti considero una persona abbastanza vicina da condividere questa cosa con te. E questo può attivare in noi una sorta di risposta un po', quasi un po' di ossitocina, ci fa sentire speciali, scelti, inclusi all'interno di questo discorso. E quindi è come se improvvisamente si creasse un piccolo confine invisibile. Da una parte ci siamo te ed io che sappiamo, e poi ci sono tutti quanti gli altri che invece non sanno. La ricerca sul gossip mostra che condividere informazioni sociali può effettivamente favorire la connessione tra persone. E ne parlavamo giusto prima con il Mao, che diceva che spesso all'interno dei gruppi, quando parte il gossippone, ci fa sentire un po' più parte integrante del gruppo. E quindi ecco, quando qualcuno ti dice: te lo racconto, ma non devi dirlo a nessuno, ha appena condiviso un'informazione che forse poi qualcuno gli aveva anche detto di tenere privata e che adesso appartiene a noi, e che però gli altri non lo sanno, e nemmeno la persona che aveva chiesto di non dirlo sa che io so che tu sai che lui sa, e insomma diventa un bel casino.

E tutto quello che ho ad offrirvi questa sera riguardo al gossip? No, assolutamente no, perché più tardi cambiamo tema, perché l'autunno chiama e anche un po' le abitudini che ritornano, però ne parliamo più tardi nella seconda ora insieme, perché adesso andiamo avanti a discutere e concludere un pochino quello che è il tema di questa prima ora insieme al Caffè Soirée, ovvero la questione del gossip. Siamo partiti con Gossip Girl, che è una serie che è andata in onda dal 2007 al 2012, poi periodicamente sui vari portali di streaming ricompare e per me è uno quasi dei rewatch, delle riguardate obbligatorie dell'autunno, forse non tutto, però alcuni episodi iconici assolutamente sì, perché non so voi, però io la scena in cui Blair viene incoronata reginetta del ballo e si scopre che Chuck ha tolto i voti, io lì ogni volta mi parto una certa emozione, ecco. Però voi vi immaginate se Gossip Girl fosse oggi? Tutta una serie di dinamiche che non abbiamo avuto all'interno della serie, per esempio quello che riguarda le chat di gruppo. Ora immaginate se insomma New York 2006, Blair e Serena hanno Instagram, Chuck probabilmente non pubblica mai niente, Nate ha un profilo che è perfetto, pristine, tutto oro e insomma dove non si capisce come, ma tutti quanti sono lì a cercare di capire come essere lui. E Gossip Girl forse non avrebbe nemmeno bisogno di un sito, di un blog, le basterebbe una group chat alla quale tutti quanti vanno ad abbonarsi, perché pensate a come funziona oggi il gossip digitale. Allora, una persona pubblica una storia, qualcuno nota un dettaglio all'interno di questa storia e fa uno screenshot che lo manda ad un'amica.

subito parte: guarda chi c'è dietro. E l'amica risponde: aspetta, ma non si erano lasciati? E subentra una terza persona: ragazzo, controllato, non si seguono più. Ecco come da una semplice fotografia si trasforma tutto quanto in un'indagine internazionale degna di Scotland Yard, con una velocità di analisi che forse dovremmo mettere a disposizione della ricerca scientifica. Ecco, la cosa interessante è che oggi non dobbiamo necessariamente aspettare che qualcuno ci racconti un segreto. Possiamo costruire ipotesi a partire da informazioni che sono pubbliche, da una foto che è cancellata, da un commento che è sparito, da una storia pubblicata da due persone nello stesso luogo ma magari con angoli leggermente differenti, storie di cui magari non sappiamo proprio niente, però il nostro cervello insomma inizia a collegare tutti quanti i puntini e si forma una di quelle bacheche in cui c'è il filo tirato rosso, come insomma quelle degli investigatori. E quando troviamo una spiegazione che ci sembra convincente, rischiamo di finire a trattarla come se fosse un dato certo. Anche se abbiamo soltanto 3 indizi e moltissima immaginazione, e questo è un pericolo. Quindi forse la vera rivoluzione del gossip digitale non è soltanto che le notizie viaggiano più velocemente, ma più che altro perché abbiamo tutti gli strumenti per diventare investigatori della vita privata degli altri. E questa, come arriva insomma adesso via chat allo 079-873-8073, è effettivamente una tristezza. Il problema è che un'indagine condotta su Instagram non è necessariamente una buona indagine, e un'ipotesi condivisa 1000 volte in una group chat con tutte le emoji che partono in fondo non è automaticamente vera.

0: E gossipando qui e gossipando là.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 20:01 e voi siete in compagnia della Lala Laila a Caffè Soirée. Cosa vi servo nella prossima ora?
1: Tre.
0: Scopriamolo insieme tra poco.

Kintsugi, il nome che tra l'altro darà nome anche all'intero album in arrivo il 27 novembre. Kintsugi che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare la ceramica frantumata utilizzando una lacca mescolata a polvere d'oro o argento, che è una cosa che io trovo estremamente poetica. Stavamo parlando di gossip, ma andiamo a chiudere questa prima parte perché il caffè Soiree nella seconda vuole servire delle altre pietanze, delle altre bevande calde, e quindi vorrei lasciarvi appunto su questa tematica che ci ha accompagnato. Insomma, abbiamo discusso un pochino di quanto il gossip possa essere complesso nell'era digitale, abbiamo guardato un pochino questa sua funzione che ha anche per mappare un po' quelle che sono le relazioni sociali all'interno di diversi ambienti, e sul fatto che è un pochino irresistibile, anche perché ci sono tutta una serie di dinamiche che si creano con gli altri e di parole irresistibili alle quali un po' cediamo ogni tanto. Ma quindi, insomma, fare gossip bene, male, ma lì ciascuno la propria scelta. Io credo che forse la cosa più importante da fare quando si tratta di gossip è porsi tutta una serie di domande. Lo faccio per quale ragione? Per comprendere meglio la dinamica con qualcuno? Per proteggermi? Oppure per giudicare delle altre persone? Lasciamoci quindi con tre piccole domande. Se qualcuno arriva con un gossip, la prima domanda da porsi è vero? È mio da raccontare in giro? E soprattutto, qual è il desiderio che si cela dietro il mio bisogno di andarlo a raccontare? Perché in fondo, ecco, il sistema del gossip è che rischia un pochino di trasformare la vita privata degli altri in un piccolo intrattenimento di un istante. Non è sempre così, però insomma, è importante tenere presente che non possiamo mai sapere l'informazione che noi stiamo divulgando, che peso ha nella vita della persona, insomma, soggetta, oggetto del nostro gossip, così come non possiamo sapere se la prossima persona che lo sentirà con le sue orecchie ne farà un buon uso oppure un uso negativo.

Appena le temperature calano, io posso assolutamente dirvi quali sono le coordinate geografiche esatte nelle quali è molto probabile trovarmi, praticamente da, insomma, dal primo di ottobre fino a circa, abbondantemente, prendendocela con calmissima, fino al primo di aprile, che sono le coordinate esatte in cui si trova l'angolo del mio divano, perché io lì mi piazzo, sono un po', mi parte un po' il letargo, adesso diciamocelo con onestà, le giornate si accorciano, le temperature cominciano a scendere, entriamo ufficialmente in quella stagione in cui uscire dal letto la mattina diventa uno sport olimpionico, un piccolo atto di coraggio. Io veramente ti svegli che buio, io lì, cioè ti addormenti che buio, ti svegli che buio, io ho già crisi, non ce la faccio. Però l'autunno, che penso sia forse la mia stagione del cuore, la mia stagione preferita, ha un lato che è meraviglioso, ovvero quello dei rituali, le serate a casa, i libri, le bevande calde, le passeggiate tra le foglie. Tra l'altro, a proposito di bevande calde, Ore mi manda allo 079 873 8073 quella che io immagino sia una tazza di una bevanda calda con cioccolato in polvere in preparazione. Penso che magari me lo fai sapere, che io avrei voglia tantissimo in questo momento. Insomma, in questa seconda ora di Caffè Soirée io voglio parlarvi proprio di questo: come affrontare l'arrivo del freddo ed evitare, come me, di cadere nel letargo. Perché quest'anno, nel senso fine di questo 2026, inizio del 2027, voglio cercare di essere un po' più attiva. Dai, non si può fare che se uno mi cerca mi trova sull'angolo del divano. Quindi, come facciamo a trasformare ottobre in un mese pieno di piccole cose? Io un sistema me lo sono studiata, una cosa che avevo già fatto all'inizio dell'anno per il 2026, e ve la ripropongo. Io ho preparato una bingo card autunnale. Tra pochissimo vi racconto di cosa si tratta.

0: divano.
1: Vai in letargo sul divano, è così che mi scrive Luca. No, non voglio stare in letargo sul divano quest'autunno, mi rifiuto. 079-873-8073, nella seconda ora di Caffè Soirée stiamo introducendo il tema di come affrontare quest'autunno e l'inverno che ci attende davanti, insomma, in una maniera un po' più attiva, un po' più curiosa, un po' più ricca di eventi, in modo da non spiaggiarsi orizzontalmente sul divano. Perché, insomma, puntualmente c'è una cosa che succede ogni anno con l'arrivo dell'autunno, io lo dico per prima, ne sono un pochino vittima di questo fenomeno. Arriva ottobre e improvvisamente tutti quanti cambiano un pochino personalità. Allora, a settembre, soprattutto dopo un settembre come questo, siamo ancora un po' convinti di essere in estate. Tra l'altro, non so voi, ma io la transizione quest'anno, cioè un secondo faceva caldissimo, un secondo temperatura fresca, io non ce l'ho fatta, ho avuto proprio un momento l'altro giorno in cui mi è venuta una gocciolina di tristezza nel petto. Insomma, continuiamo ad uscire con le giacche troppo leggere, ci illudiamo che ci sia ancora tutto tempo per tutto quanto, facciamo finta di non vedere che alle 7 di sera è già buio, e poi arriva ottobre e improvvisamente tutti quanti, sapete cosa andiamo a fare? Corriamo a comprare le candele, a preparare i biscotti, a guardare i film sotto le coperte e a trasformare il nostro salotto in una sorta di rifugio per l'inverno. E non so voi, però io l'autunno trovo che abbia qualcosa di estremamente particolare. Insomma, al di là dei colori bellissimi, di questo foliage, c'è insomma tutta questa lotta su come si dice la parola, in realtà probabilmente giusta sarebbe foliage perché arriva dall'inglese. L'autunno è una stagione di transizione, non è più estate, non è ancora completamente inverno, però è un momento in cui il mondo sembra rallentare leggermente e dove anche noi cominciamo ad avere dei ritmi diversi. In estate abbiamo spesso una specie di pressione invisibile, bisogna uscire, andare al lago, fare qualcosa, le grigliate, approfittare delle ore, approfittare del bel tempo, del caldo, insomma diventa tutta una corsa per fare una serie di cose. E invece in autunno stare a casa il sabato sera comincia a sembrare una scelta perfettamente rispettabile, anzi magari persino segretamente desiderabile. Però c'è una cosa che io, almeno appunto come vi ho detto, vorrei evitare quest'anno, ed è quella di arrivare a novembre e dirmi: ma cacchio, è già finito ottobre e io non ho fatto niente di quello che volevo sfruttando queste ultime giornate prima del cambio dell'ora. Quindi ecco, come facciamo a non diventare delle persone incredibili, cioè insomma come facciamo a non diventare improduttivi nei prossimi tre mesi, ma rendere questa stagione qualcosa di vivibile, qualcosa da attraversare a testa alta, non con la coperta spiaccicata in testa, perché forse quest'autunno possiamo trasformarlo per costruire delle piccole abitudini che ci fanno sentire meglio, non cambiare vita, però insomma trovare un modo diverso in cui abitare le nostre giornate.

Anche il vostro algoritmo di Instagram ha iniziato a trasformarsi con le foglie che cadono dagli alberi. Avete presente quei video che insomma impazzano un pochino in rete, dove qualcuno si sveglia, prepara un caffè in una cucina meravigliosamente illuminata, apre una finestra, mette un disco e poi si siede a leggere qualcosa sotto la coperta? Sembrano tutti quanti vivere all'interno di un film indipendente. La loro vita ha una colonna sonora, la mia probabilmente sarebbe una canzone di Jan Tiersen presa dal film di Amélie Poulain, la meravigliosa vita di Amélie, e insomma le loro colazioni sembrano degne di una pubblicità. Persino lavare i piatti diventa un'esperienza estatica. Io i piatti proprio non mi ci vedrete mai a lavarli, perché detesto, santa sia la lavastoviglie. Ecco, sui social c'è questa tendenza che viene spesso descritta come una romanticizzazione della propria vita, e vi dirò che forse è una tendenza decisamente carina da tenere in considerazione. Quindi prendere la propria vita e renderla un po' più romantica, che non significa necessariamente fingere che tutto quanto sia bello, che prendere la spugnetta col sapone, mettersi lì a pulire i piatti sia insomma degno di una fiaba, però significa provare a dare valore anche dei momenti che sono apparentemente ordinari. Insomma, un caffè che si beve con calma, una passeggiata mentre gli alberi cambiano colore, e il piacere di tornare a casa quando fuori fa freddo. E penso che l'autunno, lo vogliamo dire tutti quanti insieme, è una stagione perfetta per sperimentare questa idea, perché ci offre tantissimi piccoli rituali sensoriali: l'aria fresca, la luce del pomeriggio, i tramonti che sono pazzeschi, una bevanda calda tenuta tra le mani. Ma attenzione, perché la trappola è sempre dietro l'angolo. Se trasformiamo la ricerca della bellezza in una nuova competizione, abbiamo perso il punto. Quindi non dobbiamo diventare insomma performativi nei confronti della nostra vita. Non serve avere la casa perfetta, il guardaroba che all'improvviso prende tutta quanto una tonalità dai colori bordeaux, beige, terracotta, o una cucina che sembra uscita da Pinterest o da altri social di questo genere qua. La vostra serata autunnale può essere bellissima anche se avete una coperta che è un po' più vecchia, una tisana normalissima o un cane come il mio che pretende di occupare tutto quanto il divano sbattendovi giù. Anzi, sapete cosa? Secondo me queste sono anche meglio, perché romanticizzare la propria vita non significa farla sembrare perfetta agli occhi degli altri, dovrebbe significare imparare ad apprezzarla quando nessuno ci sta guardando, e questa è una differenza enorme. Deve essere bella ai vostri occhi.

Succede qualcosa di curioso quando le temperature cominciano a calare. Quella stessa casa da cui in estate volevamo continuamente uscire improvvisamente diventa forse il posto più desiderabile al mondo. A luglio guardiamo fuori dalla finestra e pensiamo: devo assolutamente uscire, fare qualcosa, c'è sempre qualcosa da fare. A ottobre guardiamo fuori dalla finestra e pensiamo: ma sai che fortuna, posso stare dentro. Cioè, voi lo sentite il mio sorriso? Io felicissima, poi soprattutto se piove, e io credo che questo piacere che noi abbiamo poi a stare in casa dipenda anche da questo contrasto qua. Fuori fa freddo, dentro iniziamo lentamente a riscaldare. Lo dico, stamattina portando a spasso il cane ho visto un primo fumo uscire da un camino. Attenzione, siamo al 8 di ottobre, ho visto il primo fumo uscire dal camino. E dentro, insomma, si può comunque creare un ambiente illuminato e confortevole. Settimana scorsa con gli altri colleghi del digitale discutevamo di quali sono le luci socialmente accettabili da tenere accese durante questa stagione. Io sono fan delle luci basse, cioè con luci basse intendiamo tutte quelle luci che non sono la plafoniera, le candele, le luci soffuse. Ecco, per me l'autunno è emblema di questa cosa qua, arrivare e trovare la calibrazione perfetta tra illuminazione delle candele e un'illuminazione soffusa che accompagni questa sorta di pigrizia che mi si inserisce dentro con questo autunno che arriva. E quindi stare a casa può essere veramente una scelta meravigliosa, però può diventare anche un automatismo. Insomma, diciamocelo, arriva un momento in cui ti rendi conto che stai indossando più spesso il training e le ciabatte anziché magari un paio di jeans e un paio di scarponcini per approfittare comunque delle bellissime natura che ci circonda. Poi adesso, raga, è il momento giusto per approfittare, per andare a prendere le castagne. Il weekend scorso ho fatto una passeggiatina ai monti dietro casa e ho visto una marea di persone che erano intente a raccogliere le castagne, e ti credo, perché è una selva castanile. Insomma, c'è sempre un po' quel momento in cui ti rendi conto che effettivamente hai passato forse un po' troppo tempo chiuso in casa e che non ti sei nemmeno riposato e che l'aria fresca non ti ricordi proprio più cosa sia. E lì dovrebbe partire una domanda interiore. Devo restare a casa? Sto scegliendo di trascorrere il mio tempo oppure sto semplicemente seguendo questa sorta di inerzia delle nature che si susseguono? E qui, ecco, io per evitare proprio questa cosa qua ho deciso di fare una bingo card. Cioè, letteralmente, non so se avete presente quel gioco che fate, una griglia, di solito dovrebbe essere una 5x5 con, insomma, quindi una griglia 5 quadrati verticali, 5 quadrati orizzontali, inseriti con all'interno inseriti tutta una serie di micro obiettivi che vi siete proposti, e non devono essere degli obiettivi complicati, e ve lo dico, cioè non c'è nessuno che poi vi dà un premio se completate la casella del bingo, cioè se lo completate tutto, però sinceramente che soddisfazione può essere quella di arrivare in fondo e aver completato tutta una serie di piccoli riti, di piccole cose che vi eravate proposti. Nel prossimo intervento vi dico un pochino come sono andata a riempirla io con i miei obiettivi, con i miei interessi, e magari mi dite voi un pochino quelle che potrebbero essere le vostre caselle da riempire. 079 873 8073, ancora insieme per una ventina di minuti.

Le voci di Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In. Che canzone, signori, perché non so voi, ma a me mi fa veramente mood autunno questa canzone qua. Wow. Stavamo parlando di come romanticizzare la nostra vita in questo autunno che è arrivato qualche giorno fa. Effettivamente le temperature hanno iniziato a calare, io mi sono lentamente resa conto, e penso anche voi, che le giornate si stanno inesorabilmente accorciando e che forse bisogna trovare delle scuse sia per stare in casa, ma nemmeno troppe perché è quasi un automatismo, ma anche per pocciare il naso fuori. Io ho preparato una bingo card perché credo tantissimo nel concetto della gamification, ovvero rendi la tua vita un gioco divertente, e quindi mi sono posta degli obiettivi, insomma, per completare questa fantomatica scheda del bingo. 25 piccoli obiettivi, in realtà 24, perché poi una casella, quella centrale, resta sempre libera, insomma, quella della serie oggi basta che ci sei e che esisti. Quindi ecco, almeno io mi sono segnata queste cose, magari vi sono di ispirazione. Preparare un dolce alla banana. Penso che l'autunno è un po' quella stagione in cui il banana bread ritorna in rotazione per i dessert della settimana. Una passeggiata tra le foglie, andare a leggere al bar tenendo il telefono in borsa, fare yoga in pigiama, sì, cioè insomma praticamente rotolare fuori dal letto, posizionarsi e tac, partire con la posa del cane a testa in giù. Cercare di fotografare qualcosa di ordinario ma che nasconde un, insomma, un piccolo aspetto che è bello e delicato. Magari andare a fare un giretto a corsa per conto mio senza orologio, da, insomma, per tenere i tempi, giusto per uscire e correre. Cucinare una ricetta mai fatta, tra l'altro anche lì, diciamocelo, sui social appena scatta l'autunno, bam, ripartono una marea di ricette nuove che salviamo e che poi non andiamo mai a fare. Ecco, questa potrebbe essere l'ispirazione per effettivamente tirarne fuori una dalla cartella dei salvati e pensare di farla.

tutti per una cena totalmente semplice, fare una colazione con calma e magari con una musica in sottofondo, imparare una nuova espressione in una lingua straniera, pensare di andare a fare una camminata in montagna, approfittare delle ultime camminate che si possono fare su alcune tratte, perché poi tra pochissimo certi impianti di risalita chiuderanno per la stagione invernale, iniziare a sfoderare le varie zuppe invernali e autunnali, fare una serata senza telefono, magari entrare in una nuova libreria, curiosare, prendere un nuovo libro, mettere una playlist in casa e ballare a tutto volume, prendermi un appuntamento con me stessa e provare un nuovo abbinamento, qualcosa che non avevo assolutamente considerato, del mio armadio. E queste sono solo alcune di tantissime cose che potete andare a fare quest'autunno. Tra pochissimo ci lasciamo per la serata. Questa è Carla Morrison con Disfruto.

Siamo arrivati alla fine del Caffè Suore di questa sera. Grazie a tutti quanti coloro che si sono avvicinati questa sera con la nostra chat, i nostri tavolini del caffè più bello che c'è, che è quello di Rete 3. Io per questa sera vi saluto, tra pochissimo andiamo a sentirci il nostro DJ Monnezza con Io canto in italiano, e seguirà poi dopo Confederation Music con Moci e

alle ore 23 Reggae Yard con Tom Seed. Quindi insomma la serata musicale di Rete 3 continua con tantissime proposte. Domani sera invece ritorna a Café Soiree, ma ci sarà la Baby Simo, e invece con me ci rivediamo con calma, tranquillamente, dopo un weekend che spero per voi sarà ricco di dolce la banana, di castagne. In tantissimi mi stavate mandando delle fotografie di varie cose che state facendo, tra chi prepara il gelé di uva bianca che sembra buonissimo, io erroneamente all'inizio ho pensato che fosse miele, chi invece si sta cimentando appunto in bevande calde, chi magari invece è ancora in giro perché sta lavorando, e magari ci sono alcuni di voi che sono ancora in giro bloccati nel traffico che questa sera non ci lascia e non ci dà tregua, perché Via Swiss ci segnala che ci sono ancora dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, e che anche insomma per motivi di sicurezza il passo del Gottardo resterà chiuso fino alle 8 di domani mattina. Se siete ancora in viaggio, buon rientro, se siete a casa, buona serata, e per chi resta, buona musica.

0: Mentre stavo spazzolando per terra prima di chiudere il caffè suore e abbassare le serrande per insomma prepararlo alla diretta di domani sera, perché bisogna lasciare sempre il bar in ordine, ho trovato un piccolo appunto che mi ricorda che questo sabato che arriva sarà il compleanno di un nostro ascoltatore speciale, ovvero il Luca, e quindi io ne approfitto senza proprio troppo dirlo esplicitamente, perché sennò porta sfortuna, di dirti tanti a te. E nel mentre,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: si sono fatte le 21:00. Io canto italiano con il nostro Monny. Ciao!
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorinondai.
5: Vorinondai. Bye bye bye bye bye bye.

0: dei suoi fans.
1: No, no, no! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amare.

0: ma amico Francatene, amico proveniente dalla megalopoli sempre più mega, più giga mega, metropoli luganese.
1: Bellissimo.
0: Tempio degli aperò per giovani ricchi, sempre felici e senza problema alcuno, e sempre ridanciani e splendidi e baciati dagli dèi. Volete voler essere finto è il pezzo perfetto per poter gagliardare al bar degli stilosi con le e al culo, ma splendidi lo stesso perché fintatissimi.
2: Quanto è fantastico tutto ciò, eh?
0: Il mondo falso che ci circonda è un patrimonio dell'UNESCO, fra un patrimonio da cui gli puoi attingere a piene zampe per smodulare anche melodie a tema, come non solo il grande Frank Catene può fare, ma come possono fare anche i king della situ rap old school, Corveleno.

0: auguri sempre, bro.
1: Ma anche se non è la tua compleanna,
0: tanti auguri, uguala. Grazie a tutti quanti e soprattutto ai Linea 77 con Enrico Ruggeri, che insieme, ma mica ti sono andati a riprendere sta song dei Decibel di quando Enrico Ruggeri era ancora un super young tra i primi punk della scena tricolore 77ina? Che poi
2: forse non lo sai,
0: ma una certa, ma mica qualcuno è riuscito a ritrovare le primissime super ultra mega primissime registrazioni della cult band di Ruggeri e le ha pubblicate poi quindi per la gioia dei completisti del primo punk italico. Ma quanto è bello tutto ciò. E poi sì, anche perché ci stava tanta giusta rumenta in queste song, alcune delle quali poi finite sui dischi ufficiali dei Decibel ma con titolo modificato, come nel caso di questa tecnologia che sull'album Vivo da Re verrà riproposta con un sound meno marcio e meno pancereccio con il titolo di Supermarket.

0: locale Momento Bungus spacca maroni nella Parco Sempione degli Eli, le storie tese del tempo che fu e del tempo che non ritorna. I bongos. Che strumento potenzialmente maggiorato per lederti?
1: Alas.
0: Se percossa a vanvara da giovani cappellati, vunci il giusto con le collanine, i braccialettini e con l'aroma zaffato di curcuma e patisce e patchouli. Però se percosso con il giusto spirito, ecco che l'effetto non è più hippie fuori tempo massimo, ma addirittura panchereccio con le modifiche. Se a farlo sono quegli scalmanati dei bongo core, a cavallo tra street punk oi a colpi di basso e bongo in song fulminate quali questa esplicativa Grammati Bongo.

0: Sì, vabbè, ci stanno le parolacce nei 44 secondi della Stai Zitto offertaci dai tu. Però c'è anche lo spennello di funk, quindi va bene tutto, ma è inutile che gridi.
1: Rigo la mia mamma, rigo la mia mamma.
0: Perché il funk risolleva ogni parolacciame, dai.
2: E poi, cosa vai a dire cosa?
0: Che tu ti hanno appena finito di dire categorici.
2: Stai zitto.
0: Quindi stai zitto e basta. Che non solo i tu te lo dicono, ma te lo rappa dal vivo anche il sempre motivato Salmo.
3: Come? Se compro l'erba vado in bicicletta. Ehi, sempre meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbirro a costa dove vai di fretta. Ehi, la fai una foto.

0: canto in italiano. Programmazzo di musica italica condotto da DJ Monnezza, un DJ che
1: forse non lo sai, ma
2: tanto bella la sua voce quanto sfortunata la sua vita sentimentale.

0: Buongiorno a quella che Alex D'Angelo chiama Decadence, smanettandoci in the face il suo stile dance, zuppa lunga, giovane, zuppa zuppa, schiappabile, ma con il sacramento incorporato.
1: Decisamente strani.
0: Ma è inutile che vai nel preso male, bro. Ormai è così anche nel mondo dance. Lo so io, lo sai tu, e chi lo sa, lo sappiamo noi, lo sapete voi, lo sanno anche loro.
2: E figurati se non lo sanno.
0: E figurati se non lo sa Casalingam, giovane musico amante del danzereccio, tanto che ha infilato il suo EP proprio Baby Dance. Tanto che ha titolato il suo EP proprio Baby Dance, per poi infilarci dentro anche elettronizzato e titolato il pezzo.

0: Martins e Robotnik, Robotnik totale, ma manco i Kraftwerk con le modifiche l'avrebbero pompata così sta disobbedienza elettronica dei Denzoe, che poi subito molti amici delle case anziani rionali hanno detto:
1: sì, ma c'è bisogno di tutto questo utilizzo di vocoder per vantarsi di essere disobbedienti, che tanto con quella piega lì si era già capito che sti Denzoe tutte potevano essere mammai dei bravi fio.
0: Vabbè, ma cosa volete? Cosa volete farci, amici della terza età inoltrata, ma pur sempre muniti di giusta ferocia? Ormai è così, questo c'è. Prendi anche i 99 posse.
1: Ma mica ti puoi aspettare che ti cantano il testo compiacente per giovani piaccioni dell'aperitivo al barettino per figli della ricchezza, bella bella, anche luganense, ma anche no.
0: 99 posse, per bene che ti vada, possono al massimo, massimo, massimo

prossima enigmistica del numero dopo. Consigli per gli acquisti, dobbiamo essere sereni, invece siamo tristi. La fai facile tu quando vuoi partire, siamo nati per soffrire. Porto luce, feel the pain, sotto piogge strane, under the rain. Tu sai che vale, è difficile essere ottimisti o avere fede, varare il tip tap con una palla al piede. Ok, ok, non viviamo per la storia, lontana dalla preistoria. Forse un tuffo nella mitologia, vado avanti così e così sia. Metto il punto, faccio il riassunto delle puntate precedenti e vi sono tutti felici e contenti. Ma questa non è una favola, non è Biancaneve e Cenerentola, non è neanche Dumbo che vola con le orecchie a sventola.

0: ancora aperta.
1: Perso per perso, il cielo è terso, io vado avanti sicuro finché il cielo forse diventerà più scuro. Autostop per l'inferno, ascensore per il paradiso, non posso dire niente perché non ho un sorriso stampato in faccia. Piaccia o non piaccia, la direzione è questa, ma intanto la rivoluzione prosegue, quella che prende piede sul divano. Chiuso in casa da settimane, fuori piovono polpette, lapilli, pioggia, acqua e rane.

0: 2020, cambio 2020, siamo tutti più felici e più contenti.
1: Io canto in italiano!
2: Un programma pieno di musica, bella bella! Bella!
3: E anche di...
4: umido, avanzi, resti di cibo, fazzoletti di carta e poi cortecce, diciamo, di frutta, di uovo, anche l'ischeri di pesce. È un'informazione, emozioni delle sigarette vanno messi da parte?

Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente.

ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino.

chi non è mica normale, che un comune mortale. Per le cazzate tipo compassione, fammi in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? Io se fossi Dio non sarei ridotto.

Francamente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio, farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi, bastonerei la militanza come la misticanza e prenderei a schiaffi i volteriani, i ladri, gli stupidi e i bigotti, perché Dio è violento e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero, che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che

così per i giornali, diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non son brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, di amicisiani e astuti, e si direbbe proprio compiaciuti. Voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano. Vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli e della stampa sarebbe forse una follia.

non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. E tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io se fossi Dio, dall'alto del mio trono, vedrei che la politica ha un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo a tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo, compagno radicale.

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti. Con le vostre spensierate alleanze, di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro. Compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garrofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi...

Voi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio...

ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento. Ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo sgomento. E nei confronti dei politicanti sarei severo come all'inizio. Perché a Dio i mani.

ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, la terra la vedrei piuttosto da lontano. E forse

lontananza è l'unica vendetta, è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio

0: ragazza che limoni sola.
1: Forse non lo sai, ma
2: io canto in italiano!
3: È finito!
4: Finito!
5: Finito!
6: Hai capito? Ciao amore mio! Un bacio da zia! Ciao amore!
7: Radio Televisione Svizzera.

0: È una domanda molto complessa alla quale forse il tentativo di risposta è quello che sto scrivendo e producendo in musica. Cioè la risposta di chi è Arma potrebbe arrivare solo molto lontana nel tempo, quando sarà uscita molta musica. Arma è una creatura in esplorazione tramite Arma stesso. Risposta paracula ma anche vera. Me la pongo stesso come domanda e, non essendoci mai una risposta uguale a quella precedente, devo accettare il fatto che è ancora un'entità.
1: Io sono Spada e sono il produttore nonché migliore amico di Arma. Per ora so di essere questo, ma vediamo cosa ci riserverà il futuro.
0: Sei innanzitutto il produttore di Cloud.
1: Sono anche il produttore
0: è la Cloud.
1: E uno dei fondatori storici di Cloud. Li salutiamo tutti quanti.
0: Tutta la famiglia.
1: Non chiedeteci
0: Cloud.
1: Quanti siamo, perché siamo in costante evoluzione, ma soprattutto siamo tanti.
0: Andateci a cercare se volete questa informazione.
2: Bentornati a Confederation Music. Crescere è un mestiere impegnativo. Non perché lo fai da quando vieni al mondo fino a quando il mondo lo lasci, ma perché nel nostro breve passaggio su questa terra, l'immagine che vediamo riflessa allo specchio dovrebbe sempre essere lo spartiacque tra ciò che eri prima e ciò che sarai domani. O meglio ancora, e ciò che scegli di essere domani. Mettere in discussione il proprio vissuto per affrontare il futuro con consapevolezza, quella che oggi soprattutto vale come oro. Ragazzo da parete del rapper Arma e del produttore Spada OG mi ha aperto una dimensione che non conoscevo. Ed è questo che mi piace. Musica come Stargate verso un fulcro creativo a me sconosciuto che ben pone Bellinzona sulla mappa svizzero-italiana dell'hip hop. Arma e Spada OG sono insieme una delle voci musicali de La Cloud, crew ticinese e fucina di idee nata nella capitale nel 2019 e attiva nella produzione musicale e grafica. Ragazzo da parete mette al centro lo specchio, quello in cui Arma ha osservato, prima di affrontarlo e di declinarlo in versi, il suo passaggio dall'adolescenza alla prima vita adulta. Un modo, come dice lui stesso, per cercare di superare la conflittualità che dirigiamo verso la nostra gioventù.
3: Zio, prenotato.
2: Ne parliamo tra poco. Prima un inedito, ancora in lavorazione, per gentil concessione di Arma. Tavolo per due.

0: Che cosa vi ha portato alla rap e quale è stata la scintilla?
1: Arma.
2: Noi facciamo hip hop perché è il genere che ci ha cresciuto di più. Non è sicuramente l'unico genere che abbiamo ascoltato nella nostra vita e dagli ultimi ciclo di elementari per noi il rap e l'hip hop è socialità, perché voleva dire ritrovarsi dopo la scuola per ascoltarlo e divertirsi, ma anche le nostre riflessioni e la nostra crescita personale.
3: Spada. Io ho un ricordo solamente di mio padre che un giorno mi fa ascoltare volume degli Articolo 31 in macchina e rimango folgorato.
2: Cresciamo nel momento storico in cui l'hip hop diventa un genere internazionale, esplode in tutto il mondo e inizia anche a essere molto mescolato a tutti gli altri generi.
0: Il vostro nuovo EP, Ragazzo da Parete, è uscito il 10 giugno, dunque un po' prima dell'estate. Chi è o che cos'è il Ragazzo da Parete? Arma.
2: Ragazzo da Parete è una raccolta di una manciata di 5 canzoni in tutto. È interamente prodotto da Spada. Racconta un po' delle riflessioni sulla nostra adolescenza fatte da persone appena uscite dall'adolescenza, e anche per questo ha un sound hip hop molto classico, perché volevamo rispecchiare ciò che ci ha dato l'impulso sia come persone nelle nostre riflessioni, come dicevamo prima, sia musicalmente. Ci serve per fare i conti un po' con, in maniera lucida però, non è l'adolescente che vive il suo trauma adolescenziale nel mentre, non è ancora un adulto che vive con distacco l'adolescenza e quasi la sminuisce, ma siamo noi appena che ci rendiamo conto di essere usciti da una certa fase e ci rendiamo conto che quella fase ha ancora delle ripercussioni su ciò che siamo oggi, ci pone ancora dei limiti caratteriali, comportamentali, ma allo stesso tempo ha creato un nucleo energetico che è quello che ci motiva ancora oggi a fare altra musica.
0: Arma, la title track si apre con una citazione filosofica, una registrazione originale, che dice: credo che passare dalla comprensione di qualcosa alla sua spiegazione sia come muoversi da una forma bassa di empatia a una alta. Perché l'hai messa davanti?
2: Non è una grande registrazione, proviene dal discorso di uno psicanalista statunitense di origini austriache, Kohut, che è centrale nelle mie riflessioni proprio perché pone questa differenza, esatto, come dici, del ci sono cose che capisci, poi avviene l'esperienza e allora le spieghi e capisci che la tua comprensione di prima aveva una natura molto diversa, molto parziale, e che questa comprensione passa attraverso l'empatia, la comprensione emotiva di quello che è successo e l'accettazione di queste cose. Ed è la title track anche per questo, perché ha fatto da guida in questo senso. È un po' il cardine filosofico di tutto il resto.
0: E noi ce l'ascoltiamo. Ci sono Arma e Spada OG a Confederation Music. Ragazzo da Parete.
4: I believe that the move from understanding to explaining is a move from a low

0: Ragazzo da parete prende spunto da un libro che poi è diventato un film con un titolo aberrante, Noi siamo infinito. Però il titolo del libro è Ragazzo da parete, che vuole proprio simboleggiare questo tentativo di evadere da un'adolescenza che vuole inquadrarti nell'essere qualcosa che è come un poster, cioè un'immagine chiara e bella, però è anche uno stereotipo. E quindi si vuole affrontare, non sarò un ragazzo da parete, non voglio essere quel poster, lo riconosco, ma voglio andare oltre.
1: Voi siete parte attiva della Cloud, un collettivo nato nel 2019 dalla passione per l'hip hop, nel quale tu, Arma, sei entrato solo in seguito, ma di cui Spada è un fondatore. Un collettivo che oggi mi sembra essere diventato una bella famiglia allargata. E cito: nuvole sopra il Ticino per questa nuova stagione. Qual è la missione? Spada.
2: Inizialmente non c'era una mission, una vision, c'era una situazione molto spontanea. Cinque ragazzi che già si conoscevano, non tutti tra di loro, ma tutte amicizie comune, i quali condividevano questa passione con la musica, e c'era questa volontà di trovare uno spazio per fare musica insieme. Negli anni poi si sono aggiunti tanti fratellini e tante sorelline. La mission sicuramente è quella di essere rappresentativi delle nostre zone, sia a livello campanilistico ma anche a livello proprio cantonale. La vision probabilmente è rimasta sempre quella di portare spontaneità nei pezzi, autenticità, trovare tutte queste persone che ascoltano, condividono, sentono la musica in questo modo.
1: Mettiamo da parte per un attimo Ragazzo da parete. Dalla Cloud bellinzonese escono tante belle cose come Hot Jazz Freestyle, che si può trovare nell'EP Musica Residenziale di Arma, prodotto da Keokura. Poi torniamo al vostro EP.

0: Arma, quali sono i giorni a cui torni quando canti "Quando fumo torno back in the days"? E mi riferisco a Schoolboy.
1: Wow, ok. Beh, sono, come dice anche il titolo, i giorni delle scuole superiori, del liceo, i tempi dell'adolescenza in cui cerco sempre di rimmergermi. Da un lato è chiaramente all'accezione positiva del autoanalizzarsi, rivalutare, capire come si è cresciuti, come si è cambiati, accettarsi.
0: Un occhio critico, quindi, più che a Marcor.
1: Profondamente critico. Forse non emerge del tutto da ragazzo da parete la profonda critica che abbiamo nei confronti del nostro passato, perché in un qualche modo cerchiamo anche con gli stilemi classici dell'hip hop, per esempio con l'ego trip nei testi, quindi utilizzare il gergo anche per gonfiarsi un pochino, per gonfiare la canzone, ma dà anche una mano poi ad arrivare al punto, al succo del discorso e arrivare nel significato. È anche molto critico, cioè torno back in the days, ma non è un ritorno a Marcord felice dove hai bei vecchi tempi, perché quei tempi portano ancora uno strascico sull'oggi, per esempio il fumare, chiaramente parliamo di marijuana, che è un filo conduttore tra quel passato e questo presente, che dietro alla sostanza cela momenti di vita, pensieri, errori, paure, alcune superate, alcune invece che si riflettono, si riportano e ritornano.
0: Siamo di nuovo dentro Ragazzo da Parete, l'EP di Arma prodotto da Spada Oggi. Schoolboy è questa.

0: Schoolboy, il rap bellinzonese protagonista di Confederation Music questa sera. Arma e Spada OG ci stanno raccontando l'EP Ragazzo da parete. Prima rubavo i cappacchiosco, appunto ad una banca, mio fratello da una vita mi accompagna. In Bile Nera Pasqui dice: quando c'hai 20 anni e un fuoco che ti brucia vivo oltre i limiti, è per questo che a 40 ancora rimo. I 40 sono lontani per te, ti ci rispecchi?
1: E come, e devo fare proprio i complimenti a lui, perché quando gli ho chiesto vorrei questa strofa su questa traccia parlo della rabbia che provo verso cose a cui non riesco ad arrivare per un motivo o per l'altro e non mi spiego perché. Da te Pasqui vorrei sentire la voce del quarantenne, della persona adulta che parla al giovane e nel frattempo quindi cerca anche un po' di rivedersi in quello che è successo. E quindi l'ho trovata calzante dal primo momento in cui è arrivata la strofa. Ho detto: ha proprio interpretato nel modo migliore, e hai proprio citato due barre che non so quante volte abbiamo ascoltato. Vogliamo lanciare microfoni, cuffie, computer ogni volta che parte.
2: Pasqui, ti aspettiamo ai prossimi live, che stiamo aspettando solo te per portarla, sappi.
1: Sì, veramente.

0: Confederation Music.
1: Una piccola curiosità tecnica, le tracce di Ragazzo da Parete sono brevi, dai 2 minuti e 20 ai 2:50. Come mai questo formato così immediato rispetto ad altre cose invece che hanno durate maggiori?
2: Arma. Sicuramente facciamo anche sempre un lavoro di adeguamento rispetto al contesto in cui ci troviamo. Per sfidare comunque una logica di mercato, credo che bisogna andargli incontro, bisogna giocare in quel campo comunque. Infatti ci sono altri progetti che durano di più e in quel caso comunque sono messaggi a cui non abbiamo pensato effettivamente. Abbiamo lavorato su questi loop di beat e è stato scritto finché c'era da raccontare. Io sono una persona che tendenzialmente quando scrive, quando pensa, è articolata, è complessa. L'obiettivo che mi sono posto è: sfida te stesso, fai qualcosa di semplice, di diretto, non perderti in giri di parole. È così che ti senti un ragazzo da parete e fai capire cos'è un ragazzo da parete con parole chiare. Cos'è uno schoolboy e cos'eri tu da schoolboy? O cos'è per te questa bile nera, perché hai questa rabbia?
1: Torniamo dentro Ragazzo da Parete. Come stai? Lo trovo un bel pezzo motivazionale. Dici: il timore di restare solo scompare, si ami la vita degli altri. In fondo ci riallacciamo a questo, no? Alla condivisione,
2: esatto.
1: L'accettazione dell'altro.
2: Quella barra lì prende spunto dal film Le vite degli altri, che è un film a cui sono molto legato, in cui c'è questo esponente, insomma, del nazismo. Immaginiamo un gerarca, un comandante che deve stanare delle famiglie ebree in un nascondiglio in questo sottotetto, solo che finisce per affezionarsi delle persone che dovrebbe portare alla morte e quindi finisce per il tentare di difenderle in tutti i modi. E mi sembra proprio l'esempio chiave del avere cura della vita degli altri, che non vuol dire intromettersi nella vita degli altri. Una frase che a me non piace è quando si dice che bisogna pensare all'interesse dei propri connazionali prima che a quello degli altri per stare bene. Secondo me non funziona, cioè non esiste un penso prima al bene dei miei e poi penso al bene degli altri. O penso al bene degli altri, che sono già anche i miei connazionali, perché è pieno di altri all'interno di qualsiasi comunità. E allora devo pensare al bene degli altri in generale. O si pensa il bene delle persone o non c'è un penso il bene di qualcuno di queste persone e allora penso il bene.
3: Penso un bene classista questo.
2: Esatto, sennò vuol dire che stai pensando al bene di qualcuno nel molto nello specifico, il tuo bene e di quelli che appartengono al tuo gruppo.
1: Come stai? La trovate dentro Ragazzo da Parete, Arma, prodotto da Spada OG a Confederation Music.

0: picchiati mai. Vorrei chiudere l'intervista con Cattive Abitudini, il brano con cui chiudete il vostro EP, un super beat in cui c'è una tromba che mi piace assai.
1: Wow, oh no, bene. Oh no, ma quanto bene. Spacca quel beat.
0: Siamo l'abaco del rap, regoliamo i conti.
2: Fantastica, possiamo dirlo tranquillamente.
0: La musica è l'arma. Scusatemi il gioco di parole.
2: E arma è la musica.
1: Quindi ce la possiamo. Poi se calcoli arma e spada, lascia stare. Qua i giochi di parole si sprecano. Cattive Abitudini, o se si può dire anche il nostro pezzo preferito dell'EP, più o meno dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a comporlo. Ed è peraltro anche qua l'ultimo in ordine proprio di composizione dei cinque. Ha senso che chiuda perché quelle cattive abitudini non scompaiono, si trasformano, cambiano, accompagnano. E qua è un esempio, ecco, di prendere l'ego trip, quindi di far passare il messaggio che noi siamo dei duri che regoliamo conti, o meglio, lo stilema dell'utilizzare un'immagine che gonfia l'artista, il performer, ma che però nasconde anche il fatto che quei conti vanno regolati riflessivamente anche con noi stessi e che quindi non siamo immuni affatto a quel regolamento di conti, che poi in effetti nelle strofe viene, soprattutto nella seconda, passa l'idea del tantissimi abbiamo molte cattive abitudini e non tutti finiamo allo stesso modo, anzi questo regolamento di conti è imprevedibile e per tutti diverso in base a quello che è la vita e di conseguenza bisogna arrivarci preparati, non tanto di qualcosa, perché di cosa puoi prepararti di una cosa imprevedibile, non ti puoi preparare, ma preparati con la testa. Chiude con un promemoria per il futuro, per noi e per l'ascoltatore, che sono tanti, perché poi ecco, almeno io in Ragazzo da Parete ci ho visto anche molte delle vite che ho conosciuto nel mio percorso di adolescenza e in questo territorio in particolare. Ci sono davvero tantissime persone, ragazzi, non più ragazzi, con delle menti incredibili nel nostro cantone, mi limito a parlare di questo, ma penso che in qualsiasi cantone del mondo sia così, che però per mille motivi non riescono a fiorire in un qualche modo. In un certo senso vuole essere anche un inno hip hop per riderci sopra sulle proprie cattive abitudini e che siano anche quelle uno strumento per fiorire.
0: Arma, spada OG, grazie mille per il vostro tempo e buona musica.
2: Grazie a te davvero.
1: Grazie Mochi, grazie Confederation.
2: Grazie Confederation Music.
0: Trovate Arma e Spada OG nell'EP Ragazzo da Parete e ovviamente in quella grande famiglia creativa che è La Cloud. La versione integrale di questa intervista è disponibile nel podcast RSI di Confederation Music. Nella prossima puntata saremo a Neuchâtel. La cantautrice Lea Martinez ci racconterà il suo primo album, Threshold. Se vi piace l'indie folk, autunnale, malinconico e condito con l'elettronica, quel disco potrebbe risuonare in voi. Vi saluto con Arma e Spada OG e Cattive Abitudini. Buona serata e alla prossima!

Buona domenica sera, cari amiche e amici delle Good Vibes. Io sono Tom Seed e quella che si sta aprendo proprio ora è la mezz'ora che dedichiamo settimanalmente qui su Rete 3 alla Reggae Music. Questa settimana nessun album sotto la lente, perché ci occupiamo di un fenomeno presente purtroppo anche nel mondo del reggae, ovvero la massiccia pubblicazione di brani prodotti con l'intelligenza artificiale. Noi però avremo comunque nuovi singoli reali da ascoltare, ed il primo è questo qui, il nuovo di Koff.

Ovasso, firmato da Coffi, che quest'estate, dopo un'assenza di 3 anni dai palchi, è tornata a farsi vedere live e tornerà anche con un nuovo album, uscita prevista per novembre. Intanto ci siamo sparati questo singolo molto carino, molto ragamuffin, positive, un pezzo danzereccio che mette davvero di buon umore e che fa ben sperare appunto per il nuovo album in arrivo. Staremo a vedere. Nuovo singolo anche in casa Ziggy Riccardo, una vecchia conoscenza di Reggae Yard, anche se è un nome magari meno altisonante. Lui è arrivato con questa Head Up e subito dopo avremo anche un remix di un brano che è una collaborazione tra Black Hero e Perfect Giddy Money. Run It Selecta.

0: Yes, I state sempre ascoltando Reggae Yard, il programma che si occupa di musica giamaicana, musica in levare, musica reggae a tutto tondo, insomma, ogni domenica intorno alle 19 qui su Rete 3. Il tema principale di oggi è la notizia di una sorta di invasione da parte dei brani prodotti interamente con l'IA anche nel mondo della reggae music. Infatti il sito Reggaeville segnala che, per esempio, in una sua, diciamo così, foto scattata il 23 settembre scorso su un'ottantina di pubblicazioni di Apple Music, la metà circa erano palesemente brani prodotti dalla A alla Z con l'intelligenza artificiale, quindi semplicemente attraverso un prompt e non con musicisti, produttori, strumenti veri, analogici o anche elettronici, digitali e, perché no, anche con l'ausilio qua e là di tools di intelligenza artificiale. Ma in questo caso stiamo parlando proprio di quei brani prodotti da questi bot di intelligenza artificiale generativa per la produzione musicale. E oltretutto, forse nell'ambito del reggae, in particolare del roots, di quello conscious, questa cosa cozza veramente un po' con il cuore, l'attitudine veramente generale un po' di questo genere di musica, che è proprio basato sull'identità, sulla cultura, sull'autenticità dei messaggi, ma anche proprio del prodotto musicale. A tutto questo poi possiamo anche aggiungere che, oltre ad artisti completamente inventati di sana pianta tramite l'intelligenza artificiale, sono apparse anche situazioni in cui questi brani fake, chiamiamoli così, sono comparsi all'interno del catalogo discografico di artisti esistenti e hanno cercato appunto di scimmiottare i loro brani. A me per esempio è capitato su YouTube di incontrare un canale tutto dedicato a cover di brani non reggae rifatti in versione reggae e attribuiti a voci veramente note, per esempio Damian Marley, ma ovviamente non si trattava di lui e degli altri, ma erano appunto tutte delle pubblicazioni generate con la AI. Io non voglio fare il bacchettone, ripeto, ma mi sembra che appunto il mercato sia già pienissimo di nuovi artisti, di gente che cerca di emergere, di far conoscere la propria musica. È da anni che ormai piattaforme come Spotify sono invase di musica e credo che proprio per il bene della reggae music l'intelligenza artificiale dovrebbe rimanerne un po' fuori, soprattutto per quanto riguarda il messaggio, ma un messaggio proprio a 360 gradi, quindi vocale. La signature tipica di ogni artista reggae è una delle cose che rende anche proprio interessante questo genere musicale, ma anche proprio dal punto di vista della produzione, della strumentazione, lasciamo spazio alla creatività umana. E quindi, per andare proprio in controtendenza, adesso vi propongo un brano live. Yeah. Bob Marley and the Wailers, Roots Rock Reggae.
1: Play some music, reggae music.

0: Reggae Yard
1: Original.
0: Quédate cancho, ya.

Il tempo a nostra disposizione è fuggito velocissimo questa sera e allora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima con il nostro consueto carico di Good Vibes da Tom Seed.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Per Cities, ancora in giro nel sud degli Stati Uniti. Mississippi, uno stato molto particolare. Gli abitanti hanno una strana saudade, una sorta di nostalgia. Sono neri, per lo più, hanno a che fare con i razzisti bianchi, per cui la guerra civile non è mai terminata, e vivono in un modo particolare. Se però volete far bella figura in Mississippi, gli dite che lo sport nazionale sia il football. E se proprio volete farla bellissima quando siete a Mississippi State, fategli sapere che sapete che il più famoso bulldog, cioè la mascotte dell'università, è sepolto alla linea delle 40 yard. Ma per veramente conquistare il cuore di questa gente, ditegli che siete dei pescatori. Sì, in Mississippi il vero sport nazionale è la pesca. Tanto è vero che da 57 anni c'è The Fishing Rodeo. Adesso qui immagino che alcuni degli ascoltatori non ci crederanno. 22 categorie, pesci d'acqua salata, d'acqua dolce, $50,000 di premio per essere eletti o King Fisherman, re pescatore, o Queen Fisherette, e qua la traduzione fatevela da voi. È una gara micidiale. 5.000 partecipanti. In tutto lo stato del Mississippi, che è grande praticamente come la Svizzera e parte della Germania, controllati da 10.000 inservienti, perché non si sa quanti siano, che conoscono tutti i trucchi del mestiere. Tipo, il pesce dovete averlo pescato nel giorno della gara, non due giorni prima. E non potete usare il vecchio trucchetto di mettere succo di mirtillo palustre negli occhi del pesce per farlo sembrare più fresco, perché questi trucchi li hanno inventati loro molti anni prima. Oh, a proposito, molti anni prima. Volete sapere quando è nato il Fishing Rodeo? Dice 57 anni, vado indietro con la memoria, siamo in periodo della prima guerra mondiale, no, seconda guerra mondiale, esatto. Dovete sapere che gli americani, che hanno inventato film tipo quello dei perfidi Barcelloni, l'invasione degli ultracorpi, erano ossessionati che nel golfo del Mississippi arrivassero i sottomarini tedeschi. Praticamente non sono mai arrivati. Però avevano assoldato decine e decine di persone che dovevano controllare la costa. I sottomarini non arrivarono mai, finché uno disse: oh ragazzi, siccome qua non è che succede granché, perché non facciamo una gara di pesca? E cioè, alla fine scommettiamo su chi pesca il pesce più grosso. A 57 anni di distanza il rodeo è diventata la vera attività dello stato del Mississippi. Poi dici che hanno la saudade.
4: 33

0: Il radiogiornale.
1: Radiogiornale di mezzanotte, buonasera da Giulio Rezzonico. I titoli. Strage di civili in Ucraina, almeno 33 morti in un attacco russo su Kramatorsk, la Svizzera condanna. Il capitano della nazionale svizzera di calcio, Granit Xhaka, accetta la pena per un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'Italia ha una nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera alla riforma voluta dalla maggioranza di Giorgia Meloni. La Svizzera condanna l'attacco russo contro due autobus civili a Kramatorsk, nell'est dell'Ucraina, che giovedì mattina ha provocato almeno 33 morti e decine di feriti. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie e ha ricordato a tutte le parti l'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una risposta. Nuovi attacchi russi anche a Zaporizhia, dove 5 persone sono rimaste ferite. Ma la giornata appena conclusa è stata contraddistinta anche e soprattutto da Granit Xhaka, il capitano della nazionale elvetica, che ha accettato la condanna per aver ottenuto un falso certificato di vaccinazione contro il Covid. L'episodio risale al 2022 ed è emerso negli scorsi mesi, tanto che il capitano non ha partecipato alle ultime partite di Nations League con la nazionale. Ricapitoliamo la vicenda partendo proprio dall'annuncio del giocatore Alan Krameri.
2: È stato Xhaka stesso a rendere pubblica la sua condanna, scrivendo su un suo profilo social che si assume la responsabilità per le sue decisioni del passato e accetta quindi la multa sospesa con la condizionale di 50 aliquote a 3.000 franchi. 3.000 franchi sono quelli commisurati allo stipendio. Sospesa significa che dovrà pagare il totale di 150.000 franchi solo se nei prossimi 2 anni verrà di nuovo condannato penalmente. Già nelle scorse settimane Xhaka aveva parlato di sbaglio, anche se inizialmente, va detto, un suo portavoce aveva dichiarato che il calciatore era in possesso di una conferma di doppia vaccinazione avvenuta nel 2022. La notizia della frode era emersa a settembre, coi dettagli di un'inchiesta più vasta della procura di Lucerna su certificati concessi a diversi clienti da parte di una dottoressa nel periodo della pandemia. Xhaka sembra ora voler voltare pagina, chiudere questo capitolo. Dal punto di vista sportivo si attende ora la prossima mossa della Federazione Svizzera di Calcio, che dovrà decidere se vorrà convocarlo per le prossime partite.
1: C'è stato un nuovo attacco informatico che tocca indirettamente la Confederazione. Un furto di dati ha infatti colpito Pubblica, la cassa pensioni dei dipendenti federali. Ad essere presa di mira a settembre è stata la società esterna che fornisce il sistema utilizzato dall'Istituto Previdenziale. Il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta. È un caso che riporta al centro le domande sulla sicurezza informatica e sulla protezione dei dati sensibili dello Stato, spesso gestiti da terzi. Da Berna, Anna Valenti.
3: Per noi questa è la cosa peggiore che possa accadere. Un caso del genere non dovrebbe mai verificarsi. La reazione rammaricata di Beatrice Riechen, responsabile comunicazione di Pubblica. Circa 70.000 affiliati attivi, oltre 41.000 beneficiari di rendite. Pubblica, tra le maggiori casse pensioni elvetiche, assicura i dipendenti dell'amministrazione federale e dei politecnici. Gestisce moltissime informazioni personali e previdenziali. Un bottino appetitoso per i pirati informatici, che infatti l'hanno presa di mira attaccando il suo fornitore esterno di software. Ancora ignoti l'entità della fuga di dati e il numero di persone coinvolte, sottolinea Riechen. Potrebbero essere nomi, indirizzi, numeri AVS, salari, averi previdenziali e informazioni sui partner, stando anche a informazioni a disposizione di SRF. I fondi pensionistici sono al sicuro. Beatrice Riechen mette in guardia però sul possibile rischio di furto d'identità. Una questione sempre più cruciale, vista la crescente digitalizzazione dei servizi.
1: Torniamo all'attualità con un tema delicato, quello della violenza domestica. Alle assise criminali di Lugano è in corso a porte chiuse il processo a un 28enne accusato di aver violentato ripetutamente la compagna per un anno e mezzo. L'accusa chiede 4 anni e 10 mesi di carcere, mentre la difesa contesta le accuse e chiede una pena sospesa. La sentenza è attesa nel pomeriggio di venerdì e nei confronti dell'imputato vale la presunzione di innocenza. Il caso si inserisce in una tendenza piuttosto preoccupante. Secondo l'Ufficio federale di statistica, l'anno scorso in Svizzera le violenze carnali denunciate in ambito domestico sono state 660, cioè il triplo rispetto a 10 anni fa. In Italia la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la riforma della legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. 227 i voti favorevoli, 164 quelli contrari. Nessuna sorpresa dunque, la maggioranza che sostiene la Premier Meloni ha retto, anche se questa volta il provvedimento ha sollevato aspri dibattiti e pesanti polemiche. Il nostro collaboratore Alessandro Braga.
0: I timori della vigilia di un tiro mancino da parte di una schiera di franchi tiratori nel centrodestra si sono sciolti nel momento in cui è arrivato l'annuncio del risultato del voto.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
0: Che sarebbe finita come finita, con l'approvazione definitiva del provvedimento era stato chiaro già dalle dichiarazioni di voto. Questi sono alcuni passaggi degli interventi di Andrea Barabotti della Lega e di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
5: La Lega voterà convintamente questa legge elettorale.
6: Fratelli d'Italia voterà a favore della riforma elettorale che porta l'Italia nella Terza Repubblica.
0: Per il campo largo ci sono stati gli interventi del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e della segretaria del PD, Elie Schlein. Sentiamoli.
7: Qui c'è un'opposizione forte che ti manderà a casa.
8: Cambiatevi pure da soli questa legge elettorale, perché tanto noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale e cambiare in meglio la vita degli italiani.
0: Via libera alla riforma, quindi un sistema misto, un proporzionale con un premio di maggioranza che scatta solo se una lista o una coalizione raggiunge il 42% in entrambi i rami del Parlamento. Detto questo, la grande novità rispetto al sistema precedente è che spariscono i collegi uninominali. Le liste non saranno bloccate, ma composte da un capolista, quello sì bloccato, e da un elenco di 6 candidati che gli elettori potranno scegliere fino a un massimo di 3 con rispetto dell'alternanza di genere. Altri aspetti importanti sono l'aumento del numero di firme per presentare la lista per i partiti non rappresentati in Parlamento, la soglia di sbarramento per ottenere i seggi e l'obbligo per le liste o coalizioni di indicare nel programma da depositare il nome e cognome del candidato alla presidenza del Consiglio. Ora ci sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e i probabilissimi ricorsi alla Corte Costituzionale contro alcuni aspetti che qualcuno considera incostituzionali.
1: L'8 ottobre è stato assegnato anche il Nobel per la letteratura, assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice. È la seconda scrittrice canadese dopo Alice Munro nel 2013 ad essere premiata con questo riconoscimento. Tra i possibili vincitori circolavano alcuni nomi molto conosciuti, come quello di Haruki Murakami, autore giapponese di libri che hanno scalato le classifiche di vendita un po' ovunque. Moira Bubolo.
9: Sicuramente era tra i nomi possibili quello di Anne Carson, ma ce n'erano anche altri. Se pensiamo ai Nobel femminili che sono stati dati negli anni scorsi, Annie Ernaux, Doris Lessing, Alice Munro, Toni Morrison, insomma, sicuramente scrittrici conosciute di più dal grande pubblico. Anne Carson è molto letta tra i poeti e tra chi, anche tra i filologi, tra tutti coloro che studiano la letteratura. Forse l'Accademia di Svezia ha voluto proprio mettere un faro su una scrittura diversa e molto contemporanea. Dunque Anne Carson è una studiosa che ha dedicato la sua intera vita alle lingue cosiddette morte, al greco e al latino. E poi c'è la poetessa che vuole trovare una parola nuova, diversa, che possa farci intendere la realtà in un altro modo. Lei ci racconta in autobiografia del Rosso di Gerione, mostro a 7 teste dell'antichità classica, una delle fatiche di Ercole, la decima, Ercole lo ammazza, e invece lei ce lo racconta come un adolescente che ama tantissimo sua mamma, viene abusato da suo fratello e si innamorerà di Ercole. Anne Carson è una scrittrice, una saggista, una poetessa che ti fa venire voglia di ritornare a studiare, perché ti emoziona.
1: Moira Bubola. E ora passiamo alla pagina sportiva con Lorenzo Boscolo.
10: Il calcio con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Lucerna per aver acquistato due certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La Federazione Svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta in evasa è una sola. Rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali e europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente, insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano, Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Maier a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambri Piotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
1: Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì 9 ottobre, quindi occupiamoci ora del tempo. Da Meteo Svizzera informiamo che al sud la pioggia è in cessazione, al mattino sul sottoceneri nubi residue, poi sereno. Al nord in pianura abbastanza soleggiato, lungo i rilievi al di sotto dei 2500 metri nuvole, in alta montagna soleggiato. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massima al sud di 22, al nord tra 12 e 16. Temperatura ai 2000 metri tra 3 e 6 gradi. Al sud sabato al mattino sul sottoceneri banchi di nuvolosità bassa, per il resto abbastanza soleggiato. Domenica lungo le Alpi un po' di nuvole, se no abbastanza sereno. Lunedì e martedì soleggiato. Al nord sabato precipitazioni, di neve in rialzo a 2300 metri. In pianura nel pomeriggio schiarite. Domenica sul versante nordalpino nuvoloso con schiarite nel pomeriggio, mentre altrove tempo più clemente. Lunedì e martedì soleggiato con nebbia sull'altopiano. È tutta per questa edizione del Radiogiornale. Prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora da Giulio Rezzonico. Grazie per l'attenzione e un augurio di una buona notte in nostra compagnia.
11: Radio Televisione Svizzera.

L'altra sera stavo bello accasciato sul sedile del treno alla fermata del Porco Digel, ma mica ti salgono su quattro giovani diloccolati il giusto e con sguardo blasé. Tutto lascia presagire il solito sfoggio di pose plastiche alla Fred Astaire, nel pomeriggio più totale per favorire un accoppio che as usual non arriverà mai. Ma invece, quello che invece succede, stupisce l'utenza tutta del trenino ciuff ciuffatissimo. Nelle orecchie dei già di loro provati passeggeri arriva un suono malefico, dannato, stramaledetto da chiunque, pure dagli dei di qualsiasi universo. Il suono di un flauto dolce! Giustamente ti starei chiedendo quale essere immondo, quale abominio del creato, quale subumano tritello di primitiva ignoranza abbia mai potuto zompare sul costosissimo cavallo d'acciaio delle FFS per attuare questo mefistofelico piano. Ma certo, c'è azzeccato, ma quei quattro babbi maledetti di Raga Boys, quattro barboni senza futuro, che non riuscendo a limonare nemmeno con se stessi e manco con la propria lingua in bocca, per vendetta verso l'umanità, hanno deciso di creare scompenso e disturbo nelle teste carenate dell'utenza ferroviaria. Peggio delle trombette di carta che faceva mio padre per farmi stare zitto. Peggio della mitica trombetta tra i tasti colorati da cui esce sempre comunque lo stesso suono qualsiasi tasto schiacci. Peggio delle vuvuzela. E peggio anche di un sassofono in plastica, bro? Bro? Bro? No, certo che no, soprattutto se il sassofono in plastichetta è di marca Grafton. Sì, il sax Grafton, non possiamo lasciarlo in questa lista di acustico disagio, perché questo strumento, dall'apparenza di un giocattolo per boccias con velleità artistiche, ha letteralmente salvato le chiappe ad almeno un paio di leggende della storia della musica tutta, oltre ad aver spalancato nuove possibilità sonore nel mondo del jazz più creativo di sempre. Qualcosa che sicuramente mai avrebbe potuto immaginare Ettore Sommaruga, artigiano italiano scappato dalla nera ombra del fascismo negli anni 40 e che una volta approdato in America realizza il primo modello di sassofono in plastica, il Grafton per l'appunto. Certo è che il risultato del suo pratico ingegno finisse tra le mani di gente come Ornette Coleman, uno tra i più rivoluzionari musicisti contemporanei, e che con il suo plasticato piffero poi cambiasse il corso della musica moderna, Sommaruga non l'avrebbe immaginato mai, come men che meno si sarebbe aspettato di vederlo tra le mani di Charlie Parker, il sassofonista assoluto di tutta la storia del jazz tutta, che una sera del 1953 si vide risolvere la questione della mancanza di strumento proprio dal rappresentante del plasticato sax Grafton. Racconta la storia che Parker con quel sax lì tenne uno show di livello tale da entrare diretto sparato negli annali della più grande musica mai suonata nel secolo scorso, e forse pure in questo, e magari pure in quelli a venire.

Deve essere super bello baldo, Ettore Sommaruga, lì piazzato sulle nuvole, circondato da amici alati con l'arpa in mano, al pensiero che il frutto della sua abilità creativa sia finito tra le mani di due tra i più grandi pionieri e rivoluzionari innovatori della musica del nostro tempo, finendo per rivelarsi strumento fondamentale nel cambiamento del corso della storia delle sette note. 3.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Rete 3.